Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone. Oh,

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale. Let's go.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Eccoci. Radio Studio. Ci siamo?
2: Un'altra ora.
1: A belli.
2: Ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
1: Trico Wellness.
2: Andrea Catavolo Show.
1: A belli. 6-9
3: siamo qui. Radio Studio Più.
1: E si parte, signori, buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Andiamo, andiamo. Dai che tra un po' facciamo l'appello. Cominciamo a volare, giovedì 14 maggio, alle 5.43 adesso. Angelo il taxi driver, Francesco il barba dalla Valcamo.

che si vola, signori. Ricky Racodogno, buongiorno. Francesco Labardolino. 338 14 11 001. È arrivato Dario Adrenalina già. Dario Adrenalina super operativo.

Filippo l'autista, ben arrivato. Luca l'operatore ecologico da Gallipoli. Guido Piva, buongiorno. Mamma Tatiana, Nicola l'ingegnere. Nonna Yolanda, Pippo da Castel d'Azzano. Il Nutria.

need is love. Carlo Antonio Di Andrea, buongiorno. Pino da Cervia. All I need is love. Last. Il picchio da Formigine. Signori, con Indiana, All I Need Is Love. Iniziamo questo giovedì 14 maggio alle 5.45 in questo momento, come state? Tutto bene, saluto in ordine di arrivo Florian da Misano Adriatico e Ivano da Fano, prontissimi con la nostra mezz'oretta di cannonate, ragazzi. Poi abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili, ragazzi. Ieri è successo davvero di tutto. Se vi siete perso qualcosa, rimanete incollati alla radio perché ce ne sarà di ogni e parleremo anche dei terrapiattisti. Ragazzi, mi raccomando, state lì. Intanto, partiamo subito, dai! E andiamo con Prezioso Marvin. This club is closed forever. Emergency 911. Stefano da Buscoldo, Stefina Birichina, buongiorno. Dai, andiamo!

0: arrivato Maurizio da Cardine, Renato da Folgheria. È arrivato Herman.
1: This is the police speaking. This club is closed forever.
0: Massimiliano e Roberta dalla Vista, ben arrivati. 338 14 11 001. Numero cannone. Carlo da Pescara. Emergency.

primo o il secondo, bravi. Giuliano D'Arezzato. This club is closed forever. Fabio da Milano, buongiorno. Luigi da Brescia, ci vediamo il 29 maggio. Bravo, bravo. Venerdì 29 maggio, ho tanta voglia di andare a tavolo show a Brescia. 5 di giugno, Bellaria, Igea Marina. Siamo solo all'inizio, signori, e oggi andiamo a botte di doppie, credo. Saluto da Piattelli, Gabriele. Pool! Samuel da Piadena, è già ora di cibo, eh? Già ora di colazione con la Piadena. Ciao Samuel. Jack da Milano, ben arrivato. Il Baita da Bergamo. Emergency. Boris, hai sbagliato programma, Boris. Alla Volca Monica, ciao Boris. Si vola! Manuel da Concorrenza, buongiorno! Occhio signori! Salutiamo Prezioso Marvin, in arrivo ci sono loro, i Safri Duo. Signori, play live the bongo song! Iniziamo a spingere! Iniziamo a spingere! Enrico da Soliera si spinge!

che si plana nella mente. Gli è arrivata la dominatrice, occhio. Merida Villanuova, buongiorno.

Elena Giovanni, Dedico Lanti di Gustago, Cristian da Belfiore. Siamo per salutare i Safri Duo, signori, ed entriamo nella zona ipercalda, e partiremo con Rex Anthony, occhio. Ed è subito piramide, signori. Ed è subito piramide. Andiamo con i sonni polari di Rex Anthony. Si bolle! Ma non lo do fermo, dai! 2 minuti e 25 di puro volo. Adrenalina pura.

Signori, la follia continua. Roberto e Gloria da Castenedolo, Luigi, il metalmeccanico di Porto Potenza. Occhio signori, salutiamo l'ex Anthony, abbiamo una doppia dei Brooklyn Bounce ora, e occhio. Doppia dei Brooklyn, partiamo con Club Bizarre. Luca da Travenzuolo, benvenuto. 3 minuti di pura gioia, prima per loro, doppia. Ah sì, cominciamo a picchiare duro. Dai, dai! Who's in the house? Ah beh, sul volume rammolliti. Sono sergente Hartman, vostro capo istruttore. Sì, sì, tu mi piaci.

0: è arrivato Mogna.
1: We can be free.
0: Giordano da Cari David, Paolo da Salizzone, la Mary, Giorgio da Cornate d'Adda. Ed è la prima dei Brooklyn Bounce. Abbiamo una doppia per loro.

Occhio signori, ne abbiamo ancora una dei Brooklyn. Signori, arriva Buzz Beat Melody, una più bella dietro l'altra, signori. Questa è la doppia dei Brooklyn Bounce dopo Club Bizarre. Buzz Beat Melody. Fabio da Mantova, lo sito, buongiorno. Qui non risparmiamo nulla.

0: The Melody. Caterina Dalla Viz, buongiorno. Il papero da Padova. Fabio da Mantova.
1: Excellent choices.
0: Gli è arrivato anche Cavallo Pazzo.

0: Stefano Lavignola, Nadir da Ravenna si vola.
1: Is anybody out there?
0: Dai giù duro.
1: Do you wanna go with me?
0: Dai giù duro.
1: The back now, here we go.
0: So. Ma dai, si alza il volume.

0: che viaggio, vero? E non è ancora finito.
1: Pick up the bass, the beats,
0: the melody,
1: the melody.
0: Ciao scimmie in orbita, Max. Ah, la risentiremo dopo, Max.

Salutiamo Brooklyn Bounce con la loro doppia. Adesso arriva Maurone, signori. E poi un'altra doppia. Godiamoci Maurone con Comodo. Sul volume, senti come entra. Sentila come entra. Dai!

non è finita. Abbiamo la doppia ciliegina sulla torta di Marione. Occhio. Intanto è arrivato Francesco da Colonia Veneta. E poi dopo le cannonate c'è una sorpresa, ragazzi. Occhio. Solo per intenditori, non vi dico altro. Simone da Bagolino, ben arrivato. Salutiamo il buon Mauro Picotto. E adesso ci godiamo la doppia del grande Mario Più. Partiamo con la prima.

Rover dalla Val di Porro, Alberto da Casteldazzano, Marcello da Pescara, Giorgio l'operatore ecologico di Mazzano, Giuseppe Pedrotti, ciao Giuseppe. È arrivato Ledio da Morrovalle, ciao Ledio.

Circo da Bergamo, ben arrivato. Signori, domani è venerdì. Questa settimana è decollata praticamente, è volatissima. Ah, questo merita, merita. Buongiorno a tutti, vi ho scoperto da poco, ma adesso non posso più fare senza di voi. Alla mattina vi servite proprio. Cristian Darovigo, il manutentore. Grazie Cristian, benvenuto.

la prima per Marione, adesso c'è la ciliegina. C'è la ciliegina sulla torta del buon Marione. Diamo, diamo, diamo, diamo. Ciliegina per noi. Sempre di Marione, diamo.

0: lo state godendo il viaggio, vero? A belli. Nadir direzione Ravenna, Paolo D'Acquistello. Senti come sleppa. La senti? Vai Dimitra. Dalla Val di Sole è arrivata Katia. Ciao Katia. È arrivato Manuel, il muratore di Avio, Trento. E anche oggi siamo stati pervasi dalla nostra mezz'oretta di cannonate che tornerà domani. Ragazzi, domani è venerdì, preparatevi, fa anche rima. Allora, come promesso, adesso a rientro partiremo con una canzone. Io voglio i più veloci, io non dirò nulla, ok? È una canzone, una figata pazzesca, sono riuscito a ritrovarla e mi dovete dire chi sono e il nome del gruppo. Mi raccomando, proprio subito dopo la pubblicità partiremo con questa. Occhio.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show. Su Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Qualcuno ci ha preso, eh? Qualcuno ci ha preso.
1: Se io non tengo la colpa di averte cae.
0: Bravi. Lo diciamo dopo. Vediamo se c'è qualcun altro.

0: mattina, diamo! Mente, ah, signori, gli eroi del silenzio con Entre Dos Tierras. Qualcuno ci è arrivato, qualcuno no. Bravi, bravi, bravi tutti. Va bene, ragazzi, primo momento imperdibile.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show su Studio Più.
2: Puoi raccontare quando andavi al mare da piccolo con i tuoi familiari? Ma in che senso?
3: Non lo so, se puoi raccontare quando andavi al mare.
2: Ma l'ho già raccontato, forse.
3: Sì, qualcosa hai detto.
2: Uno non può uscire fuori con una frase del genere. Io non mi ricordo quello che dico, ragazzi. Quindi scusatemi se a volte mi ripeto, però purtroppo non ho memoria. Non ho memoria, cioè non c'è proprio nei segni particolari, capito? Ma come mai il manico della scopa arriva sempre in ritardo? Perché è strano, non lo so. Perché non mi fate domande? Era la draghessa che si è innamorata di Ciuchino, poi hanno avuto dei figli, Ciuchini con le ali. Quindi, infatti, io mi domandavo sempre quando vedevo il film, ogni volta che lo vedevo, tornavo indietro perché volevo vedere il pezzo di quando il Ciuchino andava con la draghessa. Tipo, ti ricordi Tom Cruise, Mission Impossible, che si cala con le funi?
3: Sì.
2: Perché ci sono tutti i radar lì, come si chiamano le luci quelle verdi, come si chiamano?
3: Le luci verdi,
2: quelle che tipo ragnatela verde metallo di lui, come si chiamano?
3: I laser.
2: Ma tua sorella i laser.
3: Le fotocellule
2: laserate. Che lui si deve calare dall'alto, deve passare in mezzo a tutte ste luci così qua là, perché c'ha gli occhiali da quelli in 3D, no? Quelli
3: 3D, vabbè,
2: che vedono le luci. E deve passare in mezzo, che fa tutti i movimenti strani, poi col strano. Ecco, io pensavo che anche il Ciuchino facesse per andare con una draghessa, voglio dire. La draghessa è enorme, voglio dire. Poi, cioè, ci vuole anche un coraggio, altro che da ciuco, da leone. Perché se tu vai con una draghessa, metti che questa non gli piace, questa si gira e diventi un carbonello, diventi un pezzo di carbone. Non mi è piaciuto. E ti brucia, capito? Sei senza peli, esci fuori. Completamente glabro, senza peli. Dici, com'è andata? Non è andata bene, non gli è piaciuto. Ti vedo nero, lo so.
3: Vedo nero.
2: Adesso mi mettono la credenza di Carlo Conti. Andiamo avanti. Comunque, che c'è? Ha alzato la mano?
3: Ho una battuta.
2: Attenzione, sentiamo la battuta.
3: La draghessa col Ciuchino.
2: Andiamo avanti. Comunque, che c'è? Ha alzato la mano?
3: Ho una battuta.
2: Attenzione, sentiamo la battuta.
3: La draghessa col Ciuchino. Sai come si chiamano i figli? Come

0: una draghessa e il ciuchino. Sai cosa nasce? La diavolina.
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non è... Io non so se ce la posso fare stamattina. Sull'ipotesi barattolo di Ugo quando morirà, insomma, che io stamattina sono fissati su due o tre cose stamattina che ho detto. Sul fatto che quando moriremo andremo nei barattoli delle conserve, quelli di vetro, dove c'è il tonno, le acciughe, i pomodori. Uno ha scritto: sull'ipotesi barattolo di Ugo potrebbe tranquillamente lasciare la scritta pelati. In effetti ha ragione, ha ragione. Se muore Ugo lo metto in 250 barattoli. Vabbè, siete cattivi però, come se fosse grosso e anche dimagrito, cioè le orecchie più magre, ragazzi. Solo le orecchie basta, non orecchie belle di Ugo. Tu mi ricorda Golia, sai caramella Golia, quella sì, che tu tiravi e si apriva.
0: Me lo ricordo, sì.
1: Golia, bella Golia.
0: Sì, Golia.
1: O come si chiama quella rossana. Rossana, bella. Tu tiravi le orecchie e si apriva la caramella. Boh, tu mettevi buona, bello ricordo. Per quello che tu apri, tira orecchie di Ugo e esce fuori sorpresa, esce fuori sorpresa. Lascia stare, tu sorpresone. Bravo. Andiamo avanti, ragazzi. Non so se ce la faccio stamattina. Ugo dice sempre le stesse cose, ma non è vero, ragazzi. Dai.
0: C'è palla,
1: no, veramente, poveraccio, voglio dire, cioè, è limitato lui. Non... C'hai il decanter, come si dice?
0: Decanter.
1: Il limiter.
0: Come si chiama?
1: Il limite quando tu metti la macchina in boss, 180, basta, più di 180 non fa.
0: Sì, il limite, cosa?
1: Il limiter.
0: Come si chiama? C'ha un nome, non mi viene. Sì,
1: quello lì, decanter limiter. Ah, vediamo.
0: Il cruiser.
1: Sì, il cruiser. Cruise control.
0: È bravo.
1: Ah, quello è infatti. Andrai. Sono diventato russo. Andrai, tu sei una. Non cominciamo. Compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto d'oro da 250 grammi. Hai capito?
0: Ammazza.
1: Valore 32.000 euro. Con 15 euro. Si è comprato una cassetta usata e dentro c'era un lingotto d'oro. Vabbè, è successo anche a me,
0: Ma dove?
1: No, ho comprato una macchina usata, nel cruscotto una dentiera ho trovato. L'ho data a mio padre, mi fa: sei cretino, è usata. E provala, papà.
0: Provala!
1: Non si sa mai. Ti fai sta pomiciata gratis. Va bene, allora, canzoncina, forse torniamo, non lo sappiamo. Questa è una canzone bellissima, nuova, dai.
2: Andrea Catavolo Show.

0: Purple Disco Machine, Sophie and the Giant con Hypnotize. E allora ci siamo, dobbiamo andare in pubblicità e poi arriverà il secondo momento assolutamente imperdibile. Parleremo di Mia Khalifa, ragazzi, e poi arriverà il momento, quello dei terrapiattisti. Mi raccomando, ragazzi, state sintonizzati, rimanete lì, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: let's get it started. Cool, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Fino alla fine, allora signori, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Adesso siamo nel gota dei momenti da ascoltare, ragazzi, ce ne mancano due, uno, non vi spoilerò nulla, dovete rimanere incollati alla radio, partiamo con questo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: È Vizio Stallone.
3: Yeah!
2: Lui è il fratello, yeah! Il fratello brutto di Silvestre Stallone. Vizio Stallone. Vizio. Andiamo avanti. Comunque, Mr. Bean non è il compagno. Sfatiamo sta cosa perché la gente dice: Mia Khalifa si è messa con Mr. Bean veramente. No, Mr. Bean, che poi è il fratello di Renzi, non lo sa nessuno. È un fratello alla lontana, ma è inglese. È lui che gli dà le ripetizioni in inglese. Certo. Solo che Mr. Bean non parla, è per quello che non. Anche Renzi parla male inglese. Vabbè, comunque, Mia Khalifa è un ex pornostar, io non la conoscevo. Ugo, che è un maiale, sì, perché insomma lui c'ha tutte le convention, di Mia Khalifa, come si dice, le compilation. Andiamo, dimmi, è incinta?
3: No, non lo sapevo questo.
2: No, ce l'hanno scritto, evidentemente. Adesso fare una battuta su Mia Khalifa, che è un ex pornostar, voi dire ex, non è più, perché siete così, dai, non ci fate noi, anche noi così, dai, a pensare, falla te la battuta che io non me la sento.
3: No,
2: dai,
3: no, sarebbe facile, cioè, è troppo facile qua.
2: Sentiamo.
3: Non si può fare neanche
2: non
3: la si battuta.
2: Può, non gli viene, non gli sta venendo.
3: No, me ne vengono, ma tante, ma non pulite.
2: Non pulite, perché sei un maiale, vedi che sei un maiale. Sei un maialino.
3: Scusa.
2: Fatti una fessura sulla schiena.
3: C'è già
2: la fessura. Perché c'è il bozzo, l'hanno aperto il bozzo e quindi l'hanno fatto uscire. Vada Salvatanaio, vada. Dimmi, falla te, dai, che tu sei un ragazzo pulito.
4: Ah, ok, devo fare io.
2: Oh, ragazzi, c'è una cosa da dire, che Achille è pulitissimo, ragazzi, quindi non, cioè, e poi è antimalattie, cioè non, è illibato, quindi dimmi.
4: Khalifa.
2: Ma non giocare sul nome, dai. No. Presepe, dai. Falla anche un po' zozzina, ma falla però, dai. Falla uscire una battuta dal tuo cervello marcio, dai.
4: È la N.
2: Gina, quella di prima.
4: La N, sì.
2: Il nome ne ha tre, le N.
3: Non c'è in primavera!
2: Nasce in primavera.
4: No. Allora, Khalifa, ex pornatrice.
2: Sì. È facile, dai. Anche Pierino ce la farebbe, dai.
4: Khalifa, abbiamo scoperto che questa. È una ragazza, 33
2: donna,
4: anni,
2: sì.
4: Donna
2: 33 anni, chi l'ha detto 33 anni?
4: E ho scoperto su Instagram.
2: Sei andato a cercarla
4: per capire chi era, sì. E insomma, belle fotografie.
2: Uno ha scritto: siete tre deficienti, è vero.
3: Io la battuta ce l'ho, Andrea, però aspetto quella di Achille.
2: Deficiente uno. E dovete giocare.
3: Se non parla!
2: Ma tu uno si gioca il
3: deficiente due!
4: Deficiente tre!
2: A posto, siamo a posto, ci siamo, presenti!
4: Perché stiamo aspettando l'ordine?
2: Dai, tettone, andiamo avanti!
3: Dai.
4: Dove? No, allora.
2: La prima regola di uno speaker radiofonico, che può essere una chiavica, incapace, non sa parlare, ma è proprio un errore, proprio che dà fastidio anche all'ascoltatore.
4: Sono d'accordissimo.
2: E allora perché lo fai?
4: No, perché qui.
2: Allora... Se non ti viene la battuta, dici: non mi viene. Oppure sei in silenzio, pensi, rifletti, ok? Vai, Mr. Bean.
3: Aspetta, c'è una faccia.
4: Perché tu perché poi tu mi hai detto non giocare sul. Perché mi è venuto in mente.
2: Ma dai! Ma non si può andare avanti così! È una battuta, t'ho chiesto!
4: Sì,
2: È un'ora e mezza che ti giri intorno! dai!
4: Allora, ce l'ho. Potrebbe essere. Khalifa, attenzione. mi hanno detto che Califa.
2: No, Maria, io esco.
3: Ciao, scusate.
2: Maria, io esco. Basta, no, noi me ne vado.
3: Io, allora.
2: No, ma veramente sei una chiavica. Dai.
4: Ma no, ma, cioè, nel senso, perché allora un conto è.
2: Parigi Dakar.
3: Ma perché?
2: Non lo so, magari si distrae. Parla della Parigi Dakar.
3: Allora, io faccio la mia, magari ti viene a te.
2: No, pure. No, cioè, lui non gli viene. Sentiamo. No, non è che, sentiamo.
3: Allora, Mia Califa è rimasta incinta.
2: Sì.
3: Il padre non si sa chi è. Il poraccio, il padre non
2: chi
3: si
2: non,
3: sa.
2: Chi non si sa chi?
3: Chi è il padre? Infatti tutti dicono ma è mia, ma di chi è? E gli altri uomini hanno fatto forse è mio.
2: È carina, fatta male ma è carina.
3: Bella,
2: Mia Califa e nel padre non si sa di chi è? Mio. Era meglio così, ma più veloce.
3: Vabbè, ho capito. Però.
2: Vabbè, ho capito. Arrangiati. Fatti un sarto su misura. Non...
4: Sarto. Me l'ha rubata perché ci stavo pensando più.
3: Rubata perché io sapevo che... Certo,
2: però, ma fammi un piacere.
4: Quella che mi era venuta in mente. No, allora, quella che mi era venuta in mente invece subito era Mia Califa, ex pornatrice, è rimasta incinta.
2: Sì.
4: È rimasta incinta e è nato il bambino.
2: Sì.
4: Il bambino è nato, ha preso in mano lo c'era lo ostetrico.
2: L'ostetrico. Il bambino ha preso in mano l'ostetrico.
4: L'ostetrico
2: ha preso in mano il bambino l'ostetrico.
4: Ha preso in mano il bambino. Il bambino.
2: Ma perché trema il bambino?
4: Ha iniziato a vibrare.
2: Ah, vibrava.
4: E il bambino non
2: ha. No, questa è brutta, no, questa è brutta.
3: No, l'abbiamo detto non così.
2: Non così, dai, non sei veramente volgare.
3: È facile, se
4: no. No, perché si diceva freddo. Si diceva aveva freddo.
3: Freddo.
4: Allora lui guarda il bambino.
3: Lui chi?
2: Mi sta venendo una crisi di identità.
4: Quello che tiene in mano.
2: Maria, io esco.
4: Lo ostetrico.
2: Ma che non ti sei perso tu invece della palla?
4: Lo ostetrico, colui che tiene in mano il bambino per fargli fare il primo.
2: Chi?
4: Colui che tiene in mano il bambino.
2: Lo ostetrico.
4: Ostetrico tiene in mano il bambino perché fagli fare il primo approccio con la mamma.
2: Il primo approccio con la mamma.
4: La
2: fine è saluta.
4: Signora
3: Maria, ti presento Mario.
2: Dimmi.
4: Signora, mi scusi, allora com'è che lo chiamiamo questo bambino? Lo chiamiamo Calippo.
3: Ma
4: lei ha detto Calippo.
2: Bruttissimo.
3: Ma perché poi?
2: Calippo. Ma poi sul bambino poi hai fatto la battuta. Non
4: no,
2: è...
4: ha fatto, non, no, ha giocato.
2: Calippo, no. Dai, non Calippo. Dai, è bruttissimo. Calippo. Calippo. E Calippo tu volevi pensare a quella cosa là. Sei una parente la prossima volta.
3: Scusate.
2: No, basta, ragazzi. Basta. Ancora, ce n'è un'altra.
3: No, scusate, per chiudere il cerchio.
2: Sì.
3: Achille non è
2: anche
3: andato.
2: Anche il ginecologo ha detto: per chiudere il cerchio ci vuole.
3: No, hai vinto.
2: Andiamo avanti. No.
3: Hai vinto.
2: No,
3: tu.
2: No, no.
3: Basta.
2: Ci vogliono una sessantina di punti adesso. No, sto scherzando, chiaramente, ragazzi. Un battutaccio, dai. Non è... Andiamo oltre, dai. Siete veramente brutte persone. Non...
5: Andrea Catavolo Show.

0: Ed eccoci qua, signori, andiamo in pubblicità adesso e poi a rientro ci sarà il momento topico, ragazzi, assolutamente imperdibile, non vi spoilerò nulla, dovete essere incollati alla radio e chiaramente scaricare l'app se siete in giro, se siete all'estero, così avete la possibilità anche di guardarci, oppure attraverso i nostri canali televisivi, vi ricordo l'833 per tutta Italia sul digitale terrestre e poi se avete Sky, solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 sul canale 809 GoTV Channel. Andiamo in pubblicità e torniamo tra pochissimo, siete pronti? Diamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Do It, Do It. Acraze, ehi, Acraze, ce l'ha Acraze, you. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ci siamo, e manca solo l'ultimo momento, non vi spoilerò nulla, ragazzi. Se l'avete sentito prima, l'ho detto, ho detto qualcosina, ma adesso è arrivato il momento di ascoltarlo e anche di rivederlo. Mi raccomando, scaricate l'app, ragazzi, perché vi servirà dopo anche per guardarci in diretta fino alle ore 9, oppure se siete a casa, il 117, lo ricordo, per la Lombardia, 77 per quanto riguarda invece, cioè, la Riviera, 79 le Marche, poi l'833 per tutta Italia. Ci potete guardare in TV e poi dalle 7 alle 9 solo l'Andrea Catavolo Show in onda su Sky, canale 809 GoTV Channel. Siete pronti? Andiamo, occhio!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Una risata per la signora, vai, vai.
0: Signora! Signora! Gradisce, signora.
2: Okay. Senti, dammi il numero di telefono della, di tua madre, che la facciamo chiamare da Ugo, dai. E magari quattro parole la giusta, magari.
3: Prima Ugo, praticamente, sì, mi ha fatto ridere fuori onda.
2: Quanto dura il racconto? Che devo fare delle, devo sbucciare le castagne.
3: Perché mia...
2: Sì, per Natale.
0: Ma scusa.
2: Ora che finisce il discorso.
3: No, mi ha fatto ridere prima nel fuori onda,
2: sì,
3: Ugo.
2: Togli la mano da in mezzo, tanto è giusto che cerchi, non c'è niente.
3: No, e stavo riscaldando.
2: Sì. Riscaldava, che cosa? Che è una stufa.
3: E metta calore.
2: Dillo!
3: Insomma, mi ha strappato la risata perché praticamente mi ha raccontato che ha visto in televisione.
2: Posso picchiarti un po', dai.
3: Ma
2: non lo faccio per me, lo faccio per gli ascoltatori. Ma sai quando mi scrivono? Quando lo meni, io sono soddisfatta. Sono soddisfatto. Andiamo avanti.
3: No, praticamente mi ha raccontato di un aneddoto, sì, di quello che ha visto in TV in un documentario di scienza, dove c'era un dibattito tra questo terrapiattista, possiamo dire, e un astronauta.
2: Possiamo dire cosa vuol dire?
0: Era un terrapiattista, sì, e un astronauta, la dico io, Andrea, se lo dico.
2: Infatti, no, sì, facciamo note.
0: Allora, praticamente
2: era... mi dici però un aneddoto, per favore.
3: Ah, la sfida di prima, devi dire quattro volte aneddoto e quattro volte diciamo.
2: Okay.
3: Diciamo che Ugo in questo aneddoto ha detto, mi ha raccontato, diciamo che ha raccontato di questa avventura, di questo aneddoto tra un astronauta
2: ne manca uno,
3: diciamo,
2: basta, vai, ditele, okay, basta. Ho vinto la scommessa, ragazzi. Sai che sulle scommesse del calcio puoi scommettere i corner, quanti falli fanno, io mi gioco Achille, gioco Achille. Dopo la barzetta di Rino, la giornata può solo che migliorare. E beh, in effetti è vero, anche dopo il nostro programma può solo migliorare la vostra giornata, ragazzi. Noi siamo qua apposta per farvi capire che noi siamo messi male e voi siete messi meglio di noi. Una donna ha detto: io pensavo di essere andata, ma voi siete messi molto peggio di me. Locopedista, no, sì, dovremmo andare. In comitiva. Risata per la signora, vai!
0: Signora, senta questa, signora, poi vede se non ride. Stavo dicendo, c'è sto terrapiattista,
2: sì,
0: che stava parlando con un astronauta italiano.
2: Dove? A Focus, dove?
0: No, allora, stavo parlando Inside, che è l'approfondimento delle Iene. C'era Gaston Zama.
2: Chi?
0: Gaston Zama, il giornalista.
2: Ah, pensavo il mago.
0: No, no,
2: il nome Gaston Zama. E adesso c'è Gaston Zama.
3: Oh, Gaston Zama. Oh, che stronzata.
2: Dai, è il cugino giapponese.
0: È andato in questa convention di terrapiattisti, poi li ha invitati in studio, e in studio c'era un astronauta vero, che poi anche romano, è un astronauta,
2: se non mi... Astronauto.
0: Astronauta è romano, che è andato addirittura sul Challenger, insomma, nel 2001. Un astronauta.
2: Sul Challenger, la Toyota Challenger.
0: Praticamente c'è stato questo confronto, e uno, e i terrapiattisti dicevano: no, la Terra è piatta.
2: La Terra è piatta.
0: E lui diceva: no, non è possibile, io sono stato nello spazio.
2: Ho visto che è tonda.
0: È tonda la Terra. Fatto: no, non è possibile. Poi come si...
2: Aspetta, sento un rumore. Ah no, a posto.
0: E poi come siete andati?
2: Era il mio sedere.
0: No, no, no.
2: Dai, sto scherzando.
0: Poi come siete andati su? Siamo andati con la navicella spaziale. Quanto tempo ci vogliono? 8 minuti a 27.000 km orari. E il terrapiattista fa: come fate ad arrivare a 27.000 km orari? È impossibile, perché...
2: Ma perché ridi?
0: Perché a quella velocità, ti giuro, ho svegliato tutti, a quella velocità l'uomo diventa una scimmia! Vabbè. Il giornalista e l'astronauta peggio di me
2: ridevano,
0: sono esplosi.
2: Vabbè, ma allora,
0: ho fatto vedere anche la vignetta che l'uomo è un astronauta più o meno velocità e diventa una scimmia.
2: Allora, può essere, cioè, che ne sai tu? Tu sei mai andato a 27.000 km all'ora. Scusa. Non lo puoi dire, non lo puoi dire. Magari loro diventano scimmie, poi quando tornano sulla Terra diventano diventano di nuovo uomini.
4: Vabbè, no, vai.
2: Ragazzi, comunque ringraziamo il dono della sintesi di Achille. Saremo ancora qua a raccontare la storia.
3: No, perché io volevo dare il là l'intro alla storia.
2: Allora, vi lascio con un proverbio africano, ragazzi. Colui che ingoia un cocco intero ha completa fiducia nel suo ano. No, questo è un detto africano. Proteggiamo l'Africa e la sua storia, ragazzi. Anzi,
1: Studio Più.
2: E a tavolo sei un demente, è vero, un pochino sì. Io de meno.
5: Andrea Catavolo Show.

0: piccole scimmie a 27.000 km orari. Dobbiamo andare di meteo, ragazzi, e poi si parte. Mi raccomando, scaricate l'app oppure sintonizzatevi sui nostri canali televisivi. E poi solo l'Andrea Catolo Show tra pochissimo, meno di un minuto, anche su Sky, canale 809 Gotti Fu Channel. Diamo a 27.000 all'ora!
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì 14 maggio sulla nostra penisola, in assenza di un campo di alta pressione a protezione del territorio, risentirà di una nuova perturbazione. Bene, sulle regioni settentrionali questa volta sarà responsabile di piogge, rovesci e temporali localmente di moderato a forte intensità, più concentrati su Lombardia, regioni di nord-est ed anche sull'Emilia-Romagna. Le temperature saranno in conseguente diminuzione. Attenzione a fenomeni associati a grandine e colpi di vento improvvisi. Su buona parte del centro-sud il tempo volgerà ad un graduale temporaneo miglioramento con l'allontanamento della perturbazione, tornerà un po' di sole, ombrelli comunque a portata di mano, poiché entro il pomeriggio si riattiverà una certa instabilità. Si formeranno precipitazioni sparse ma dureranno poco. Dettagli ed approfondimenti maggiori sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Trico Wellness,
4: Andrea Catavolo Show.
6: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza in frequenza!

0: innocenti e ignoranti. È l'unica cosa vera, ragazzi.
1: Andrea Catavolo,
0: Allora sta per tirare le cuoia la sigla, quindi godetevela ancora per poco, perché poi ne mettiamo un'altra.
2: Andrea
3: Catavolo
2: Show
4: su Studio Più.
2: Ok.
0: E Jersey, ok, bello.
2: Moonheads.
0: Allora, sonno tanto. Voglio ritornare a dormire tantissima. Speriamo ci sia il sole, dai.

0: Mentre prima mattina, cioè, la nuova sigla è orripilante. Vabbè, dai. Siete veramente cattivi, cioè, ci ha messo fantasia, ci ha messo creatività, ci ha messo le mani, insomma, la testa, questa personcina. Ma chi è? Non lo so, si chiama 08. Cercatelo. Se volete insultarlo, insultatelo. Fate come fate con noi, insomma, non... Allora, money, che non ci sono i money, i piccioli, non ci sono i piccioli, non ci sono. Va bene, buongiorno, bentrovati. Ieri abbiamo fatto una serata, ne hai già parlato sicuramente.
1: No,
0: tu.
1: Zero.
0: Ah, zero, come mai? Hai parlato ancora dei giganti? Hai parlato ancora dei terapi, come si chiama? I piattisti lì. Dimmi.
1: No, l'ho fatta sentire per ultima come notizia, Andrea. Basta, solo quella.
0: Non ho capito.
1: Vabbè, non puoi però iniziare così.
0: Dimmi.
1: Ho detto, l'ho fatta sentire una notizia alla fine, quella di ieri.
0: Ah, ok.
1: Quella
0: okay.
1: Delle scimmie, basta.
0: Delle scimmie, ok. Che vanno 200 all'ora, si trasforma. Vabbè, ragazzi. Buongiorno, emorroidi. È bello partire così la mattina. Ci volete bene. La sigla la faceva meglio Achille. Vabbè, ragazzi, adesso siete veramente cattivi, veramente. Non so da chi avete preso, da me avete preso. Aspetta che abbassa un po' perché fischia tutto. Non so come mai, a volte fischia, a volte non fischia.
1: Ma non si sa niente.
0: Ma non si capisce qua.
1: Non si capisce niente.
0: Ditemi, adesso me lo so abbassato troppo. Così fischia? Così non fischia, va bene così allora.
1: No, scusa.
0: Si vede che c'è un... Ah no, fischia lo stesso. Andiamo avanti. Messaggi che non si possono leggere, quindi non... Siete cattivi comunque. Ma mi piacete così. Mi piacete, si può dire?
1: Piacete italiano.
0: Ma non dire a fischiare, porca miseria. Ma chi mette mano qua? Chi mette mano?
1: Non lo so, io te l'ho infilata nel solito buco,
0: no,
1: Andrea.
0: No, tu hai sbagliato buco sicuramente.
1: Non ho idea.
0: Aspetta un attimo. Oh, vabbè. Oh, adesso.
1: Che gesto così.
0: Adesso non si sente. Adesso non si sente niente, però non fischia. Allora. No, vabbè, c'è qualcosa che. Aspetta un attimo, ragazzi.
2: C'era un. Vabbè, perché è difficile poi dopo. Dai, è trouble. Questo è il trouble.
1: Trouble? Cos'è il trouble?
2: Non lo so.
0: Non lo so. O sono sordo io, sto diventando sempre più sordo. E quindi non sento, è alto e fischia. È alto e alzo e. Stamattina mi sento un terapeutista, ragazzi, non so voi, però io mi sento rincoglionito. Ho dormito. No, vabbè, dai, non riesco a parlare. Ho dormito profondamente, forse sono ancora in letargo, sono ancora col cervello da una parte opposta del letto. Vabbè, comunque, allora. Buongiorno, Pricoche, non so cosa sia il Pricoche, sarà un insulto sicuramente. Molto efficace come lassativo. Che cosa? Ah, la sigla sempre. Ma basta. Guarda, io giuro che la tolgo, Poi dopo non mettiamo niente, non,
1: niente.
0: Buongiorno e partiamo subito così, senza sigla. Va bene, buongiorno. Dai, basta. Allora, volevo dire una cosa di ieri sera. Ieri sera abbiamo fatto la cena della radio. Che poi non sapevo che era il compleanno di Claudio.
1: No, il compleanno di Claudio è domani.
0: Ah, è domani?
1: È domani.
0: E perché abbiamo festeggiato ieri?
1: Perché penso non ci sia Claudio domani.
0: In che senso?
1: Cioè, no, va da qualche parte.
0: Gliela stai tirando,
1: no,
0: veramente?
1: Vada.
0: Sei una brutta persona.
1: Non è vero.
0: Da chi hai preso, scusa?
1: Da te.
0: Ah, ok. No, comunque, no, beh, è stato bello. Poi abbiamo mangiato benissimo. Si può dire dove o non si può dire?
1: No, diciamolo, certo.
0: Ah, lo diciamo?
1: E tanto fa
0: a
1: parte...
0: casa di Claudio.
1: Non è vero.
0: A casa di... Come si chiama?
1: Andrea, lui.
0: No, Andrea, a casa di Andrea. A casa di... Come si chiama il vino lì? Catefrati,
1: ah,
0: no?
1: Catefrati alla Fenice.
0: Il boss di Catefrati. Io non sono vinaiolo e quindi non cade frate, però è famosissimo, insomma, tanta roba, voglio dire. Vabbè, comunque abbiamo mangiato malissimo, salutiamo anche lo chef alto 6,5 metri.
1: È vero.
0: Penso che abbia 2 stelle, ma non le vede nessuno perché è troppo alto, non si vede. E comunque molto bravo, ha fatto tutti i costi, tutti raccordato di così cose. Buono era, buonissimo. Va bene, allora Amplifon Catavolo, lo so, devo andare a farmi vedere le orecchie. Magari c'è qualcosa dentro, non lo so, qualcosa è rimasto, non so. Va bene, comunque auguri Claudio per domani. Auguri per domani. Certo. Perché magari metti che moriamo oggi noi e non possiamo farti gli auguri. Te li facciamo domani. Io ho mangiato, sono intollerante al lattosio, ma ho mangiato la torta. Devo essere sincero, ancora nulla. Ancora non, non si è ancora presentato, diciamo, la fattura. Quindi magari non c'era poco latte, non lo so. Comunque anche i pasticcini buonissimi, certi pasticcini, ragazzi, che andavano giù da soli, cioè Ugo li ingoiava, neanche li non l'ha neanche masticati, l'ha ingoiati come i cani. Tre, quanti ne mangiati?
1: Due.
0: Sì, due, tua sorella. Sì, due. Più la torta. Vabbè. E il frittino.
1: Pure
0: non si è fatto mancare niente.
1: Ma scusa, anche il risotto volendo.
0: Anche il risotto, certo. Va bene, allora, poi era anche l'antipasto, ti sei mangiato anche il polpo.
1: Tutto.
0: Ha fatto la scarpetta, ragazzi, il piatto era pulito. La lavastoviglie, cioè, Ugo, no, vabbè, ma lo voglio pulire bene, ma che bellezza. Va bene, allora, basta parlare di ieri, parliamo di oggi. Oggi è il giorno delle tartarughe delle Galapagos.
1: Chi?
0: Oggi, non lo sai che oggi è la giornata delle tartarughe delle Galapagos.
1: Non lo sapevo.
0: Perché? Chiedimi perché.
1: Perché?
0: Ma che ne so,
1: scusa.
0: Ma che decido io.
1: Che decido io?
0: Allora, la tartaruga delle Galapagos è diventata padre per la prima volta a 135 anni. Oggi è diventata padre per la prima volta a 135 anni. Vabbè, tanta roba, ragazzi. Vabbè, è italiana. La tartaruga non è delle Galapagos, vive alle Galapagos, ma è di generazione italiana. È di Canosa, penso.
1: Ma
0: non
1: chi?
0: È il nonno, il primo nonno. Infatti ogni tanto viene, sai, come Robert De Niro, come quei personaggi italoamericani, fa oh paesiello, ah bello. Lei fa bagnasciuga mio, è italiana. Vabbè, comunque è diventata padre per la prima volta a 135 anni. Vabbè, ha aspettato che avesse un lavoro stabile e poi dopo mi sembra anche giusto. 134 anni vergine, come il film. Allora, le battute sono di Gianluca Cataldo, che sembra un mio parente, ma non lo è. E
1: è?
0: Di Cristian Salvatore Gentile.
1: Ma chi sono?
0: Non lo so, non li conosco. Però bravi, comunque, complimenti. Buongiorno, Gentile! Gentile come quello dei mondiali dell'82. Claudio Gentile.
1: Non so se era Claudio.
0: Non lo so, non. Però forte. Pensa a casa lui, invece dei trofei, c'ha gli stinchi, le caviglie delle persone che ha operato, diciamo. Le ginocchia.
1: Andrea, chiedo scusa, possiamo rimetterla dopo?
0: Sì, la mettiamo dopo, non è vero, bugiardo. Pubblicità, qua siamo. Andiamo, dai, che piano piano mi sveglio, sono rincoglionito.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

scusi signore, può evitare di ballare che ho la creatura piccola nel passeggino che ogni tanto viene su con la testolina e due volte che vomita. Grazie.

0: in tanti ci stanno scrivendo cose su Dua Lipa, ragazzi. Cioè, vabbè, siete proprio maschi, siete veramente. E le donne gelose, le donne gelose. Vabbè, comunque andiamo avanti, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. E se usassimo il 100% del nostro cervello, non vale per Achille. In che senso? Oh, ah, c'è una foto che non riesco a aprire, però. Non riesco a aprire, quindi non posso associare la frase alla foto.
1: Bravo.
0: Mi capisci quando parlo?
1: Io sì.
0: Balla bene! Balla bene! È il ragazzino del passeggino. È il bambino del passeggino. Andiamo avanti, andiamo avanti. Catavolo, due pass per Achille e Ugo per questo sabato al Florida. Rimarranno felici. In che senso? Oh.
1: Credo ci sia una festa al Florida, Andrea. Non ho idea.
0: Ah, non lo so, non mi risulta, però insomma.
1: Infatti.
0: Ma forse festeggia lì, Claudio.
1: Ma non lo so.
0: E non ci ha invitato. Non lo so. Bravo, Ugo, bravo, ti fanno i complimenti, sei bravo. Sempre più bravo, vabbè, gente falsa, gente che vuole scroccare qualcosa, evidentemente. Ma Rintintin dov'è? È in ritardo come al solito. Rintintin tra un po' arriva, ragazzi, è per strada. Andrea, ma non doveva venire in studio Don Mario per darvi una benedizione totale? Doveva venire, però poi dopo è venuto a mancare, ragazzi.
1: Ma dai!
0: Anche i preti muoiono,
1: dai!
0: Potremmo fare un film, anche i preti muoiono. Vabbè. Ma infatti, quando muore un prete, si mette tutto a tacere, non si vede mai un carro funebre con la bara da prete, che ne so, col
1: prete.
0: Colletto bianco.
1: Ma scusa.
0: Che ne so, come i cinesi sono. Sono come i cinesi. Cioè, i preti e i cinesi sono. Fa un mondo a parte. Allora hanno ragione i terrapiattisti, forse. Quelli sotto sono cinesi e preti.
1: Ma
0: sotto.
1: Non
0: sai, se la terra è piatta, c'è gente che sta in piedi e c'è gente che sta a testa in giù, giusto?
1: Scusate.
0: Poi per la forza di gravità sì, vengono attratti, polo positivo, piedi, testa, testa, piedi, capito? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non ci fermiamo in cose strane. Ugo, hai la testa che sembra una maracas. Infatti quando balli sembra di stare in Messico, veramente sei meraviglioso. No, stamattina mi sembra una tartar con gli occhiali.
1: Ma perché?
0: Non lo so come mai.
1: Ogni giorno una cosa di me.
0: Mi sembra una tartar con gli occhiali. Vabbè. Mi hanno mandato la foto di come prevedevano diventasse ho preso anche i verbi, penso come prevedevano diventasse Brad Pitt a 61 anni. E invece la realtà è completamente distorta, nel senso che lo facevano vecchio con le rughe. E invece sembra un ragazzino a 61 anni e ne dimostra 20-25, insomma, no. Vabbè, comunque è ancora figo, ancora figo. Questo a dimostrazione che il tempo invecchia solo per i poveri, no? Cioè, un Enrico
1: certo.
0: Ogni tanto fanno vedere queste donne bellissime quando c'è 60 anni, cioè, è tutta tirata, ragazzi. Sembra un tamburo dei... fanno vedere queste donne bellissime quando c'è 60 anni, cioè, è tutta tirata, ragazzi. Sembra un tamburo dei Beatles. Andiamo avanti.

0: Lisina. Lisina, e invece è alta, altina. Detentrice del Guinness World Record per le gambe più lunghe e la modella professionista più alta. Quindi c'ha due medaglie nel Guinness. C'ha, lo so, faccio fatica a esprimermi stamattina. Non so come mai. C'ho la lingua arrotolata, ragazzi. Pensa quando arriva Achille, che discorso. Comunque, poi Ugo, dall'altra parte, mi guarda anche con sfottò, capito? Con,
1: ma no, io so, ti ascolto.
0: No, vabbè, Espadrillas, ascoltami.
1: Ma perché? Ma,
0: per favore.
1: Cosa hai tirato fuori?
0: No. Allora, c'è questa modella, torniamo sulla modella, c'ha le gambe più alte del mondo, cioè quindi non esiste donna con le gambe più alte di lei? Non c'è.
1: No, le gambe più lunghe, Andrea, più lunghe del mondo.
0: Ho detto alte, è la stessa cosa. Non
1: sì,
0: è...
1: alte e lunghe.
0: Lunghe, cioè. Alte, vabbè, la stessa, alte, lunghe, ma è anche fastidioso.
1: Ma non si scusa.
0: Allora, scusa, ho detto alte, non era uguale. Non... La gente capiva, non è che non capiva. Non è... Comunque le gambe più lunghe del mondo, va bene? Mamma, che fastidio. Pensa che c'ha le gambe talmente lunghe che soffre di vertigini. Cioè,
1: cosa?
0: No, veramente, se non...
1: Ma
0: No, non le toglie, non toglie le mutande, non toglie. Se da in piedi si toglie le urla. Vabbè, andiamo avanti. Poi abbraccia un ragazzo, penso che sia il fidanzato, penso non so se è il fidanzato o il trolley, non si capisce perché lui è bassino, cioè non, poi lei si è messa anche i tacchi, sei anche infame, voglio dire, cioè, e sembra che si porta dietro un ciondolo, capito? Sei una borsettina, vabbè, comunque lui è vabbè, è altezza, diciamo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Lo so che in tanti avete pensato la stessa cosa, però penso da in piedi, c'è una roba che una volta si faceva al contrario, no? Cioè, nel senso, noi uomini abbiamo sempre pensato la cosa donna, e tu, va bene, andiamo avanti. Lady Oscar, andiamo avanti, che è meglio, dai. Non ci perdiamo. Aspetta che mi stanno chiamando. Non è ancora arrivato James Blunton.
1: Yeah.
0: È James Blunton, non è ancora arrivato.
1: James Blunton.
0: Allora facciamo così, mettiamo una canzoncina, ma la corta però, state tranquilli, non vi assalga la mente.
1: Ma chi?
0: Non so, non...
1: Ma chi?
0: Sembro drogato stamattina, no?

0: canzone è bella, però mette un po' di ansia, un po' d'angoscia. Sai quando sta per schiantarsi l'aereo, no? Parte sta canzone, secondo me.
1: È il comandante che vi parla, purtroppo. È stato bello avervi a bordo. Grazie a tutti e buon atterraggio.
2: Buon atterraggio.
0: E parte la canzone. Le hostess che ballano.

0: la cosa, l'aria che si deforma.
1: Si deforma. Si deforma,
0: che diventa astronave. Io c'ho la fidanzata con i capelli alti. Vabbè, adesso se volete sfottermi, se volete sfottermi, vabbè, non c'è problema. Non, sfottetemi pure. Andrea, non dici niente dell'Inter. Allora, ha vinto anche la Coppa Italia, penso, no?
1: Ah, io non so nulla.
0: Vabbè, a mani basse contro la Lazio, ragazzi. Cioè, non voglio mai di calcio, però voglio dire, la Lazio, dai. Solo noi siamo riusciti a perdere, penso. No, non lo so, non mi ricordo. Vabbè, comunque, ha vinto anche la Coppa Italia. Però la Champions League non l'avete vinta. Cioè, non, avete preso quattro pere, penso, dal Bodo Glimt. Quindi non ve la tirate troppo quest'anno. Su, dai, su. Comunque, bravi. È la squadra più forte in Italia, sicuramente. Senza né e ma. E forse, come
1: non
0: si dice?
1: È così.
0: Vabbè, non... Allora, c'è una ragazza che consiglia l'olio di cocco non per abbronzarsi, no, ma non so perché stamattina siete così, diciamo, sul pezzo, come si può dire? È la donna più alta del mondo, con le gambe più alte, più lunghe del mondo, e adesso vi siete fissati con queste cose qua della parte alta. Niente, l'olio di cocco sembra che sia un lubrificante. Come si dice?
1: Sì,
0: no,
1: dagli il nome giusto, si chiama così, Andrea.
0: Come si chiama?
1: Lubrificante.
0: Che maiale che sei.
1: Ma si chiama così?
0: Lubrificante. Scusa. Vabbè, il difficile è rompere il cocco ogni volta, cioè non è... cioè, nel senso che te lo immagini che tu sei in un motel e dall'altra parte senti dici, la ragazza dice: mazza, forse ho sbagliato stanza, amore. No, stanno rompendo il cocco. Il cocco. Eh sì, è un lubrificante esagerato. E tu non ce l'hai? No, ho preso un cacco io. Vabbè, dai, lasciamo stare, ragazzi. Allora, facciamo così: andiamo in menopausa e poi torniamo. Dai.
2: Andrea, a tavolo. Show su Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Scivanzari, Trapani.
1: Cosa?
0: Sto correndo dietro i soldi, bro. Andiamo avanti. Cadavolo! Con quella del cocco ho sbandato. Lascia stare, lascia stare. Ugo, il ciccione più grosso del mondo. Non è vero, ragazzi, non ha questo primato. Dillo che non
2: no,
0: è.
2: No, no, non ho questo primato.
0: Ciccione ha detto, non scimmione.
2: No, primato. Il primato.
0: Ah, primato, hai fatto il primato.
2: Ho fatto il primato.
0: Mamma. Andiamo avanti. Cadavolo, sapevi che andiamo avanti. Basta. Non mi mandate cose sconce perché non si possono commentare, ok? Ma dai, se no veramente che siamo? All'oratorio siamo qua.
2: All'oratorio.
0: Avvistamenti mattutini. Allora Gianluigi Giucca, Gianluigi Zucca.
2: Giucca. Giucca.
0: Ragazzi, stamattina non so come mai mi mancano un po' di parole, non lo so, non vabbè, comunque Zucca ha mandato la foto, cioè ha fatto la foto allo specchietto. Dietro di lui si vede la merdiva di Achille. Quindi, siccome sono di leno tutte e due, probabilmente lui è partito prima stamattina Zucca. E dietro c'ha il galoppo lì, c'ha il galoppo lento. Fammi sapere a che altezza sei, Zucca, così sappiamo anche a che altezza è. Tanto lui non ti supera, tranquillo che non ha paura di sprecare la benzina, se ti so. Attenzione, a proposito di sorpassi, sono stati fermati nella notte due anziani di 70 anni, settantenni, maschio e femmina, coppia di settantenni, fermati a 141 km all'ora a bordo della Citroen due cavalli.
2: Ma com'è possibile?
0: È possibile, infatti la scena è surreale, ragazzi, non è sembra una scena del passato, invece non è. Questi due anziani con la due cavalli, non so se vi ricordate, la due cavalli che praticamente in curva dovevi tenerti, perché praticamente si piegava la macchina, si piegava completamente, non è, col tettino toccavi, strusciavi col tettino della macchina, strusciavi l'asfalto, vedevi le scindille dietro. Vabbè, comunque questi due settantenni non volevano farsi mancare nulla, un po' di brivido, a 141 km all'ora quasi volava la macchina, quasi volava. Sono stati fermati fortunatamente dai poliziotti, perché insomma non 141 all'ora, voglio dire, cioè, con la due cavalli, dai, poveracci, poi l'hanno portati a bere, insomma, non
2: i due cavalli.
0: No, 141 km all'ora. Vabbè, ci sono anche i nomi degli anziani, Fausta e Furio.
2: Ma chi sono?
0: Fausta e Furio. Ci ha messo un po' a capirlo, però non Fast and Furio.
2: Fausta e Furio. Fausta e Furio. L'avevo capito su Achille io,
0: Comunque lui per gli amici invece si chiama Alan Prostata. Le battute sono di Calascione e Marco.
2: Ma chi sono?
0: Li salutiamo. Sono belle. Calascione, non l'ha capita la tua battuta, però per me era bella. Fausta e Furio.
2: Non ho capito.
0: Era bellissimo. Vabbè, andiamo avanti. Allora, canzoncina. Aspetta! C'è. Dopo. No, mi hanno mandato
3: su studio
0: un'altra foto. Sempre di donne, non capisco. Mai di un uomo.

0: Alla zucca ha scritto San Giuliano Mare, ha sbagliato strada.
1: Ma dov'è?
0: Allora, siccome lui c'aveva Zucca davanti, che l'ha riconosciuto, l'ha seguito. che Zucca stava andando al mare e quindi Achille gli è andato dietro convinto che venisse in radio, capito?
1: Certo.
0: Uno sveglione, uno sveglione.

0: a tavolo, vai allo Zoo di 105 con Mazzolino, Nois e l'altro non mi ricordo, il messaggio è andato. Vi ascolterebbero anche in Azerbaigian. Ma no, sono tutti bravi, però io sto bene qua, ragazzi. Io sono fedelissimo a Mr. Tozzo, yeah. Io mi trovo bene, ragazzi, che vi devo dire? Io è come se fossi a casa, anche perché questa è casa mia, ragazzi. Il 50% della data è mia, adesso certo. non volevo svelare sta cosa. Anche i debiti, anche i debiti. No, ci mancherebbe. Io non c'ho manco l'erba tagliata. Però, mi fa piacere far parte di questo gruppo di scellerati. Tra l'altro, ieri abbiamo fatto una foto bella di gruppo della radio. Non ce n'era uno che sembrava lui, cioè, nel senso che tutti sembravamo fatti con l'intelligenza deficiente, come si chiama? L'intelligenza artificiale. No, erano tutti strani, tutti storti. Dopo la pubblico la foto, io sembro schiacciato con una pressa. Ugo sembra magrissimo, c'è una roba. Vabbè, dopo la pubblichiamo, basta. Allora, da lontano sembriamo normali. Se invece aprite la foto con le dita, come si fa? Con col pollice e indice, no? Che apri la foto, ti rendi conto che c'è sta roba dell'indice e del pollice che riesce ad aprire la. Capito? Vabbè, comunque no, funziona solo per le foto, ragazzi. State sereni. Ma Andrea, ma tra Achille e la Salvi sta nascendo un flirt. Ma qual è il flirt? Ma non può nascere niente. Andiamo avanti. Non mi fate commentare sta cosa che poi è brutta. Comunque dopo postiamo la foto e poi ingrandite la foto, le facce nostre, chi volete. E Castellini sembra un ragazzino di Happy Days. Sai quelli quelli, le comparse di Happy Days, no? I ragazzini quelli da Arnold quando andavano a mangiarsi i panini fuori. Sembra uno di quelli, c'è una roba. Vabbè, andiamo avanti. Allora, ci hanno mandato la foto, devo dire bella, di un autista di Uber. È una donna, chiaramente. Non so perché vi siete fissati così. Prima quella con le gambe alte 6,5 metri. Adesso questa con gli airbag. C'ha due airbag, ve lo giuro che è una roba. Cioè, non so neanche come faccio a girare lo sterzo. Cioè non, è quasi un'impresa per lei. Cioè non, vabbè, autista di Uber afferma di essere la persona che guadagna più tra i suoi colleghi, aspetta, che guadagna, manca un di più forse. Guadagna di più tra i suoi colleghi e che la maggior parte del suo reddito proviene dalle mance. Non avevamo dubbi, no? Infatti c'ha proprio un come si dice? Ma perché mi stai chiamando?
1: Non ti sto chiamando io.
0: Tu mi stai chiamando, guarda. E come mai?
1: No, sei tu che chiamato in arrivo, sei tu che
0: stai
1: chiamando.
0: Ah, ok, schiacciato, allora, evidentemente ho schiacciato. Non vuole. Allora. Vabbè, comunque, questa ragazza qua, stavo dicendo che guadagna un sacco di soldi, soprattutto con le mance. Vabbè, è normale, c'ha un tu immagina che ti viene a prendere una sotto casa, Uber! Tu ti aspetti uno con i baffi, capito? Uber! Non ti aspetti una con gli airbag, no? E prende un sacco di soldi di mance. Vabbè, c'è proprio un cartello scritto come sul sedile dietro, sai, sul suo sedile, che lo leggono i passeggeri. C'ha proprio scritto 5 euro se metto la cintura in mezzo, 10 euro se prendo un dosso e 15 euro se faccio una strada di San Pietrini. Quindi se prende una strada dissestata, diciamo, sono 15 euro in più. Che meraviglia. Allora può scendere, è arrivato. Mi faccia fare un altro giro, la prego. Mi faccia fare un altro giro. Tanto sono in anticipo. Dove vuole andare? Dove vuole lei? Guardi. Facciamo la Salerno Reggio Calabria. Dai.
2: Andrea.
0: Tavolo.
2: Show. Su Studio Più.

0: C'è gente cattiva che scrive: Ugo è talmente pesante che ha un campo suo gravitazionale. Mamma, ragazzi, dopo te la spiego, tranquillo. Ma cosa? Cosa?
1: L'ho capita.
0: Ma cosa hai capito?
1: Si parla della scienza.
0: Ma quale, che, cos'è il campo gravitazionale? Sentiamo. Un scienziato, un scienziato.
1: La gravitazione? Il campo gravitazionale, il discorso di le, come il corpo
0: viene...
1: No, scusami.
0: Allora, stamattina non ti posso neanche prendere in giro perché sono anch'io come te stamattina. C'ho la lingua messa al contrario, veramente, non riesco a parlare. Vabbè, lui mi batte proprio a mani basse. Però anch'io stamattina sono un po'... Mi sento un po' Achille. Achille 2. Achille 2. Dimmi, dimmi, dimmi.
1: No, si parla della gravità, no?
0: Sì.
1: E quindi un discorso è...
0: A parte che sei in ritardo di 46 minuti.
1: Allora... ti ho detto,
0: tu lo sai che a teatro non prenderai una lira.
1: Allora, allora,
0: anzi, dovrai darmi tu i soldi a me.
1: Io ho delle competenze che
0: non
1: voi
0: mi
1: altri
0: interessa.
1: Non avete.
0: Io non ti pago, basta, non
2: ti pago.
0: Buongiorno carissimi, potreste fare uno scherzo a mia sorella Marilena? Lei fa dei portachiavi con angioletti o quadrifogli. Aspetta, che è lunghissimo un messaggio. Mambo. Potete dirgli che ne volete acquistare, vi servono urgentemente, avete visto su Facebook il contatto, è di Casalecchio di Reno, Bologna. Casalecchio, Casalecchio di Reno. Stai calmo, non fare il fenomeno.
1: Non ho detto niente.
0: Fa il fenomeno.
1: No.
0: Aspetta un attimo che mi stanno chiamando. Pronto? Pronto?
3: Buongiorno, Catavolo.
0: Buongiorno, come va?
3: Tutto bene.
0: Tutto bene, sì.
3: Sai che l'antivirus?
0: L'antivirus, sì. Non so cosa sia, però non.
3: È quel virus della nave.
0: Ah, sa, quello della nave, sì, sì.
3: Per
0: sì.
3: Me non è della nave, è dell'IKEA. Antivirus.
0: Mamma mia. Ti devi ricoverare.
3: Buona giornata.
0: Ciao anche a te, anche a te, anche a te. Dopo questa non lo fanno entrare IKEA. Tu qui non vuoi entrare, cioè non. Vabbè, comunque, stavamo dicendo della ragazza. Leggilo te velocemente, dai.
1: Allora, buongiorno carissimi. Potreste fare uno scherzo a mia sorella Marilena? Lei fa le portachiavi, fa dei portachiavi.
0: Fa il fenomeno, hai visto?
1: No, che ho sbagliato
0: la chiavica.
1: Ho voluto leggere troppo veloce. Allora, sì. Buongiorno carissimi, potreste fare uno scherzo a mia sorella Marilena? E mi ricorda, però.
0: Ah, no, qua, leggi! No, no, no, no, non partire così nervoso, dai. Però ho voglia di picchiarlo, non so come mai. È venuto qua a fare il saputello, capito?
1: No, no, no, no.
0: Già è arrivato in ritardo di 46 minuti.
1: Io ho delle competenze che voi altri non avete.
0: Già licenziato in ogni dove.
1: Comunque, sta Marilena qua, fai dei portachiavi con Angelo.
0: Voglio darti un pugno qua sulla coscia.
1: Ma perché no? Si
0: no,
1: fa.
0: Voglio darti un pugno.
1: Ma no, vieni chiamata Flebo, no? Si fa la Flebo.
0: Decidi tu.
2: Una cosa.
0: Un pugno.
1: Ah,
0: no,
2: io andavo, io andavo, io andavo.
1: Sta Marilena qui, fai dei portachiavi con Angioletto. A forma di angioletto oppure di quadrifoglio. E porta fortuna.
0: Che coglione.
1: Potete dirgli
0: sì.
1: Che ne volete acquistare un centinaio.
0: Sì.
1: Vi servono urgentemente. Avete visto su Facebook il contatto.
0: Sì.
1: Lei è di Casalecchio sul di Reno.
0: Perché?
1: Perché è sul Reno. Reno è un fiume.
0: C'è anche Tony Reno.
2: Ma chi è?
0: Cantante, non è la Tony Reno.
2: Renis.
0: Vabbè, Renis. Più Reni.
1: Siamo nel bolognese. Poi improvvisa tu, dai, ti prego, io sono Raffaella, vi adoro.
0: Ok, allora chiamiamo e diciamo che abbiamo visto il contatto su Facebook e voglio un portachiavi fatto a quadrifoglio ma con la faccia di Ugo.
2: Ma perché?
0: Non lo so, la faccia, io le mando la foto della persona a cui devo regalarlo, gli mando la tua foto mezzo nudo e io voglio il quadrifoglio lì. Oppure non lo so, qualcosa ci inventiamo. Vabbè. Allora, numero, via. Non essere geloso, non essere geloso. No, è geloso, lo vorrebbe fare lui lo scherzo, capito? Cioè, non, vuoi farlo tu? Vuoi farlo tu? Sì. Non te lo faccio fare.
1: Cioè, io devo saperlo perché se, mi devo calare. Cioè, se
0: devi
1: io...
0: calare, ma tu calati, ma non tornare su, però. Ti cali, ma non tornare più su. C'è un pozzo qua, se vuoi, quello di Filippo.
1: È vero? È un pozzo.
0: Ti cali e dopo.
1: Ma quanto è profondo che tu sappia?
0: 150 metri
2: sì, o c'è da terra.
0: Allora pensa che va dall'altra parte e trovi i terrapiattisti dall'altra parte a testa in giù. Andiamo, trovi le scimmie sotto. Dai, andiamo avanti ragazzi, vai, sentiamo. Pronto? Ma fate solo come si dice? Pronto? Pronto? Non tanto non ci rispondono, mannaggia. Come si chiama?
1: Si chiama Marilena.
0: Ma perché non ci risponde nessuno? Tu che porti sfiga. Abbassami il volume.
1: Allora perché?
0: No! Aspetta che mi sono anche tolto le cuffie. Aspetta. Ma io non capisco perché mi fischia la cuffia. È troppo alta. La metto al contrario. Adesso l'hai abbassata troppo però. L'hai abbassata.
1: Te l'ho abbassata appena appena.
0: Alza. Aspetta, forse sbaglio verso.
1: È come so. Prima. Oh, così come prima. Era a metà.
0: Alza un po' di più. Alza un po' di più, basta, fermo.
1: Calmo, fermo, scusami, fermo. Un po' di più. Cioè.
0: Allora, purtroppo non ci ha risposto Marilena, vabbè, ricordiamoci il numero, è un 84 finale, si chiama un 84 finale, vabbè, e Marilena porta chiavi.
1: Okay. La mia data di nascita, 84, basta.
0: Ah, sei nato nell'84?
1: 84, sì.
0: Pensate, incredibile.
1: L'anno dei mondiali, eh?
0: Non è vero.
1: L'anno dei mondiali.
0: 82 erano i mondiali, no, 84.
1: Europei.
0: Europei. Allora, ogni anno 1000 morti per autoerotismo. Te, tutto bene?
1: Sì, perché è da un po' che sono...
0: Ah, addirittura, sei in stand-by?
1: Sono in stand-by.
0: Come mai?
1: Non lo so, a volte faccio dei periodi, cioè nel senso...
0: Di astinenza totale.
1: Sì, perché mi rigenero, capito?
0: Ah, ti rigenero, un po' come sì. La dieta intermittenza, come si chiama?
1: Sì.
0: La dieta, come si chiama? Quella che fa Ras de Can.
2: Ma che dieta è?
0: Ras de Can. Invita tutti a non mangiare, come si chiama?
2: La... Quella del digiuno.
0: Digiuno, il digiuno di 48 ore. Ti puoi iscrivere, ci iscriviamo anche noi. Tu dovresti iscriverti al canale di Ras de Can e dici voglio partecipare anch'io alla dieta così quella. Tu devi mandare delle foto... Poi dopo 20 minuti gli mandi tu con in mano un panino enorme e dici Ras non ce l'ho fatta. Dai facciamolo, dai, bellissimo. Non è... Sì, assomigli un po' a coso,
1: a
0: Ras de Can. Al panino a Ras de Can è arrivato. Vabbè,
1: ho capito, cioè, ognuno ha il suo.
0: Sì.
1: Ma io
2: Ma sei convinto proprio.
1: Ras de Can, poi c'è.
0: Allora è convinto di essere figo, incredibile.
1: No, cioè, non sono convinto di essere un figo.
0: Comunque però... ogni anno 1000 morti per autoerotismo. Io pensavo che fosse una cosa così, buttata così come battuta. Invece è vera, cioè, non è... lo dice un andrologo. Cioè, non è che lo dice Pierino, lo dice Andrò. Vabbè, siamo diventati tutti più fragili, no? Cioè, una volta diventavi solo cieco. Adesso, e invece adesso, capito? Addirittura muori, cioè non è una roba brutta. Stai attento, potresti morire.
1: Ah, però cioè, dopo dipende, ho capito, ma così, cioè normalmente
0: puoi morire per un'embolia.
2: Un'embolia, cosa? Certo.
1: Perché cioè, tu dici se non faccio niente.
0: No, se Ma tu mi capisci quando parlo? No,
1: embolia interiore, scusami. Embolia, ho avuto un embolo.
0: Un embolo. Un embolo. Che cos'è l'embolo?
1: L'embolo.
0: Una cosa. Lo stavonano, l'embolo. Chi è l'embolo?
1: Ho sulle le case dei sette nani, Ho sulle case dei sette nani.
0: Hai sulle calze di Spezzanzi, c'è un tuo fan, sicuramente. Pronto?
4: Quando Achille morirà li metteremo sulla tomba. Com'è venuto se n'è andato.
0: No, no.
1: Ma io sono dell'idea con il sorriso
0: Non ho capito.
1: Io sono dell'idea.
0: Sì, ma te le mettiamo le calze dei sette nani o...
1: sì, ci sta. Ci sta.
0: Vabbè, andiamo avanti. Mi è venuta una battutaccia per Ugo, ma non la faccio. Siccome lui fa fatica a mettersi i calzini, no? E mi ricordo una intervista che hanno fatto a Paolo Villaggio, che lui non portava mai i calzini. E lui diceva che davano fastidio. Però in un'intervista poi ha svelato il vero motivo, perché dice che non riesco a mettermeli i calzini, perché sono talmente grosso che non riesco a mettermi. Quando tiro su la gambetta faccio fatica, no? E anche Ugo fa fatica a mettersi i calzini, no? E pensa che c'è uno apposta fuori casa sua che sta lì tutto la notte, poi la mattina lo sveglia, è un barbone, e lo dice, vieni dentro, dammi una mano, e loro in due gliela fanno a mettersi i calzini. Vabbè, andiamo avanti.
2: Chiedo scusa Andrea, tra qualche secondo c'è la pubblicità.
0: Vabbè, adesso detta così sembra
2: no,
0: veramente...
2: Hai visto che non ti ho detto il tempo giusto effettivo? Cioè, qualche secondo, hai capito?
0: Sì, sei stato bravo.
2: E dimmelo,
0: no,
2: che
0: no, mi piace. Ma io devo essere sincero, anche ieri sei stato bravo a cena, non...
2: E che dovevo fare?
0: No, pensavo ti strafogassi di proprio ignorante bestia, animale. Invece no, è stato anche educato, cioè non... A parte i pasticcini che li hai imbuttati dentro, come quando dai le crocchette ai cani, no? Al volo, ha mangiato al volo. Poi, la presi, c'è presente il gioco delle pinze, quello dei giostrai?
1: Sì.
0: C'è presente, ha messo la mano sul, c'era un vassoio bellissimo di pasticcini, lui con il granchio, come si chiama?
2: Il granchio.
0: La pinza lì.
2: Il ragno.
0: Ha preso il pasticcino e se l'è calato in bocca così. Una roba.
1: Due.
0: Vabbè, voleva prendere anche il terzo, ma gli si è sbriciolato nella pinza, nel granchio. Sì. Quello a cioccolata, quello...
2: No, quello l'ho lasciato.
0: Però hai chiesto, lo vuole qualcuno?
2: Sì, no, ho fatto una
0: battuta. Poi si è sbriciolato nella sua mano. No, vabbè, dai, lo lascio qua. Non...
1: Tra l'altro gentilissimi,
0: Chi?
1: Ieri sera gentilissimi, perché mi hanno lasciato, mi
2: Andrea,
1: hanno
2: c'è la pubblicità.
0: C'è la pubblicità, dì.
1: Per la mamma.
0: Dopo ce lo dici, dopo ce lo dici.
5: Spot. Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
11: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
2: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
1: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico, annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
3: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
4: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
3: Oltre 68.000 spettatori.
5: A me fa ridere quando parla Kivu.
3: Cassa record di oltre 5 milioni e mezzo di euro.
1: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro, che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud, e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Grazie Alessandro.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
8: Trico Wellness.
9: Stai calmo!
8: Cattavo lo show.
9: Non ti ricrescono tanto!

0: Franco Ruggine, no?
1: Ma chi è?
0: Non è Franco Ruggine.
1: Ma chi?
0: Grande Cristiano! Cristiano Ruggine! I wanna hold your body, girl. Body, body, boom. I wanna hold your body, girl. Questa è vecchia, però, no?
1: È una delle prime.
0: Una delle prime. American Express. Questa è quella che ha spaccato proprio. È andato anche dalla D'Urso con questa. American Express. Che stai facendo?
2: So, quella ballavo a Charm.
0: Mamma mia.
2: Che sei il balletto, eh?
0: Ma perché sai anche ballare, te?
2: Fratello,
0: c'hai le gambe montate al contrario.
2: Ma,
0: con...
2: ma tu cosa ne sai?
0: Dai, stai buono.
2: Fratello,
0: è di muffo.
2: Ma guarda chi che
0: è? Stai buono.
1: Chi è?
2: Ma non ti dico, dopo ti dico un aneddoto a Charm and Shake.
1: Aneddoto, eccolo.
0: Cadavo anche a me Kivu fa ridere, sembra uno zingaro quando parla. No, ragazzi, non è, no, dai. Comunque, c'ha la voce un po' da zingaro, no? Sembra. Quando ha parlato io mi sono girato perché sono venuto in bicicletta oggi. Ho detto, magari. Sto scherzando, chiaramente. Sto scherzando. Vabbè, andiamo avanti. Hanno mandato una sigla solo per Achille, fatta su Achille. E Ugo c'è rimasto male.
1: Assolutamente
0: è
1: no.
0: È geloso.
1: Ma chi l'ha detto?
0: Facciamo. No, no, dobbiamo scaricarla. Dopo a chi la devo mandare io, sta cosa?
1: A
0: qua?
1: Lorenzo.
0: Aspetta, che la mando a Lorenzo. Domani la facciamo sentire bene. Non è male,
2: Io l'ho postata bella.
0: Allora, chiunque vuole farci sigle, non sigle, prese in giro, così, qua lo faccia, non...
1: Ah no, che... ah, Andrea, scusami, a Damiano devi mandarle, vero?
0: Ah, a Damiano, che salutiamo. Damiano, devo essere sincero, tra tutti ieri è diventato figo Damiano. Cioè, brizzolato, sembra un po' George Clooney.
1: Sì, certo.
0: No, c'ha... vabbè, di Bolone, però non...
1: Di Villafranca.
0: Di Villafranca, però è figo, è figo. Siamo tutti fighi, devo essere sincero. Invecchiando siamo diventati più fighi. Andiamo, non fate battute, dai.
2: Ma diciamo che
0: c'era anche, no, non c'era. No. Mamma, siete maligni proprio. Siete maligni.
2: Diciamo che ognuno.
0: Basta. Dimmi.
2: Ognuno
0: ha portato il meglio di sé. Tu cosa hai portato? La miseria.
2: No.
0: Pensa che ieri stiamo parlando della scena che abbiamo fatto con Claudio, Ivana e tutto lo staff della radio. Insomma, bella, bella serata. Ci siamo mangiato bene. Ringraziamo ancora K De Frati, sono tre fratelli. K De Frati, in effetti sono tre fratelli, è vero, fratelli, sorelle, insomma. Vabbè, comunque ringraziamo tutta la famiglia delle ninfee.
1: Ma quale ninfee?
0: Delle, come si chiama? La Fenice. Ristorante La Fenice, che si trova a Lugana di Sirmione,
1: esatto, in via Verona 1.
0: Bellissimo posto, ragazzi, andate lì a fare anche un aperitivo, una
1: colazione.
0: Una?
1: La colazione.
0: Ma pensavo una donazione. Sì. Non ho pieni di soldi. Non... Vabbè, andate a fare una colazione, bene, pasticceria, bello. Esagerato, così si mangia anche, c'è il ristorante, insomma, tanta roba. Lo chef, mio amico, alto 70 metri, bravissimo, 70 non mi ricordo come si chiama, però forte. Vabbè, comunque, tornando alla sigla di Achille, hanno fatto le varie, hanno fatto una presa in giro da Achille, se si sente.

0: Non è male, non è, bello, male, bello, non bello. È male, non è male, non è male. E non ho capito.
1: A me piace.
0: Ti rispecchi, no? 8 anni a secco, mister. Fa pensare, mister. Lui è il classico. Sai che ci sono dei giocatori che vengono comprati perché fanno compensazione, no? Nel calcio. Scusate, donne, parliamo un attimo di calcio. Allora, comprano dei giocatori e non giocheranno mai a pallone quelli. Cioè, quelli solo negli allenamenti ogni tanto. Se qualcuno deve farsi male, devono farsi male loro.
2: Sono
0: giocatori presi così, presi per, ma poi non giocheranno mai. E lui è, no, quindi non entrano mai in campo. A volte li portano anche in panchina, ma non entrano tanto. Raramente li portano in panchina, se no stanno sempre lì nelle come si chiama?
1: In tribuna.
0: Ma quale tribuna? Nel conservatorio, lì,
1: nella retrovia, nella panchina.
0: Ma quale panchina?
1: Spogliatoi.
0: Spogliatoi. Ma mi fai parlare o no? Ma dai!
1: Pensavo
0: ma dai fastidio, dai! Mi inzecca le parole!
1: No, pensavo che tu mi stessi.
0: Tu non devi pensare,
2: Andrea,
0: non c'hai il cervello.
2: Ti ha fatto perdere tempo, c'è il blocco corto.
0: Ecco, hai visto? Mi fai perdere tempo. Sei fastidioso. Mamma, è come le malattie, lui. Stavo dicendo che non mi ricordo più. Tu sei come quei giocatori là, capito? Che non entri mai in gioco. 8 anni lì in tribuna a guardare le partite, stai lì, poi vai nei bagni. Tu e lui è chiuso nel bagno dello spogliatoio. Sono 8 anni che è chiuso nel bagno dello spogliatoio. Ha smontato tutto, le piastrelle, tutto. Vabbè, andiamo in pubblicità, dai, fastidio.
1: Ma perché sono un principe azzurro.
0: Ma quale principe azzurro?
1: Sì, perché io
0: purtroppo... Tu sei la cacca del cavallo.
3: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: grande Michael Jackson, ragazzi. Ma non è, tra l'altro, ieri scrollando su Instagram ho visto che vive in Brasile. Cioè, non è morto Michael Jackson,
1: ma
0: lo sapete?
1: Chi?
0: Michael Jackson non è morto,
2: vabbè,
0: ragazzi.
2: Ma poi
0: ha finto tutto perché era pieno di debiti.
1: Ma chi?
0: Vabbè, ragazzi, la storia di Michael Jackson la so perché insomma ogni tanto mi chiama.
1: Ma
0: parla
1: chi?
0: Brasiliano adesso.
1: Parla
0: brasiliano. L'hanno beccato su un pullman, sai quelli in Brasile, i pullman che gratuiti per la gente, che tu passi, era vestito di verde, anziano, con i capelli bianchi. Sì, è vero, l'hanno riconosciuto. Lui poi ha messo la mano davanti alla telecamera, io ho riconosciuto la mano. Vabbè,
1: ma quale mano?
0: C'aveva ancora i cerotti.
1: Ma che cerotti?
0: Si cicatrizzano queste cose.
2: Il guanto.
0: Col guanto.
1: Vabbè,
0: chi è quest'uomo? Seduto, Achille si è trasformato. Lui è la versione migliore di Achille.
2: Abbiamo fatto la storia insieme stamattina.
0: Cosa volevi dire?
1: Basta. Allora possiamo dire così: sì. Gianluigi Zucca è l'astronauta.
0: Sì.
1: Arriva in velocità e poi arriva scimmia. Achille.
0: Allora siamo tornati su Terapia.
1: Che cos'è?
0: Allora sto facendo vedere dei gadget.
1: Purtroppo non si vedono perché sono verdi, Andrea.
0: E che vuol dire?
1: È che si vedono trasparenti.
3: Aspetta,
1: quasi.
3: C'ho l'idea.
0: Ah, perché? Perché lo sfondo è verde e quindi non.
1: Ecco, meglio, bravo.
0: Adesso si vede.
1: Sì.
0: Ok, si vede la scritta. Sì. Si vede il cretino dietro? Sì, è lui.
3: La sfondo.
0: E anche il cuore, aspetta, devo metterlo di qua il cuore, in faccia ad Achille. Ecco qua.
3: Okay.
0: Va bene, basta, ma c'è la scella pezzata. Non è neanche remato, dai, vai. Allora, Fondazione Ant, Franco Pannuti.
2: Sì.
0: Chi è Franco Pannuti?
2: Lo faccio sentire a lei.
4: Ma a, non Marlena, è lei. A Marlena.
0: Ma non è lei Franco Pannuti?
2: No.
0: Magari è lei. Si è travestita da donna.
2: È una fondazione che si occupa dei malati terminali.
0: Allora ricordiamo che Gianluigi Zucca è fondatore dei Pazzi di Rugby.
2: Sì.
0: Tutti i giovedì viene qui e ci porta delle fondazioni. Gente che fa del bene,
2: sì.
0: Associazioni,
2: esatto,
0: fondazioni,
2: sì,
0: insomma,
2: sì.
0: Gente che fa del bene e noi apriamo le porte sempre.
2: Bellissimo.
0: Lui qualcos'altro alle persone che vogliono dare, vogliono donarsi.
2: Ti ringrazio. Perché siamo venuti.
5: Grazie!
2: Giovedì scorso, quando sono venuto, abbiamo parlato.
0: C'è una dietro che ci riprende, non so chi sia.
2: È l'infermiera.
0: L'infermiera. Ma riprendici, amore, riprendici. Ma anche da davanti, volendo. Ti stai lì tutta nuda e ci riprendi.
3: Facciamo l'attacco. Facciamo un attacco.
0: È un cretino. Facciamo l'attacco. Al cervello devi farti l'attacco. Dimmi.
2: Stavamo dicendo che abbiamo pubblicizzato la Passing Rosa. La prima camminata Passi in Rosa dedicata alla ricerca al tumore al seno e a sostegno degli ospedali civili di Brescia per la ricerca. Sono venuto a pubblicizzarla qua. Fotonico. Un'acqua pazzesca domenica mattina, ma c'erano più di 400 persone. E te lo dico così:
0: sotto la pioggia, ho visto.
2: Pioggia, tu Andrea Catavo, tieni sempre tu. Veramente è stato importante quello che facciamo qua. Quello che voglio dire è questo: l'appello che mandiamo da qua è tanta roba.
0: Ti voglio nonostante la messa in piega. Io ti voglio bene.
2: Grazie
0: allora,
2: perché
0: la messa in piega è meravigliosa.
2: L'invidia di
0: Ugo. Guarda, se io prendo la sua parrucca, la metto su Ugo, cambi anche tu, diventi un figo anche tu.
2: No, ma stamattina ho messo il balsamo, ho seguito le direttive.
0: Hai messo il balsamo, fai sentire quella, ma ce l'hai. Sono veri allora?
2: Certo che sono veri, film. Certo che sono veri.
0: Allora, sono anche morbidi.
2: Sì,
0: ma sai che sei un bel ragazzo. Allora, facciamo sedere questa donna meravigliosa
2: Marlena.
0: Che ci racconta un po' di questa fondazione, no?
6: Ciao Andrea, ciao
5: tutti. Bella! Ma c'ha questa voce qua! È come Gianni Lacaro lei!
1: Sembra la Maionchi,
6: sono
1: Andrea.
6: Sono infermiera di ANT da 10 anni.
0: Sei un'infermiera? Sì.
6: Ci occupiamo di pazienti.
0: Ma tu lavori ancora? Cioè
6: lavoro purtroppo sì.
0: Ma la collana chi l'hai rubata? A una
6: zia? Te l'hanno regalata per oggi.
0: Te l'hanno regalata?
6: Esatto.
0: Sono quelle dei giocattoli, quelle dei bambini.
6: Perché è tutta colorata.
0: Ah, è bella.
6: E però non ti dico cosa fa Fondazione ANT, ma ti invito il 26 settembre al Teatro Clerici, perché abbiamo scritto un musical che si chiama Eubiosia. Sai cosa vuol dire?
0: Cavolo, io ci vado a dormire con l'eubiosia. Io non
6: è una parola.
0: No, lo sa lui che è intelligente.
6: Sai?
0: Lui è.
3: Il suo attaccante è Eusebio.
0: Eusebio. L'attaccante brasiliano.
6: Eubiosia è una parola che ha fatto il nostro fondatore, l'ha proprio pensata lui, Franco Pannuti, e vuol dire Eu buona, bios vita, per gara fatto il nostro fondatore, l'ha proprio pensata lui, sì. Franco Pannuti.
0: Sì.
6: E vuol dire EU, buona bios vita, per garantire una buona...

0: Brasile. Perché no, dobbiamo, hai detto una cosa meravigliosa, che l'ultimo chiamiamolo così, miglio, come il film, è importante, e bisogna in quel miglio lì bisogna dare importanza alla vita di una persona che sta per lasciarci.
1: Bravissimo.
0: È una cosa,
1: e dobbiamo, battiamo 5,
0: dammi 5,
1: stringerci la mano, dobbiamo, sì, stringere la mano a tutti quelli che stanno vivendo questo ultimo miglio, non devono sentirci soli.
0: Brava. Alla fine... già ti voglio bene io. Alla fine... abbracciami. C'ho anche le tette, incredibile.
1: Alla fine del musical faremo una foto.
0: Sì.
1: E sarebbe bello se tutto il teatro fosse pieno per dire alla gente che sta vivendo l'ultimo miglio che non è sola.
0: Sarà pieno. Il teatro sarà, mi sto emozionando. Il teatro sarà pieno.
1: Il
0: 26 di settembre.
1: Dove?
2: Teatro Clerici.
1: Clerici. Vi aspettiamo tutti.
0: Ma teatro Clerici dove?
1: A Brescia.
0: A Brescia.
1: I biglietti su Ticketmaster. Tutti per?
0: Per
1: Ant.
0: Ragazzi, mette, fa paura. Cioè, sì, nel senso che se non venite, questa viene a prendervi a casa. Cioè, non è...
3: ci manca la parola.
0: Cazzo, dai. No, si sta trattenendo. Allora, io voglio essere in salute, ma sì, se dovessi star male, vorrei farmi assistere da te.
1: Ci sarò.
0: Veramente. No, spero di no.
2: Ci sarò.
0: Grande.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie, tesoro.
2: Ci sarò.
0: Mamma, incredibile. Ce la riporterai, perché bisogna ricordare il 26 settembre è molto in là. Però vogliamo esserci anche noi. Ci saremo. Ci sarà anche Achille. Spero anche Ugo. Adesso non so. Perché lui.
2: Dai.
0: Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo un altro ospite. Anche lui ha creato una associazione.
4: Sì.
0: Giusto?
4: Sì.
0: Sì.
4: Sup Your Dreams.
0: Come si chiama?
4: Sup Your Dreams. Sup i tuoi sogni in italiano.
0: Allora, sup è quella cosa, lo spieghiamo per noi che siamo ignoranti. Sup è quella tavola da surf.
2: Ma quale tavola, Andrea? Sì? Sup è il dispenser del super soap.
0: Tu sei un cretino. Allora, non lo sei, meglio, ha fatto una battuta deficiente. Allora, il sup si chiama sup o sop?
4: Sup. Stand up paddle. Pagaia in piedi.
0: Come ridirlo? Che figo.
4: Stand up paddle.
0: Quindi è sup. Allora, è una tavola da surf, tu stai in piedi. E io mi sono sempre chiesto, quelli nel lago in piedi, questi con gli occhi vanno.
2: No.
0: Però se uno non sa andare sembra un po' un disadattato. Però questa tavola è incredibile, lunghissima. Tu sei in piedi con la pagaia, quella degli indiani. E remi così.
4: Sì.
0: Ogni tanto ti cappotti, torni sopra.
4: Io no.
0: No, tu no, va bene. Fa anche il figo, voglio dire. Pensa che lui ha fatto 24 ore, ha pagaiato, si dice così?
4: Bravo.
0: Ha pagaiato per 24 ore sul lago di Garda.
4: Esatto.
0: Perché le nutrie lo spingevano al lago. Cioè, lui voleva rientrare. Vai. No, perché, come mai hai fatto sta cosa?
4: Ma guarda, come tutte le mie avventure...
0: Non ti sente!
4: No, lo vedo sculacciarsi, però forse ho capito.
0: Hai capito chi è? Anche lui è associato a YouPorn. Allora, andiamo avanti. Questa associazione si chiama...
4: Sup Your Dreams.
0: Sup Your Dreams, che vuol dire segui i tuoi... Rema...
4: Suppa.
0: Suppa,
4: abbiamo inventato suppa. Anche questo nuovo verbo.
2: Suppa.
0: Suppa. Questa me la gioco. Suppa. Suppa i tuoi sogni. Ah, bella questa cosa. Che tradotto in italiano vuol dire...
4: Vuol dire avanti e pagaia.
0: Avanti e pagaia, cioè vai avanti. Come mai quest'idea, questa associazione? Come mai?
4: Ma l'idea è per promuovere il viaggio e la mobilità remiera. Quindi,
0: il viaggio e la mobilità remiera.
4: Sì,
0: ok. Remiera vuol dire remare. Sì,
4: esatto. Cioè il natante remiero diventa un mezzo di trasporto con cui io vado da A a B, vado a fare l'aperitivo, vado a trovare il mio amico dall'altra parte, vado a fare turismo e magari ci attraverso tutto il Po'.
0: Ha fatto anche tutto il Po'.
2: Pure.
0: Si è esaurito questo. Cioè proprio... no. Sette giorni ha fatto lui e un suo amico tutto il Po'. Poi intanto si fermavano, facevano la grigliatina, mangiavate.
4: Ciao, avevamo tutto l'armamentario tranne una casa. Non avevamo una casa.
0: Quindi dormivate cioè lungo il fiume.
4: Avevamo una tenda, quindi
0: una
4: into
0: tenda.
4: The wild proprio. Into the wild. Sì.
0: Gli si sono sgranati gli occhi ad Achille. Perché vorrebbe farlo anche lui. Ti piacerebbe farlo, vero?
5: Ma è una bella cosa, è una bella esperienza, perché sei tu, premessa che lo sport fa bene.

0: Ok,
1: sì.
0: E poi è un'avventura se te
2: non te lo
0: isoli.
2: Puoi portare per una 24 anni, non so, da qualche parte.
3: Chiedo scusa.
1: Dai,
3: Andrea,
1: aspetto.
3: No, puoi dire a lui che io l'ho visto sul Po, sì. È stato bravissimo, siccome erano tanti chilometri l'hanno fatto un po' alla volta.
2: Mamma, sei ridicolo, sei veramente ridicolo. Vabbè, questa l'hai sentita sta puttanata?
1: Sì, sì,
2: ah,
1: sì,
2: perfetto,
1: sì.
2: Perfetto, perfetto. Senti, ma tutto ricavato va a chi?
1: Beh, va a noi.
2: Ah, a voi. Ah,
3: è onesto.
2: Cioè,
1: autofinanziamento.
2: Io pensavo che andasse a qualcuno,
3: no,
2: non so.
3: No,
2: di... no, va a voi. Ma perché vi autofinanziate?
1: Cioè... No, allora, l'associazione nasce per promuovere appunto un messaggio di mobilità. Quindi noi facciamo delle iniziative e le dedichiamo anche a chi magari ha una mobilità ridotta.
2: Ah, ok, perfetto.
1: Quindi noi operiamo in modo esattamente gratuito.
2: Sì.
1: Quindi chi vuole venire a provare questa dimensione diversa, noi appunto lo accogliamo e gli spieghiamo un po' come ci si muove sul lago, non come ci si gioca col SUP, ma come ci si muove.
2: Ah, ok, ok. Dove siete?
1: Allora, noi facciamo attività soprattutto alla Baia del Vento di San Felice.
2: Baia del Vento San Felice, posto bellissimo.
1: Sì. Molto bellissimo.
2: Ah, molto bellissimo. Senti, ma Aspetta. Baia del Vento. Dimmi, Ugo, dimmi, è fastidioso.
3: Ma non ho detto niente.
2: Hai detto scusa, cosa, scusa?
3: No, la battuta, se supa.
2: Supa. Vabbè, allora, Achille...
1: possiamo ricordare un'iniziativa carina che abbiamo fatto con il mitico Mastro?
2: Mastro, che salutiamo.
1: Ciao Mastro. Con cui abbiamo fatto la traversata remiera della sponda bresciana del Garda. Ricordiamo che Mastro è un ragazzo paraplegico,
2: sì,
1: che ha pagaiato, ovviamente non in piedi, ha pagaiato seduto su quello che chiamiamo il Sail Cassap, che è un kayak su cui possiamo stare anche in piedi, ovviamente.
2: Ah, ok.
1: Noi stavamo in piedi, lui pagaiava seduto, tranquillo, e ci siamo fatti questi 54 chilometri.
2: Ammazza, ammazza, complimenti.
1: In serenità. Ricordiamo che è un paraplegico e abbiamo anche campeggiato. Andiamo anche piuttosto orgogliosi di avergli offerto la prima notte in tenda della sua vita.
2: Ah, vedi? Figata. Bravo. Ma quando lui poi fa l'ingegnere, sembra un cretino, ma è un ingegnere, cioè non... dalla faccia non si direbbe,
3: no,
2: vero? Non,
3: no,
2: scherzo. Senti, allora io ti vengo a trovare San Felice, dammi delle coordinate. San Felice dove?
1: Chiamami.
2: Ah, ti chiamo, ok. Ma per gli altri invece c'è una pagina Instagram.
1: Allora, pagina Instagram, Sapio Dreams.
2: Perché lui ti spiazza sempre con delle parole semplici, capito? Super, capito? Vabbè, chiamami, cioè non... Aspetta che mi stanno chiamando, aspetta, sarà un tuo fan.
1: Io.
2: Sarà un tuo fan. Pronto?
4: Salve, pronto, buongiorno, ma ha cercato io chi è?
2: Ah sì, per i portachiavi. Pronto?
4: Portachiavi.
2: Non fa dei cosi lei, dei... Aspetti un attimo che...
4: Sì,
3: Marilena.
4: Sì, io faccio dei portachiavi, sì.
2: Allora, lei, Marilena, no? La signora Marilena?
4: Sì.
2: La posso chiamare dopo che sono dentro un negozio, dopo esco? Perché...
4: No, ma certo, io sono a lavorare, anche a me verso mezzogiorno.
2: Non ce la faccio, io prima delle 9 la devo chiamare, signor, prima delle 9, poi entro a lavorare anch'io.
4: Ma li dovevo fare?
2: Sì, doveva farci dei portachiavi per noi, per un'associazione.
4: Ah, grazie.
2: Prego, la chiamo fra poco, esco un attimo, sì, e la chiamo, va bene?
4: Sì.
2: Grazie, arrivederci. No, è uno scherzo che dovevamo fare prima e non ci ha risposto. Adesso ci ha richiamato, quindi dopo la richiamiamo. Rincoglionito, avverti. Mi fa il mimo, mi fa con la bocca.
0: Un pesce
2: scemo.
0: Il nome di chi era?
2: Chi era?
0: Sì,
2: Marilena. Ma ho capito, ma chi se ne frega? Ma cosa farmi? Non mi ricordavo cosa facevo. Scusami, scusaci. Aspetta, dimmi. Ah, devi dire una cosa? Ok, l'infermiera vuole dire una cosa.
1: Vai, Marlena, che grinta, che è Marlena.
2: Hai visto che grinta?
5: Allora, visto che siamo in radio, siamo in diretta,
2: sì?
5: Vi chiedo,
2: sì,
5: un regalo.
2: Sì.
5: Domani Ant compie 48 anni.
2: Ant compie 48 anni.
5: Quindi facciamogli
2: gli auguri.
3: Gli auguri.
5: Gli auguri. Tanti.
2: Tanti auguri.
5: Bravi.
2: Bravi. Bravi. È fuorissimo completamente. Cioè...
1: Che grinta che ha Marlena.
2: Che grinta,
1: ragazzi, non l'avrei mai detto.
2: Pensala sul SUP. Sul SUP.
1: Oh, ma viene a provare.
5: Assolutamente, penso che potremmo fare un progetto.
1: Un viaggio.
5: Un viaggio.
2: Un viaggio.
5: Un viaggio.
2: Sì,
5: un viaggetto.
2: Ma tu sei fidanzata,
5: pagando,
2: sposata?
5: Tutte queste cose sono private, non si dicono.
2: Vabbè, ho capito adesso. Ci siamo anche abbracciati, dai. Sei fidanzata, sposata?
5: No, Diciamo che sono per un amore libero.
2: Amore libero.
5: Esatto.
2: Quindi open in
5: open
2: mind.
5: Space.
2: Open, open space.
5: Space.
2: Open space. Va bene, ok. Lascia, lascia idee strane. Allora, non mi ricordo il tuo nome.
1: David.
2: David. Allora, David. David. David. Senti, David, allora, io ti vengo a trovare San Felice. Io ti chiamo.
1: Ti aspetto.
2: Ma per la gente c'è una pagina Instagram.
1: Sì, sì, la pagina Instagram Sap Your Dreams.
2: Sap Your Dreams, la cercate, trovate David, vi dà un po' di informazioni
1: e mi chiamate
2: e lo chiamate e ci facciamo un viaggio insieme. Però potremmo organizzare questa cosa, un gruppo di gente felice
6: alla giornata del cuore. C'è sempre tutti gli anni la giornata del cuore, il 4 di luglio.
2: Non ha capito niente Zucca, io volevo fare un giro col Sap, io, Achille, zavorriamo Ugo, lo leghiamo in qualche modo, sarebbe bello, no? Eh? Tu non sai nuotare, vabbè, ma tu stai arriva, stai arriva con le pantegane. Allora, si può organizzare, no?
1: Certo, no, no, bisogna, allora, bisogna.
2: Organizzala e noi veniamo.
1: Ci pensiamo noi.
2: Organizza una giornata e noi veniamo. C'ho anche un mio amico Fabio che lui è a Peschiera, è lontano Peschiera, no?
1: Andiamo a Peschiera.
2: Andiamo a Peschiera?
1: Col Sap, da Desenzano.
2: Veramente? Quanto ci vuole una giornata?
1: Questo dipende da voi.
2: Ah, dipende da noi, ok. Andiamo a prendere anche lui in carrozzina, Fabio, quindi sarebbe da attrezzare poi la cosa.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Se può fare, insomma. Sì. Va bene, ok. Va bene, grazie fratello,
3: grazie,
2: ti voglio bene
3: me.
2: Già. Tutte belle persone ci porti, a parte Gian, gli altri sono tutti, okay. Sono tutti belli. C'è un'altra infermiera, però non parla lei, vero? Lei non parla, non parla.
0: Tra l'altro, Andre, lui, sai chi mi ricorda lui? Mr. Sap.
2: Sì.
0: Ti ricordi grande calciatore del Parma, Dino Baggio?
2: Dino Baggio,
0: te lo ricordi?
2: Non me lo ricordo.
0: E anche lui che faceva il pizzettino.
7: Io me lo ricordo.
0: Pensavo che te lo ricordassi.
7: Ma da via chi?
0: Non ti metto così.
2: Va bene. Allora, grazie Sean, grazie,
3: grazie
2: di cuore.
3: Ragazzi.
2: Oggi siamo stati in compagnia dei pazzi di rugby. Thank you very much.
8: Andrea.
2: Da tavolo.
8: Show. Su Studio Più.

0: sta cercando disperatamente vecchioni.
1: La Marlena, Marlena.
2: Marlena, sì.
0: Marlena cerca vecchioni. Vecchioni, rispondi. Ma Vecchioni è ancora vivo, sì.
3: È vivo, ah, è vivo. Sì, va a Barcuzzi, credo.
0: No, pensavo in Svezia io.
3: No, no, in Svezia.
0: Ah, Vecchioni era quello.
3: È Roberto Vecchioni.
0: Roberto Vecchioni, che vive qua sul lago, no?
3: A Barcuzzi, sì. Sì.
0: Vive a Barcuzzi, non so dove vive, però insomma vive a Patenghe, penso. Boh, non lo so, ragazzi, ma che ne so, ragazzi.
2: Non sapevo che vivesse qua sul lago di Garda.
0: Vengo anch'io alla baia, vado a pescare le sardine, va bene? Tutti sul SAP a pescare le sardine, non è male, non è male, non è male. Io voglio vedere Ugo sul SAP, ragazzi.
3: Ma io voglio provare in piedi.
0: No, in piedi no, ragazzi.
3: Non posso provare un attimo.
0: Ma io, allora, arrivano un sacco di tedeschi e di olandesi sul lago. Metti che tu scivoli sul SAP e caschi sul lago, ma uno tsunami di acqua si svuota e si abbassa il livello di 2,5 metri. I tedeschi vengono. Dov'è l'acqua di carta? Dov'è fregatura italiana, ya? Dai, non si può. Attenzione, attenzione, mi stanno chiamando. Pronto? Pronto?
2: Eh sì, buongiorno.
4: Supa!
0: Allora, il nuovo saluto per Achille. Supa! Supa non è male, non è male. Baia del Vento, dove c'è il SAP del Porto San Felice, San Felice del Benaco. Ok, allora l'hanno riconosciuto. Vogliamo la diretta del kayak. Sarà fatto sicuro. Non è un kayak, ragazzi, non è il kayak, è un SAP. È un SAP kayak.
3: Che cos'è?
0: Nel tuo caso è un SAP kayak. Perché tu sarai seduto. Sarai seduto. Sarai seduto. E continua a chiamarmi, ragazzi, i tuoi fan. Ma c'hai troppi fan, ma fatti una radio tua, no? Pronto, capito?
4: Pronto, Andrea?
0: Chi è?
4: Sono un amico.
0: Ah, un amico. Anch'io. Non si vuole, non vuole nominarsi. Dica, dica.
4: Non puoi dire a Ugo che è cretino, perché noi cretini è un insulto per noi.
0: Ah, ok, chiedo scusa allora, chiedo scusa. Hai ragione, hai ragione. Va bene, ciao fratello, ciao. Ah, scusa, una cosa. Pronto? Mi senti? Pronto?
4: Sì, sono ancora qua.
0: Supa! Ok, andiamo. Andrea, ho avuto una gran paura quando hai urlato che cerca vecchioni. Se era capito? No, ragazzi, sei veramente. Siete.
2: Andre!
0: Siete brutte persone.
2: Ricordati.
0: Io voglio vedere Ugo sul SAP. Allora, dovete essere veloci e un po' come quelli che vanno a caccia di uccelli, no? Come si chiamano? I Birdwatcher.
2: Birdwatcher.
0: Che devono fare la foto all'uccello un attimo prima che vola, da fermo, perché l'uccello va fotografato da fermo,
3: certo.
0: In posizione di riposo, non ma perché ride? Ma perché ride?
3: L'uccello in posizione di riposo.
0: Posizione di riposo, quando è sul ramo riposa, poi se lo vola è in posizione di movimento, è in attività, no? Quindi quando l'uccello è... Ma io non posso parlare con uno che ride in continuazione.
3: Ma scusami, cioè,
0: scusa. L'uccello è riposato, è lì sul ramo, è tranquillo, bello lì. Il bird watcher deve fargli la foto,
3: certo.
0: In quel momento, se l'uccello inizia a aprire le ali, vabbè, dai, no, non ce la faccio, dai, non ce la faccio.
3: Tu,
0: no.
3: Tu scusa. Ma,
0: no, io me ne vado, sto punto me ne vado. Cioè, se devi fare così me ne vado.
3: Ma io?
0: E chi io? Teramo. Allora, che stavo dicendo?
2: Parlami della tecnica dei birdwatcher.
0: No, ma per cogliere Ugo sul SAP devi essere veloce come il birdwatcher. Per fare la foto, perché dopo 3 centesimi di secondo già è in acqua lui. Come si mette in piedi? A parte che per mettersi in piedi ci metterà 1 ora e mezza. Già me lo vedo, già me lo vedo.
3: No, ma io, cioè, tu guidi, io sono seduto, Andrea.
0: Ma che guido? Ma che è una macchina?
3: La
0: macchina, guida
3: ma
0: macchina.
3: Da solo.
0: Te guida! Ma sei signorante proprio. Vabbè, Ugo,
2: ricordati, Anna, scusami, che c'era a chiamare Marilina, quella è lo scherzo.
0: Quella dei portachiavi. Che cazzo, cosa gli diciamo? Scusate.
2: Gli avevi detto,
0: mi esce fuori una parolaccia che non voglio dire.
2: Gli avevi detto portachiavi, gli mandavi la fotografia di Ugo nudo.
0: Ah, sì.
2: E
0: sì.
2: Un quadrifoglio lì in mezzo.
0: Aspetta, tutti. Ma beh, adesso quello che mi ricordo, quello che mi viene. Cioè, non è che posso ricordarmi come te le cose. Tu sei uno che si ricorda le cose, io no. Adesso qual è il numero adesso? Non mi ricordo più.
3: L'ultimo che ti ha chiamato.
0: 84
2: e lui,
0: tutti i saputelli. Come si chiama? Marilena. Pronto,
2: Marilena?
0: Pronto? Io voglio il quinto foglio.
3: Ma che cos'è? Cosa?
0: Quadrifoglio c'ha 4 foglie, no?
3: Ma va,
2: certo. Quadrifoglio.
0: che non si trovano mai.
3: È vero.
5: Iliad.
0: No, ma no. Perché non ci risponde, scusa?
3: È perché stavo lavorando adesso.
0: Ho capito, ma io dopo devo andare. Non è che la posso chiamare dopo. E come facciamo adesso? Allora, facciamo sì, ma sicuro che è questo il numero?
2: Certo,
0: che mi fate
2: quello
0: fare?
2: Sì,
3: l'84 finale era.
0: Allora, la memorizzo, come la memorizzo.
2: Sì.
0: E domani la chiamiamo.
2: Ecco. Scrivi Marilena portachiavi.
0: Eh?
2: Marilena portachiavi.
0: Che bello che parli così.
2: Cioè nel senso così mi viene
0: veloce, dai.
2: Marilena,
0: dai, tutti insieme, dai.
3: Tutti insieme, dai.
0: Un po' Gianni Morandi, no? Un po'.
2: Dai che ce la facciamo, dai.
0: No, c'è uno che è bravo a imitare Gianni Morandi.
3: Dai,
0: no,
3: no. Dai.
0: Andiamo avanti. Allora, Marilena. Ah, mi sta chiamando, zitti. Pronto?
5: Sì, pronto, mi dica.
0: Ah, Marilena, signora Marilena per i portachiavi, no?
5: Sì.
0: Ecco, io ho visto su Facebook che fa dei cosi tipo quadrifogli, angioletti, cose così,
5: sì,
0: no?
5: Sì.
0: Ma fa solo quadrifogli e angioletti?
5: Allora, dipende cosa trovo, perché io li prendo sul sito e poi dopo dipende cosa trovo, perché allora, dei quadrifogli ne ho qualcuno, ma pochi, li dovrei ordinare. E gli angioletti?
0: Ah, ma non li fa lei personalmente allora?
5: No, io li devo prendere, poi dopo li faccio i portachiavi.
0: Ah, lei prende i quadrifogli, poi fa il portachiavi?
5: Sì, sì.
0: Ho capito. Gli angioletti dove li prende? In chiesa? Dove li prende?
3: In chiesa cosa?
5: Gli angioletti? Ma io non ho fatto angioletti.
0: Allora, sbagliato. Forse la foto si sembrano angioletti, ma non sono angioletti allora. Sempre quadrifogli ma... sono.
5: Sì, sono quadrifogli. Io faccio quadrifogli.
3: Che cosa?
5: Degli angioletti a me adesso devo guardare a casa perché delle foto, perché non è che mi ricordo. Poi faccio i braccialetti, faccio delle collane.
0: Ah, fa tante cose allora. Allora,
5: sì,
0: si può segnare per favore il mio numero qua su WhatsApp, che mi manda un
5: io
0: po' di foto?
5: Sì, quando sono a casa, perché adesso sono al lavoro.
0: Sì, mi manda un po' di foto, poi domani mattina io prima delle 9 la chiamo e gli dico cosa voglio, cosa mi piacerebbe avere per l'associazione.
5: Sì,
0: va bene? Grazie, gentilissima Marilena, gentilissima.
5: Niente.
0: Grazie.
5: Come si chiama che l'ho memorizzato?
0: Frango Alfa.
3: Ma chi è?
5: Ok, ma abita a Bologna.
0: Sono di Bologna, sì. Non sono di Bologna, ma abita a Bologna. Si sente l'accento che non sono bolognese, no?
5: No, si sente. Sì, no, ma
3: cosa?
5: Però
0: sono svizzero.
5: Se fa qualcosa, li viene a prendere lei.
0: Vengo
5: non
0: io, ma vengo io, non c'è problema.
5: Voce. Io non ho neanche la macchina per quello.
0: No, c'è proprio, c'ho il furgone, non c'è problema.
3: Perché ha cambiato voce?
5: Ah, ok, va bene. Allora adesso quando sono a casa, perché adesso sono al lavoro, gli mando tutte le foto che ho.
0: Un po' di foto, va bene, grazie, gentilissima. Grazie, arrivederci, a domani, okay. Arrivederci.
5: Ci vediamo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ma hai cambiato voce?
0: Adesso, domani, mi manderà un po' di foto e poi domani, ci inventeremo qualcosa, non lo so. Però già mi fa tenerezza prendere in giro una persona così brava e buona, anche senza macchina, voglio dire. Cioè nel senso che non guida, capito? Magari anche anziana, non lo so, domani. Vabbè, vediamo se saremo cattivi o no domani. Allora, vedo una persona bella dietro di te.
3: Deve venire da quella parte, Andrea.
0: Ah, deve venire di qua?
3: Sì, anche qualcosa in mano che non ho capito cos'è.
0: Vieni, Giuseppe, vieni.
3: Vai, Giuseppe, vai pure.
0: C'ha un look diverso.
3: È vero.
0: Con la barba, sembra più giovane, più scasciato.
2: Più Latin Love.
0: Più Latin Love.
2: Venghi, Giuseppe, venghi.
0: Si segga. Che cos'è questo? Un kit?
6: Un kit, bravo, Andrea.
0: C'ha pure un kit. Allora facciamo così, mandiamo una canzone.
3: Aspetta Andrea un attimo, scusami.
0: Che hai fatto?
3: Ho fatto una cagata. No, vai.
0: Lui fa cose che non deve fare. Allora posso schiacciare?
3: Vai.
0: Ah, ok. E qual è il mouse? Perché non è questo, quello che mi confonde i mouse. Quell'altro che mi mette le canzoni. Giuseppe
6: presente.
0: Supa! Dai, dopo i simbli qua.

0: ragazzi, stavi dicendo Ugo, scusa.
1: Stavo cantando.
0: Ah, vabbè. Allora, a solo di Ugo a cappella, vai.
1: Don't you, I can't about me. Basta, poi non me la ricordo.
0: No,
1: più.
0: Ma falla in bugliese, scusa.
1: Don't Nando.
0: Che?
1: No. Don't sput in bacio a me.
0: Non mi sputare in faccia.
1: Ma è bellissima, benvenuta adesso.
0: Le gambe di Achille sono come l'omega. In che senso?
1: L'omega?
0: L'omega.
1: Ma è una macchina.
0: Ah, la lettera. Al simbolo dell'omega. C'hai le gambe a omega. Beh, allora. Sarai omega da oggi in poi.
1: Omega.
0: Omega. Super.
2: Adesso se ricorda la storia, se ricorda l'astrofisica,
1: l'astrofisica.
0: Lascia stare, non di cose che non sai, non... Allora io faccio così, mando un jingle perché siamo importanti, cioè ci ha portato delle robe Giuseppe che
3: studio
0: merita il jingle.
3: One day sponsor. 3 minuti con Trico Wellness, specialisti dei capelli.
0: La voce di chi è, scusa?
1: Ma infatti, ma chi è sta voce?
0: Mazza, Trico Wellness, specialisti dei capelli. Bella, una bella voce importante. Non è la tua, no?
4: Non è la mia.
0: Non è la tua. Ti sei fatto crescere la barba.
4: Un chilo, dai.
0: Perché la Juve non vince più, capito?
4: Non, non me la taglio.
0: Non se la taglia fino a quando non andiamo in Champions. Juventino.
4: Sembra Babbo Natale.
0: Sembri Babbo Natale. Aspetta che mi stanno chiamando. Non mi chiamate adesso che c'ho Giuseppe, dai, con gli ososomo. Io so somi. Allora, Trico Wellness. Cura dei capelli.
4: Cura dei capelli, vero?
0: Che
4: dai.
0: Più che il capello, che il capello lo cura il parrucchiere, il barbiere. È vero. Voi curate il bulbo.
4: È vero.
0: Cioè la partenza di un capello.
4: È vero, noi.
0: Beh, è importante anche il capello o è fondamentale il bulbo?
4: No, beh, la parte viva non è il capello è una struttura morta, un po' come.
0: È morto il capello.
4: Sì. La parte viva, ovviamente, è sotto la cute. È quello che chiamiamo il follicolo.
0: Infatti, adesso ci sono arrivato io. Se ti tagli le unghie non soffri. Se ti tiri via l'unghia soffri. Se ti tagli i capelli non soffri, non senti niente. Se tiri il capello fa male, capito? La stessa cosa, giusto?
4: È proprio,
0: no?
4: Così.
0: È proprio così.
4: La parte viva del
0: adesso
4: capello.
0: Ci ho pensato adesso, penso non.
4: Vedi, serve a qualcosa.
0: Anche
4: che
0: i peli, no?
4: Qui.
0: Se lo tiri fa male. Se lo tagli invece non fa male. Vogliamo provare con i tuoi peli?
2: Io faccio quelle pinzette sul petto, lo sai.
0: Ancora sta dai, cosa.
2: No, non è che ho voluto. Basta. È per dire che ma io conosco cosa vuol dire la sofferenza del pelo.
0: Ma la sofferenza del pelo.
2: Capisco il pelo, lo sento.
0: Abbiamo un ospite con gli ososomi. Tu parli dei peli del petto con le pinzette.
2: I peli, no?
0: Dai,
2: so cosa vuol
0: ammazzati
2: dire.
0: Con l'ante dalla finestra. Allora, Giuseppe, scherziamo, ridiamo perché è un amico. Giuseppe, allora, come si fa per fermare la, una volta negli anni 70-80 c'era la battuta, l'unica cosa che ferma la caduta dei capelli è un pavimento. Allora, c'è invece oggi la possibilità di fermare la caduta dei capelli?
4: Sì, noi in Trico Wellness siamo un centro specializzato proprio nella cura ed eventualmente nel reimpianto, nel trapianto dei capelli. Per fermare la caduta ovviamente ci sono varie tecniche mediche, conosciamo anche dei principi attivi che usiamo un po' tutti.
0: Però adesso c'è, vado in Turchia.
4: Vado in Turchia, vabbè, si può fare.
0: Però posso dire, è vero, si può fare il trapianto dei capelli anche in Italia, ma anche se tu fai il trapianto dei capelli e vai in Turchia, te li devi curare dopo.
4: Esattamente.
0: Se no ricaschiano un'altra volta.
4: Esattamente.
0: Perché la cura è fondamentale.
4: La cura
0: io
4: è fondamentale.
0: Sono un suo cliente e lui mi spaccia le bombe. Sì. Lui mi vende. Infatti, quando mi vedono così in radio, pensano che io abbia una parrucca perché è un po' stagnata la cosa, no?
4: Sono belli, sono suoi.
0: Io metto però il minoxidil.
4: Minoxidil si usa da tanti anni.
0: Che impacca un po' i capelli. Li fa questo grigio così, perché io non lo sciacco. Però mi fa un po' da lacca, capito? Mi ritiene un po' belli bombati. Lui mi dai preparati minoxidil, finasteride, mette roba tutta dentro, testosterone, cose.
1: Roba.
0: Però tutte legali,
4: sono
0: che poi io spruzzo in testa, metto in testa e devo essere sincero che ferma assolutamente.
4: Sì, infatti già quello diciamo è una buona cura, ovviamente bisogna sempre essere seguiti da esperti,
0: sì.
4: Da specialisti, però ci sono anche delle cure nuove. E anche le altre volte vi parlavo di questa cura nuova.
0: Io da lui ho sperimentato tutto, ho fatto anche il PRP.
4: PRP, una sì. Cosa ottima che si fa ancora, ma ecco, diciamo che l'evoluzione del PRP sono questi esosomi. Esosoma è un termine ovviamente scientifico, riguarda delle piccole microcellule che abbiamo tutti vicino alle cellule staminali. La cosa interessante è che oggi si riescono ad avere in forma isolata, quindi sono dei laboratori, delle fabbriche che preparano questi esosomi, e quindi noi in studio facciamo delle piccole micro iniezioni con questi esosomi. Ho portato qui ai ragazzi proprio per far vedere qualcosa,
0: sì,
4: anche
0: sì,
4: se ovvio
0: facci vedere che sono, cos'è questa?
4: Sono delle piccole pennine elettroniche.
0: Aspetta,
4: le chiamano...
0: che la facciamo vedere. Io pensavo fosse, sai, quelle sigarette elettroniche.
4: È vero, assomigliano.
0: Gli stavo dando una boccata io.
4: Assomigliano.
0: Ecco. E che cos'è questa? Una
4: allora,
0: penna?
4: Sono delle pennine elettroniche da uso professionale, ovviamente va usato dal medico.
0: Ma chiaro,
4: studio.
0: Non è che uno si può bucare da solo.
4: Anche perché no, potrebbe fare un pochettino male, ma sono cose ovviamente non invasive, sono cose che si fanno in pochi minuti in studio, in ambulatorio, si fanno delle piccole micro punturine, in termine tecnico lo chiamiamo micro.
0: Ma il lago quanto è grosso? Fammi vedere.
4: No,
0: lago.
4: Gli aghi sono piccolissimi, ovviamente non li possiamo aprire perché sono sterili.
0: Ok, sono facciamo vedere. Ah, è minuscolo l'ago, sì, è sì, una sì, cosa sì, invisibile.
4: Vi dico, qui c'è scritto ovviamente, vedi, fino a un millimetro, ma di solito si utilizza una penetrazione intermedia 0,5-0,6.
0: 0,5 millimetri, è una cosa...
4: Sì, molto poco, però
0: un pizzico
4: serve,
0: di zanzara.
4: Serve per introdurre il farmaco all'interno del derma,
0: okay,
4: nella parte
0: okay,
4: ovviamente dove appunto abbiamo
0: quindi
4: detto,
0: copre tutta la zona,
4: sì, pochi minuti in ambulatorio, 15-20 minuti,
0: okay,
4: per le zone
0: ambulatorio, la gente pensa ah soffro ambulatorio, no, sofferenza,
4: no nostra,
0: ambulatorio
4: è l'ambulatorio dove facciamo
0: no
4: dove facciamo medicina estetica, quindi dai, non si soffre,
0: okay.
4: Poi per le persone ipersensibili ci sono anche quelle cremine un po' anestetiche che possono
0: okay,
4: essere, ma
0: okay,
4: di solito non serve. E niente, in pochi minuti viene iniettato questo.
0: Quanti
4: questo
0: minuti? Quanti
4: ma
0: minuti?
4: 15 minuti.
0: 15 minuti e copre tutta la zona, diciamo,
4: esatto,
0: della la parte.
4: Copre tutta la zona di della
0: testa. Sì.
4: Poi il paziente subito va a casa, non c'è nessun problema.
0: Non gli si gonfia la testa,
4: no,
0: la cute.
4: Assolutamente.
0: Arrossisce un po'.
4: L'arrossamento
0: forse
4: è proprio minimissimo, ma per okay, veramente pochi minuti. Di solito già la sera, dopo poche ore, non si vede assolutamente.
0: Può andare
4: niente
0: a giocare a pallone dopo?
4: No, no, deve aspettare qualche ora.
0: Ah, okay.
4: Quindi noi diciamo sempre, magari, poi
0: di non prendere il sole, non sudare.
4: Sì, ma proprio per poche ore,
0: poche
4: il giorno
0: ore
4: dopo si ritorna veramente
0: ah,
4: alla
0: okay,
4: vita comune, si fa lo shampoo tranquillamente, non c'è nessun problema, non si fa una sola seduta, di solito un piccolo
0: beh, certo,
4: ciclo di almeno 3 sedute con cadenza di 3-4 settimane una dall'altra.
0: Quindi ogni mese
4: circa,
0: una seduta, ok, quindi 3 sedute all'anno?
4: 3 sedute per iniziare,
0: per
4: poi
0: iniziare,
4: magari all'anno si può fare un paio di sedute per il mantenimento.
0: Ok.
4: E dà un ottimo risultato, spesso appunto si associa alle altre cure col minoxidil.
0: Ma questo fa ricrescere anche i capelli o blocca solo la caduta?
4: Sì, sì, sì, abbiamo visto veramente dei bei risultati su ricrescite, anche su persone non giovanissime, quindi insomma
0: vedi,
4: funziona
0: e
4: bene.
0: E perché mi hai guardato però?
4: No, sto guardando a te, ma guardo un po' nessuno di noi okay, qua è giovanissimo.
0: Okay. No, Achille è giovanissimo, sembra anziano,
4: giovane,
0: sembra anziano, ma è giovane.
2: No, cioè io sono perché sembra
0: c'hai le rughe d'anziano, dai.
2: No,
0: le
2: rughe. Espressioni.
0: Vabbè, andiamo avanti. Andiamo.
4: E funziona molto bene sia sugli uomini che sulle donne.
0: Ok.
4: Poi un piacevole effetto secondario, ma molto piacevole credo soprattutto per noi maschi, diminuisce i grigi.
0: Diminuisce il grigio.
4: Sì.
0: Ah, vedi?
4: Sì, sì,
0: ah,
4: sì, è stato visto tantissimi studi, anche noi stessi in studio da noi, che dopo qualche seduta il capello diventa più scuro, qualche grigio diminuisce. Ovviamente non è una cura per i capelli grigi, è una cura che serve per la rigenerazione dei capelli, ma proprio il fatto,
0: senti,
4: che
0: dacci anche un costo,
4: bene,
0: quanto costa, perché è una gente...
4: Allora, la terapia è un po' costosa perché questi esosomi proprio i laboratori è una cosa molto complessa da ricavare, si ricavano da cellule staminali,
0: sì,
4: e diciamo che va dai 250 ai 350 euro
0: a seduta.
4: A seduta,
0: a seduta, quindi un ciclo di 3 sedute 600 euro per
4: esatto,
0: dire.
4: Esatto, dai 600 okay, 1000 euro,
0: okay,
4: però è veramente una cura bella, forte, senza nessunissimo effetto collaterale, si può associare a delle cure che magari già fate appunto col classico minoxidil o con altri prodotti che vi sono stati prescritti da
0: ecco, su Instagram ho
1: Andrea, chiedo scusa, tra un po' dobbiamo salutare.
0: Ah, cavolo, porca miseria. Perché io dico solo sta cosa, su Instagram c'è tutti questi preparati, rosmarino, cipolle,
4: beh,
0: cose.
4: Rosmarino e cipolle li teniamo in cucina, che
0: sono buoni. No, perché la gente poi ci crede. Dici, c'è gente che frulla anche l'osso dell'avvocato, l'osso, il seme dell'avvocato, come si
4: questo
0: chiama?
4: Non l'avevo sentita.
0: Lo grattugi, poi te lo butti in faccia, in testa e lo lasci lì, un impacco di cipolla, rosmarino, olio d'oliva,
1: certo,
0: e così e anche la polvere di caffè,
1: cosa,
0: fai
1: no,
0: tutto un bastone,
4: no, facciamo le cose belle serie che funzionano
0: però
4: bene.
0: Possiamo dire che lo shampoo anticaduta
4: serve,
0: la fialetta,
4: serve,
0: fialettine,
4: serve,
0: cose servono a poco e niente,
4: serve a poco e niente,
0: buttate solo i soldi, buttate.
4: E anche buttate il tempo che non è bello.
0: Allora andate da Trico Wellness, che si trovano a Brescia,
4: Via Orsi Nuovi 20.
0: Via Orsi Nuovi 20, o se non siete a Brescia, andate e rivolgetevi a un professionista, a un tricologo.
4: Se siete lontani, diteci che chiamateci, che magari abbiamo dei nostri colleghi. Pochettino, ecco, ci chiamano qualcuno dalla Romagna perché
0: okay.
4: Io più è molto ascoltato, abbiamo dei bravi colleghi lì. Poi per tutti quelli che sono vicino a Brescia invece
0: vi aspettano, venite da noi. Comunque andate da un tricologo, è fondamentale, un check-up gratuito ve lo fa e vi rendete conto, perché poi io mi piacerebbe parlare di questo argomento, però non siamo, purtroppo siamo fuori orario, però è molto bello perché la gente non cura perché il capello lo perdi ma non fa male e quindi non senti che cade, cioè lo vedi e basta, dici vabbè ma vado domani, sì ma vado domani, ma vado al barbiere uno sciampettino anticaduta così qua là, e poi dopo rimane come Ugo.
4: Vedete subito che l'estate.
0: Ma lo dico sempre per chi ci soffre, perché magari i rasati se ne fottono e stanno benissimo lo stesso, certo. Ma per chi soffre della caduta, insomma, è un trauma importante.
1: Ricordiamo il numero,
4: Andrea. Tante ragazze, tante donne, gli esosomi funzionano benissimo anche sui diradamenti femminili.
0: Allora, numero di telefono
1: 030 377 1144, ve lo ripeto, 030 è questo, giusto Giuseppe?
4: Sì, certo,
1: 377 1144. Grazie Giuseppe.
4: E per gli amici di Studio Più il check-up è gratuito.
0: Check-up gratuito, andate a trovare Giuseppe. Ciao, noi ciao. Salutiamo, appuntamento a domani, ciao a tutti, ciao. Abbiamo fatto tardi, è colpa di Ugo, ragazzi. Esosomi.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
0: Super!
3: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni al Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni, uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia. Eliminato Zverev, numero 3 del mondo, nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome. Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina putei.
1: Mamma mia, che cazzo.
2: E l'ultimo, chiuda la porta, ciao.
3: E l'ultimo, chiuda, ma non chiudete la porta. È giovedì 14, signori, siamo ormai a metà mese. Domani è venerdì, dai che venerdì. Bene, come tutti i giorni, lo sapete qua, ho bisogno di voi, dei vostri messaggi vocali per le richieste, perché siete voi a completare la playlist di questa giornata. Soprattutto in questo programma lo fate voi con un messaggio vocale. 338 141 1001, oppure con un messaggio scritto vi beccate un saluto dal capitano. Intanto vedo che stanno già arrivando. Buongiorno a tutti voi. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Bruno Mars.

0: Just Mike, Bruno Mars, ci siamo signori. Buongiorno, buongiorno, buon giovedì, Capitan Massa, il 65enne da Basiano, ciao. Poi buongiorno dalla CLA, Gianluca da Teramo, c'è. Buongiorno anche dagli uomini di gomma, da Gabice, Leo, Loreno, i gemelli diversi oggi con il sole. Loreno dal calzino estremo lo sfoggerà sicuramente, il calzino estremo. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Buongiorno a tutti, mitico Morning Fever. Stamattina mi fate ascoltare All The She Want. Buongiorno a tutti ancora, Alessandro da Villafranca. E va!

Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: chiamaci allo 030 999 1000.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.
2: Massa, buongiorno da tutto il gruppo Lupoi di Forlì. Ieri ho avuto l'onore di conoscere un tuo caro amico di Ciborio, Beniamino. Tanti saluti, sempre Morning Fever, gruppo Lupoi di Forlì. Ciao.

0: Che bella però, J-Lo è tanta roba, devo dire, tanta roba. Ne abbiamo parlato anche ieri. Angela Nazionale, Angela, è una guerra persa, quindi stai tranquilla, rilassati e andiamo avanti col programma. Sempre presente dalla Riviera del Conero, Valterone sei il migliore, un abbraccio Ale. Poi ciao Valterone, i Turbo Magazzinieri, Tecno Air, Daniel Willow. Poi buongiorno Carte in Pesaro, ci siamo. Buongiorno Massa, popolo degli Svalvolati, Torino di Sangro, sono solo un saluto, ci sono un saluto a Domenico, Alfredo e Giuseppe. Buongiorno Francesco Apamce. Andiamo in pubblicità però, no? Ah no, abbiamo un messaggio, scusate.
1: Buongiorno Massa, Claudio da Rodano. Stamattina mi fate ascoltare i Village People con In the Navy. Grazie.

0: In the Navy, Village People. Vabbè, signori, dobbiamo andare in pubblicità e poi con il party time. Il party time, I remember yesterday. Siamo in ritardissimo questa mattina e tanta roba. Va bene, comunque fa niente. Andiamo con il party time, pubblicità e poi alzate il volume.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Inizia così il party time I Remember Yesterday con le Untouchable, le Intoccabili, certo.

Fatemi salutare Fagiolo che sta trinciando per le strade. Vedi, poi nelle strade dove trincia lui c'era sempre il rally di Romagna, e quando passava lui non c'era bisogno di trinciare, con tutti i tagli con la Higgins faceva fuori tutta l'erba.

Che dice: con questa dance il mio cervello esce dallo standby. Grazie per l'overclock. Grazie, grazie a te, Poppy. Buongiorno Valentino Caminaro di Frontino, i fratelli Vagnini da Pesaro, Alessandro da Cassano, da sempre in prima fila.

Buongiorno dal carico treno Val di Sangro. Questa è musica, mi fa ballare il camioncino, fratello Giorgio l'operatore ecologico. Tingradella presente, diamo gas. Dai, dai.

Ciao Rosanna da Gussago, sto lavorando e vi ascolto, un bacio. Walter, 27 maggio, la tappa del Giro d'Italia parte da Cassano d'Adda. Alessandro, mi raccomando, vai alla partenza. Bello, insomma. Agricola Mattioli San Costanzo c'è, come balla questo il gallinaro, quasi come il Posaman. non lo so, bisognerebbe mettervi lì. Adesso, se venite il 6 giugno al raduno del Morning Fever, faremo una sfida 2.

Alessandro conferma che ha preso le ferie. Vabbè, insomma, prendere le ferie per il Giro d'Italia, anche perché, voglio dire, o sei in montagna che vedi una lunga salita, li vedi salire, o se no sei un pezzettino, vedere la partenza, vedi, vabbè, forse magari stai lì tutto il giorno, dai, un giorno ci sta, un giorno ci sta, dai, un giorno per il Giro d'Italia ci sta, no, altrimenti stai lì delle ore, vedi un passaggio, 40 secondi e poi è finito tutto. No, è vero, è così. Poi se non stai attento e stai in silenzio non le senti neanche passare, magari passano e non te ne sei accorto.

0: lunedì al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 km. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Sarà per sempre sì, Sal Da Vinci, Danilo Rossini, il remix. Vabbè, insomma, gli ha dato un po' di carica, un po' di carica. Bene, bene. Hola, Capitan Massa, buongiorno, tempo variabile, buon giovedì a tutto il popolo, un beso al mastro, alla leonessa, buongiorno dal team del Cobra, Cobra Sputatore, Ilaria. Poi, dai, sabato si avvicina, buongiorno capitano, il canarino presente, perché sabato saremo alla festa del Cuntaden, 41esima edizione. Mi raccomando, se volete, insomma, venitemi a trovare. Sono insieme a Mauro Gagliardini, la grande festa del Cuntaden, del Cuntaden. Vi dico anche dove siamo, se volete. Siamo a Montignano, zona Senigallia, ecco, se volete. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te.
1: Buongiorno capitano, Luca di Verona. Stamattina si parte col botto, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Aphex 65, Move Your Body. Buona giornata a tutti.

0: Live. Ciao, ci sono capitano in straritardo la Lori. Buongiorno Walter, l'impastaiolo de Macerata, Massimiliano Nardi c'è, Jack da Milano, Tony da Senago, ci sono, buongiorno Ciro da Modena, e poi ancora buongiorno capitano Lacricri dal Transit, e buongiorno a tutti Alessandro da Cesena, ciao Walter, un saluto da Marco da Arcevia, c'è anche lui. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Becky, mamma mia che bella, gli ho appena mandato il video con i complimenti, perché quando sforna le canzoni, lui ogni tanto mi manda l'anteprima, io poi gli mando il video, insomma, che ce l'ascoltiamo qui su Radio Studio Più con grande piacere. Ciao Walter, Carlo della TS Goldoni Seligalia, come va? Oggi 60 è un giorno, va bene. Buongiorno capitano, un ringraziamento speciale a Walter Mass e agli amici di Silve, perché domenica scorsa avete regalato, aspetta che lo devo aprire, avete regalato ai nostri ragazzi un po' di allegria, spensieratezza, grazie di cuore Giuseppe da Cesena. Giuseppe, io come ti ho detto là di persona, io ringrazio voi che portate i vostri ragazzi speciali, perché quello che facciamo ci fa stare bene anche a noi, quindi volentieri. Tra l'altro ti dico che il 30 e il 31 faremo auto e mototerapia ad Acqualagna, e sarà il 30 e 31 maggio ad Acqualagna, se puoi arrivare fino a là la mattina dalle 9 alle 10 e mezza facciamo auto e mototerapia per i ragazzi speciali, quindi se vuoi portaceli anche là, perché a noi fa piacere. Intanto andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno a tutti gli amici del Morning Fever, un saluto da Francesco da Mariano Comense, soccorritore di Brianza, e volevo dedicare una canzone a tutti gli amici del Morning Fever del gruppo Starship.

0: the best music.
1: The Dance Station.
0: Radio Studio Q. Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero. Sei già dove?

0: Bolero, Elettra Lamborghini. Signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor, quindi mandiamo la sigla, via!
1: Studio presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con IVM Purificatori d'Acqua.
0: IVM Purificatori d'Acqua, abbiamo al telefono Alfredo Garisto, il leader della purificazione dell'acqua. Da tanti anni ci mette la sua faccia, ci mette anche un prodotto che è un elettrodomestico che va sotto il lavello ed è un elettrodomestico che entrerà prima o poi in tutte le case degli italiani, perché abbiamo l'acqua potabile ma possiamo renderla migliore togliendogli il calcio, il cloro, insomma tutte quelle, quei prodotti che rendono l'acqua potabile, sì, però diventa anche un po' cattiva da bere, quindi possiamo renderla migliore. Buongiorno Alfredo.
3: Buongiorno a te, hai fatto un'ottima presentazione, una piccola cavolatina l'hai detta, il calcio nell'acqua è una cosa che può servire, quello non lo togliamo, ma togliamo il calcio che non ha forma metabolizzabile. Tutti i purificatori dell'acqua IVM rendono l'acqua alcalina e con oligoelementi metabolizzabili dal corpo umano. Noi siamo fatti di acqua per il 70% e quindi se beviamo e cuciniamo, ci alimentiamo con acqua di qualità, certamente viviamo meglio. Tu hai detto bene una cosa, il depuratore d'acqua IVM è un elettrodomestico che sta entrando sempre di più nelle case degli italiani, quindi io mi rivolgo a chi ci sta ascoltando adesso e faccio una domanda: ma tu che cosa aspetti ancora? Chiama oggi, chiama adesso per installare in casa tua il tuo depuratore IVM, perché io ho un'offerta eccezionale destinata soltanto a chi ha IVM, perché io ho un'offerta eccezionale destinata soltanto a chi non ha mai avuto

0: completamente ricondizionati, non sono in vendita, sono disponibili in utilizzo gratuito, cioè li diamo incomodato d'uso a chi ci chiama. Detto tra virgolette, è un gratis, vi regalo il depuratore dell'acqua se ti accontenti di averlo gratuitamente. Però ne ho solo 5, quindi quando Walter vi dà il numero, se siete interessati chiamate, anche solo per informarvi e per capire come funziona. Devo chiarire una cosa: il depuratore ve lo diamo, ve lo consegniamo, ve lo installiamo, questo usato, a carico vostro ci sarà la manutenzione. Quanto costa la manutenzione? Bisogna cambiare nei filtri, nelle cartucce, del materiale di consumo una volta l'anno, che ha un costo che parte da 180 euro l'anno facendo un contratto almeno triennale. Se poi uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Quindi mettete in conto, è come dire, ti regalo la macchina ma la benzina te la paghi tu.
1: Beh, certo, vorrei vedere.
0: Per fare un esempio. Credo, poi chi vuole invece un depuratore nuovo va sul sito ivmacqua.it e trova tutte le informazioni, tutti i prezzi, li abbiamo a noleggio, li puoi pagare razionalmente, puoi, insomma, abbiamo apparecchi per tutte le famiglie. Credo di aver detto tutto, però lascio adesso a te Walter il compito di dare il numero telefonico. Voi amici prendete il telefono, l'invito è provateci, chiamate, è destinata però l'opportunità di questi 5 apparecchi usati ma rigenerati e ricondizionati soltanto alle famiglie, quindi ragazzi giovani, chi non ha una casa eccetera, marito, moglie, se avete figli o meno non importa, coppie conviventi, non avete mai avuto un depuratore dell'acqua.
1: Bene.
0: Prendete il telefono che è la vostra opportunità. Dai Walter.
1: 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
0: Forza, via alle telefonate, vi aspetto. Se trovate il telefono occupato vi richiamiamo noi, perché il numero resta registrato. Le chiamate arrivano tante, non vi preoccupate.
1: Grazie Alfredo, alla prossima.
0: 829. Ciao ciao.
1: Ciao ciao ciao. E noi andiamo avanti, andiamo avanti, via. Dance Station. Sì, dai, al volo, mettiamo questo. Oggi purtroppo tutto in ritardo, ma cosa devo fare io?
2: Buongiorno Massa, da Stefano D'Agostino di Pollutri. Volevo richiedere le radici gadieni di D'Agostino e salutare tutti gli agricoli di Pollutri.

0: perché sono talmente in ritardo che poi dopo il DJ Dami mi si arrabbia, mi prende per le orecchie e mi dicevo: massa, siamo in ritardo. Allora vi annuncio che dopo la pubblicità arriva il Party Time Phrase Selection, tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Ale da Villafranca. Buongiorno, buongiorno dottor professor Walter Massa. Buon giovedì a tutti. Zeni da Calvagese. Ciao Zeni.

0: Ciao Walter, un saluto dal Billy. Dai che giovedì, ieri giro di boa, oggi giriamo con la canoa, lo so. Infatti mi dice Elisa da Trento, qui diluvia, fa freddo, sui monti c'è la neve, per fortuna che ci siete voi a regalarci un po' di luce, vi adoro, grazie.
1: Viste todo el mundo,
2: el taxi,
1: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

Le nere, poi buongiorno Studio Più, vorrei fare una dedica. Non puoi fare una dedica anche perché siamo in party time, ma soprattutto siamo full. Oggi non riesci, magari domani. Agromeccanica Baschirotto c'è,

Ciao Walter, Giacomo autista da Cremona, il baffo da Palù, buongiorno Walter, Sandro e Di Rocco dall'Adige Verona, poi saluti dal Cauz da Cavriana, mai mollare, avanti, Beppe DJ Savona c'è.

Salutiamo la Katia, la tornitrice. Buongiorno, buongiorno Capitan Massa, Alessandro da Tredozio. C'è anche Paolo da Salizzole. E vai!

0: C'è qua con Mr. Sexo Beat, Alessandra Stan, il Party Time Free Selection. Tutto da rifare alle 11.30 con il Party Time DTM. A più tardi, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud, temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Dracula, Dracula, dice così, Dracula e Dracula, sì, comunque Dracula. Buongiorno Walter, qui non vuol saperne di fare estate, piove anche ora, Claudio d'Arco, Trento, vabbè, insomma piove anche qua in Riviera, devo dire che è un tempo un po' uggioso, ogni tanto c'è uno spiraglio di sole ma è nuvoloso, non è... e tira vento, finché tira vento non piove, quando smetti di tirare il vento piove. Di solito mi hanno spiegato così, mio nonno mi diceva, quando smetti di tirare il vento devi preoccuparti. Buongiorno capitano, un saluto da Pietro a Gualdo Tadino, DBF Scavi c'è. C'è anche Mino, il cartogessista da Morciano. Un saluto da Elisa Cavaion Veronese, il bomber. Buongiorno Walter, camionista. Scusate il ritardo, problemi logistici. No, ma dovete, mica vi dovete scusare, anzi. Fa sempre piacere, in qualsiasi momento entriate a far parte della community, collegatevi sempre con Radio Studio Più, in questo caso con il Morning Fever, con il capitano. Andiamo a sentire questo messaggio, vai, tocca a te.
1: Buongiorno capitano Massa, chiedi il nostro aiuto e noi arriviamo per te. Giorgio Dospista Pazzo presente, mettiamo DJ Cerla, Rotterdam 93. Un bacione e un saluto a tutto il nostro popolo del Morning Fever. Ciao, buona giornata.

0: Rotterdam, DJ Cerla, il vespista presente, buongiorno Massa, il Calimero, operativo da un pes, da molto, detto in dialetto, le da un pes che sono operativo, e, cioè da molto, insomma, da stamattina forse. Va bene, andiamo in pubblicità, fra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: I Can Wait, Bob Sinclair, insomma è l'ultima bellissima, devo dire, mi piace poi anche lei, insomma. Valterone, buongiorno, il Calimero è sveglio da questa mattina alle 8, dorme anche da sveglio. Dorme anche da sveglio, mi piace. Ciao dalla cavalletta di Cesena. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai, tocca a te.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutti. Mirko da Bussolengo, azienda agricola Giarola. Vorrei ascoltare quella che fa il tangenziale a comandare, quella di... adesso non mi ricordo come chi è.
2: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dire...
0: Fabio Rovazzi, andiamo a comandare, comunque va bene, vai tranquillo. Questa funziona a metà.

0: Una più bella dell'altra, questa era un untouchable di quelle l'intoccabile, Get Down Tonight, tanta roba, lasciatemelo dire. Un saluto a Mattia, Ciccio, Studio Più, siete i numeri uno, grazie. Walter, mi fai un saluto a mio marito Marco da Modena, da Chiara, certo. Ciao Walter, Simone da Marotta, vorrei ascoltare. No, non puoi ascoltare, anzi lui può ascoltare. Andiamo a sentire il Billy, sentiamo.
1: Buongiorno capitano, buongiorno, volevo fare una dedica, una di Gabri Ponte, che volete voi. Volevo farla a mio nipote Andrea, al suo collega Simone e a tutta la ditta Panni Movimento Terra. Ciao e buon giovedì dal Billy.

0: Esotica, ho scelto questa, spero che gli sia piaciuta. E vabbè, ciao Billy, è un po' che non ci vediamo, devo dire la verità. Giovedì 14 maggio, siamo ormai arrivati al momento del terzo ed ultimo party time, il DTM. Abbiamo ancora una richiesta di lei, sentiamo.
1: Buongiorno Walter e tutti gli amici di Studio Più, sono Barbara da Carugate. Stamattina, se possibile, volevo ascoltare 1-2-3 di Playa Itti e dedicarla al mio compagno Diego. Amore, ti amo tanto e buon morning fever a tutti, ciao!

0: One, two, three, play it. Bella, bella, bella, bella, bella. Ma con questa, signori, devo dirvi che siamo arrivati all'orario giusto. Salutiamo l'ora giusta di Massimo, Massimo l'orologiaio di Tavernelle. Massimo, Massimo, il mio fratellone. C'è. Bene, signori, siamo arrivati al momento del party time di ITM. Dopo la pubblicità ci sarà Alex Castellini che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, parliamo degli anni 90-2000. Alzate il volume e scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: È giovedì, si sta avvicinando il weekend, che bello, si va a ballare poi il weekend, tutti quanti, poi adesso iniziano anche tutte le belle feste nei paesi, quindi ci si diverte un po' ovunque, noi siamo pronti per farvi divertire anche la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time di TM90 e vede voi protagonisti con le vostre playlist, quelle che volete inviarci tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, poi la sera noi ripartiamo dalle 20 alle 20 22 di nuovo, due party time e tanta occasione per ballare con la migliore musica dance 92.000. Dovete solo sintonizzarvi su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Oggi il protagonista è Filippo di Cani Davidi, provincia di Verona, Faithless, Gadis e DJ, Da Blitz, Take My Way e i Sound Lovers con Surrender. Ma adesso partiamo subito con Prezioso, Let Me Stay.

Buongiorno dottori della musica, mamma mia, una più bella dell'altra, Alfi da Montecchio. C'è anche Elidon da Fermo, Luigi della Fa Marcè,

Buongiorno capitano, speriamo di schivare l'acqua, sei sempre il top di gamma, un saluto da Gas il ciclista Castelfranco Emilia, c'è il Chierro e Arena dall'officina Orsi, ciao buongiorno, mi fai ascoltare? No, non posso, salutiamo Fabio da Cattolica, devi fare un messaggio vocale Fabio. This is where I heal my hurts.

Da Morciano a Cattolica balliamo in macchina. Andrea, tecnico post. Tecnico post. Quando non funziona il post, dovete chiamare lui. Ciao, grande. Salutiamo, un saluto agli amici del Peperin e i vivaisti di Canneto, Cristian da Palazzolo. Justice of cause and effect. Respect.

Manola e Mauri presenti, Manola da Bergamo, Mara da Vittoria, un saluto anche Jamiro da Milano e Jetmir da Tirana.

Ecco, c'è già, vedi, un negozio riccione che chiede l'aiuto del tecnico del POS. Ha detto se è possibile che passi a vedere perché... No, vai, vai, vai. Claudio Vedovato balla tutta, Samuele da Borgo Virgilio c'è, sempre grande energia, Alex grande, mitico, Giorgio da Varese.

0: C'è Pinocchio che mi scrive: Walter is a speaker. Walter is a speaker. Walter oggi balla tutta piumazzo. Carlo, ciao. Walter, sei fantastico. Bacioni dalla Grazia.
1: Wow.

Oggi è il compleanno di Alessandra da Riccione, quindi gli facciamo gli auguri. Happy, happy birthday. Ciao. Salutiamo anche Mara da

0: questo è l'ultimo disco. Bravo Alex, anche oggi hai spaccato, spaccato. Stop ai messaggi.
1: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upward, press the heels of your hand out to the opposite walls.

0: siamo arrivati in fondo. Siamo arrivati in fondo. Dobbiamo chiudere qua il party time. Grazie Alex. Tutto rimandato a domani, che è venerdì. Venerdì, domani è venerdì, signori. Inizia il weekend. Quindi vi aspetto, qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno. Mi trovate qua il Capitan Massa su Radio Studio Più al Morning Fever. Intanto ringrazio il DJ Dami per il supporto tecnico. E che dire? Adesso vi lascio alla Sil.k con Gas for Lunch. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali, live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: contattaci allo 030 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Buongiorno, buongiorno cari miei guest orlancini, buona giornata a tutti voi, buongiorno Walter Massa, ad Alex Castellini, con cui ieri sera mi sono divertita tantissimo, e poi ancora Parmix DJ e poi il nostro DJ Dami, il nostro DJ Dami che anche lui ieri sera abbiamo riso tantissimo. Diamo inizio a questa puntata di quasi weekend, che si sente un po' lì così sul collo il weekend, che vuole uscire, che vuole togliere la giacchetta e vuole la bella serata per andare fuori, che ne so, a ballare, a divertirmi, ascoltare la buona musica di Radio Studio Più nei nostri eventi, chiaro? Sì. Ecco, e allora, giusto perché parliamo di musica, andiamo con un brano molto conosciuto, ma in una versione un po' nuova, un po' new.

E allora, Planet Funk per noi? Erano i Planet Funk? No, chi erano? Ah no, i Coldplay, quello della Kiss Cam. Oh, mi è sovvenuto l'argomento.

così qualche spoiler dell'argomento? Ma no, dai, ve lo dico proprio. Intanto vi do il numero 338 141 1001.

Dai, che è arrivato il momento di dirvi l'argomento, così magari intanto ci pensate e mi date il vostro, la vostra risposta al 338 141 1001. Però prima vi devo dare il numero, altrimenti non sapete dove scrivere. 338 141 1001, l'avete capito il numero? Se no ve lo ripeto.

0: Dai, ho scherzato un po' prima nel darvi 44 volte il numero dove scrivere. Allora, siete ad un concerto dei Coldplay, arriva una kiss cam e vi becca baciarvi con
1: 338-141-1001. Spot.
2: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

ricorda una canzone di Natale. Just like I'm falling in love, mi ricorda proprio una canzone di Natale. E allora io i Coldplay ve li ho messi, tra l'altro con questo brano del 2024, sempre sempre bellissimo, anzi non mi sembrava neanche anche questo giro, mi sembrava fossero passati già 2 anni. E allora io ve li ho messi, voi avete la Kiss Cam puntata addosso, chi mi baciate? Un pupazzo di neve vista la temperatura, olè! Io... Mi faccio beccare con l'amante, peraltro scritto con l'amante. Benvenga Taschi da Ravenna, bravo Taschi, così si fa, cioè, onestà e tanto di firma, bravo. Buongiorno Radio Studio Più. Io no, aspetta, questo è il job dopo. Se dovesse andare a un concerto dei Coldplay, la Kiss Cam inquadrerebbe me, una pazza

Bene. No, allora, tu sei lì, no? State ascoltando i Coldplay e ad una certa vi vedete inquadrati nel mega schermo al concerto che state baciando chi?

In questo piccolo momento di chiacchiericcio tra di noi ho pensato di mettere almeno 3 brani belli, che di quelli che mi piacciono, molto conosciuti. Sì, perché in questo piccolo momento di chiacchiericcio tra di noi ho pensato di mettere almeno 3 brani belli, che di quelli che mi piacciono, molto conosciuti, dei Coldplay. Perché stiamo parlando

0: Ciao Sil, scusami per il messaggio in sottofondo, la suoneria, perdonami. Sono Antonio di Parma, dunque io vorrei tanto baciare assolutamente la stupenda, meravigliosa, simpaticissima e mitica Elettra Lamborghini a un concerto o anche fuori da un concerto. Sono Antonio, ciao ciao di Parma.
1: Ah, e quindi tu al concerto dei Coldplay chi mi baci? Elettra Lamborghini, bravo, così si fa.

0: prima però devo salutare Domenico da Monza.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud, temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica

0: 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Inizia con Magnetic, il nostro primo party time di guest per lunch a Studio a Pranzo. 20 minuti di musica mixata solo per noi. Noi siamo io e voi, eh? Noi.

Iniziano i saluti. Buongiorno Radio Studio Più, vorrei augurare una fantastica giornata alla mia amica Silvia, detta Mister Sorriso, che si trova a Treviso sul posto di lavoro. Un abbraccio da Verona, da Domenico, grazie a te Domenico.

andiamo a salutare anche Elton in questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo. Tanti abbracci, quando vieni dalle mie parti nell'oltrepot ti vengo a salutare. Bravo, bravo, bravo. Adesso me lo sono scritta, eh.

0: Non-stop party time.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluce, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con Lassil.k.

Diamo inizio così alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Benvenuti, buon pomeriggio. Benvenuti a coloro che stanno andando in pausa pranzo in questo momento e anche coloro invece che la pausa pranzo l'hanno terminata e sono rimontati sulla loro autovettura e non solo per andare al lavoro, per ricominciare il lavoro. Noi oggi avremo l'ospite nel momento di chiacchiericcio quotidiano dalle 13.15, mentre alle 13.30 il consueto appuntamento con il secondo partito.

0: Rimanete con me perché tra pochissimo Spot e l'ospite di oggi.
1: Studio più Dance Station. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
4: più gonfia?
3: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

David Guetta, che non sono gli ospiti di oggi, ma bensì un'altra graditissima ospite. Vediamo se ce l'abbiamo al telefono. No, non ce l'abbiamo ancora al telefono.

Lei è meravigliosa. Io l'ho adorata, J-Lo l'ho adorata, ma lo dico sempre, nella canzone quella che aveva fatto per i mondiali. Uff. Niente, adesso mi viene in mente Let's Get Loud. Let's Get Loud. Quella qua. Bellissima, tutta bellissima. Mi piacerebbe avere un fisico così, anche se ha un panettone abbastanza, però andrebbe bene lo stesso. Anzi, poi adesso vanno di moda, vanno stradi modissima, no? Questi sederi grandissimi che se li rifanno anche veramente a, oltre il limite consentito, secondo me. Cioè, avete presente che certi pullman, camion non possono passare sotto certe gallerie con che hanno una determinata altezza? Ecco, secondo me anche certi sederi dovrebbero essere un po' più piccoli. Ma voi cosa ne pensate? Ci sono anche certi seni rifatti esageratamente, al di là che una persona è libera di fare un po' quello che vuole, no, con il proprio corpo. Però voi cosa ne pensate a queste esagerazioni? 338 141 1001, laddove l'ospite oggi non c'è, ma ci sarà un anno in un altro momento, che poi vi farò sapere.

0: E allora ho visto i video che girano, no, suoi dell'Eurovision, e spero, ma mi sembra di aver capito che non si è piazzato, ma io spero di sì, perché era veramente emozionante, la sua emozione era contagiosa. Ho visto qualcosa anche degli altri, ma lui era veramente contagiosissimo, quindi potrebbe per me arrivare sul podio tranquillamente. Bene, allora dicevamo, cosa ne pensate di quelle donne che esagerano un po' troppo con le misure del fondo schiena e le misure del sopra davanti schiena, non esiste, come si può dire, in effetti. Vabbè, proviamo a vedere Andrea da Veron, l'hanno salvato Andrea da Veron, vediamo.
1: La metto io la mano sul petto alla Sile, ciao bella.
0: Ok, con la mano sul petto, io te lo prometto. Chissà, poi sarà vero, non sarà vero, come sarà? Boh, chissà se anch'io mi sono... Una cosa me la sono tolta, più che altro, più che rifatta. Però sì, l'ho aggiustata, l'ho messa a posto, ma... Se mi conoscete da un po' lo sapete anche già, ma non ve lo dico che cos'è, così giusto per fare il fenomeno. Sì, a me piace la donna tutta al naturale, Alessandro da Gatteo Mare. E a voi come piace? O meglio, non vi sembra un po' esagerato tutto questo essere grosse per forza, nel lato B e anche...

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

domanda dopo gli Eiffel qual è? Voi l'avete capito qual è? È dove si balla? Dove si balla se non a Radio Studio Più?

0: il baffo di Palù, il baffo di Palù mi manda un bacio.
1: Wow, poi... non si ritorna, anni 90, 91, 93, Sardegna, Cagliari, K2, Assemini, vai boss.
0: E allora arriva Ramirez.

0: questo secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, ho pensato a Prezioso e Marvin. Spero che sia cosa gradita, sia stata cosa gradita.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
2: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
1: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia. Oggi sul centrale del Foro Italico Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny De Gaetano.
3: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar, tra l'altro entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: No, lo dico nel privé, la tromba c'è, per favore! C'è la tromba! Va bene, lo scioccare delle 2 del pomeriggio sulla Dance Station d'Italia! Inizia questa terapia di gruppo che tanto fa bene al cervello e, come diciamo sempre noi, mente sana in corpo sano. Nel privé abbiamo il nostro DJ Dami, Lawrence The Voice, tutta la cricca, il laboratorio di ricerche musicali, il nostro segretariato è al completo, dunque li salutiamo, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, il Dan, chi più ne ha più ne metta. Iniziamo! Feel good! Feel good. Feel good. Feel good. Feel good.

0: 20, sono single sì. e cerco un uomo serio per una relazione duratura.
1: Ascolta Cocca, è una settimana che continui con questa storia. Adesso io non so che esigenze hai, però vedremo prima o poi di accontentarti. Allora, alle 2 del pomeriggio, come sapete, sulla Dance Station d'Italia, lo dico per i nuovi, I Feel Good, programma che fa bene al cervello, non sempre di tutti, però chi c'è? Sentiamo, dai, già prima di partire, dai, dai, dimmi.
2: Ciao, che... mitico Miki, un grande saluto da Antonio di Parma. Ciao, dimmi. Che oggi è il compleanno della ballerina nazionale, cioè Valeria Marini.
1: Grazie, vedi, usa tutto di gossip, ragazzi miei, ecco perché, vabbè, lì è nell'ambiente. Comunque, come la va? Giovedì 14 maggio, giornata mondiale degli uccelli migratori. Allora, ragazzi, ognuno ha la giornata mondiale che si merita. Oggi puntata veramente particolare, perché sapete che c'è Super Club, poi comunque abbiamo tanti argomenti da affrontare. Ma la cosa carina è che è venuto a trovarci un ascoltatore, perché noi siamo aperti, noi apriamo le porte agli ascoltatori. Se avete voglia di venirci a trovare, basta che chiamate allo 030 999 1000, parlate con la segretaria, con la nostra Alessandra, ci si mette d'accordo e venite all'interno del programma di I Feel Good. In questo caso oggi abbiamo beccato questo ragazzo che arriva dalla Brianza, se non erro, giusto?
3: Buongiorno Michi.
1: Ciao,
3: Mirko,
1: arrivi direttamente da?
3: Dalla Brianza.
1: Ma il paese come si chiama?
3: Vimercate.
1: Quella! Ragazzi miei, Vimercate è tanta roba. Da quanto tempo ascolti la Dance Station tu?
3: Da almeno 4-5 anni, da quando ho cominciato a fare radio.
1: Perché tu hai anche il hobby della radio,
3: sì,
1: no?
3: Sì, come passione. Un'ossessione, come sentivamo poco fa.
1: È un'ossessione, beh, hai avuto delle esperienze?
3: Sì, in alcune web radio.
1: Ecco che bello. Vabbè, ma si inizia così, dal primo gradino pian piano. Tuo sogno allora è quello di fare lo speaker, il DJ.
3: Ovviamente, cioè, quello.
1: Ovviamente, vedi. Quanti anni?
3: 28.
1: Hai 28 anni. Beh, passione da quando eri ragazzino.
3: Da quando non ho più potuto fare il calciatore. Allora da quel momento
1: in poi. Ma è classica, ci sono i due sogni: o il calciatore o il DJ. Cioè, poi quella che va in porto, bene o male, almeno ci si augura.
3: Crociato a parte, poi diventa voce a parte.
1: Va bene, beh, la voce ce l'hai, l'impostazione anche, voglio dire, rimane con noi oggi. Rimarrai qua questa mezz'oretta, così volevi vedere il mondo di Radio Studio Più, della Dance Station d'Italia, perché poi ascoltarci per radio ha un effetto. Quando ci vedi dal vivo molte volte ci rimani male.
3: Tutt'altra roba invece, tutt'altra... ancora più bella.
1: Luca Mirko rimane con noi, i contatti li sapete, 338-141-1001, il numero di WhatsApp. Fatevi sentire perché I Feel Good è il vostro programma.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Beh, possiamo dirlo che in questa versione poi c'è il tocco magico, la magia del nostro DJ Dami, che hai conosciuto di là nel privé.
1: Straordinario.
0: Bravo, vero. Allora, I Feel Good, puntata speciale dove abbiamo aperto le porte agli ascoltatori, in questo caso con noi Mirko da Vimercate, con la passione di fare il DJ, lo speaker, sperando magari che un domani, che ne sai, che entri nella famiglia di Radio Studio Più, che ne sai, tu manda demo a tutti, provini, non provini, falli dappertutto.
1: Mi fai da maestro?
0: Ma no, da me lascia stare, c'è di meglio, vai tranquillo, non ti preoccupare. Adesso, se ci rispondi, andiamo a beccare un amico. Un amico che realizza dischi che vanno alla grande, perché devo dire tutte le volte che ne realizza una ha un riscontro notevole sia sul mercato discografico, ma sia anche l'impatto con l'ascoltatore. E allora questo amico al telefono...
1: Chi è?
0: Lui ha fatto una canzone che rimarrà nel tempo.
1: Dici?
0: Sì. Tu conosci Christian Marchi?
1: Beh, direi di sì.
0: Ecco, abbiamo al telefono l'amico Christian Marchi. Ciao Christian.
2: Ciao fratellini, come state?
0: Bene, ti presento Mirko, un ascoltatore, perché noi apriamo le porte anche agli ascoltatori, e questo ascolta la Dance Station d'Italia, ha voluto così entrare nel mondo di I Feel Good, e ta, sulla torta ci troviamo Christian Marchi. Christian,
2: che meraviglia, come state?
0: Bene, tu come stai, fratellone? Stai bene?
2: Alla grande, pronto per una grande estate, perché qua si continua a fare musica senza sosta.
0: Bravo, bravo, bravo. A tal proposito io ti rompo le balle, leggevo un'intervista della realizzazione di questa canzone, adesso ne parliamo, che rimarrà nel tempo. Perché sei arrivato a dire questo? Dimmi, dimmi, perché?
2: Allora, sì, no, l'obiettivo era di fare una traccia che comunque è arrangiata anche in altri generi, non solo in versioni dance, per intenderci.
0: Sì.
2: Fosse un disco timeless, senza tempo. Un disco che può essere una colonna sonora, una soundtrack di un film, di una serie televisiva, di un film al cinema.
0: Bella l'idea.
2: L'idea era proprio di costruire una song in questo modo. E insomma, mi sembra che con le quattro versioni pubblicate ci siamo riusciti, dai feedback che stiamo ricevendo. Sono veramente felice e orgoglioso di questo lavoro, anche perché ho voluto fortemente coinvolgere tanti musicisti.
0: Infatti.
2: Per poterla orchestrare in quel modo.
0: Allora, stiamo parlando, lo diciamo a chi ci ascolta, di Amore Tonight, questa canzone realizzata con Armando. Dove l'hai beccato? Come nasce l'idea qua?
2: Allora, me l'ha presentato DJ Antoine qualche anno fa. E poi con Armando ci siamo sempre ripromessi di collaborare. Lui ha una penna molto bella, scrive bene, però abbiamo sempre fatto fatica a trovare una canzone che rispecchiasse il suo stile col mio. Quindi ho preferito dargli degli input molto più precisi, molto più stretti, e partire da un'idea mia che era già Amore Tonight, e poi insieme l'abbiamo adattata anche al suo stile di scrittura e interpretativo.
0: Beh, questo è un po' il lavoro un po' più difficile, no? Quando sei in studio, anche perché lui arriva da un mondo completamente diverso nell'ambito della musica dance, no? Giusto, Christian?
2: No, lui canta anche nella dance. Veramente fa tanti generi, sia pop che dance, quindi è molto, molto inserito. Sì, sì. Prima faceva diverse canzoni con DJ Antoine.
0: Ok.
2: In questo periodo abbiamo deciso di collaborare a fronte di un progetto così, secondo me, pieno di senso per entrambi.
0: Beh, no. Bello, bello, voglio dire, ascoltando poi il pezzo, naturalmente una delle versioni, è un disco che poi comunque ti rimane impresso e ha la sua emozione, perché all'inizio lo ascolti, poi veramente ha la sua emozione. Ascolta.
2: Grazie.
0: No, grazie, sai che si dice la
2: tu
0: verità.
2: Lo sai bene. No, ma certo, ma tu lo sai bene perché ci conosciamo da quando eravamo minorenni, quindi è stato molto diretto, e lo siamo entrambi tra
0: tranquillo,
2: noi, dobbiamo essere.
0: Chris, io sono veramente contento. Ci sono varie versioni, lo diciamo chi ci ascolta, perché quante sono esattamente le versioni di questa traccia?
2: Allora, a differenza di come funziona oggi, che tutti pubblicano una versione, io preferisco sempre fare il contrario di quello che fanno tutti. Ne ho fatte quattro. Abbiamo una original, che è la versione radio, la versione streaming, per intenderci. Una club mix, quindi la versione un po' più dance da club. Poi c'è una versione cinematic e una versione intimate piano, che è praticamente spogliato nell'anima e là proprio senti la vera anima, appunto, del brano, della canzone.
0: Bene, bene. Chi ha collaborato con te? Si può sapere? È una squadra al completo?
2: Certo, è un grandissimo team. Allora, inizialmente io e Luis Rodriguez. Dopodiché io, Luis Rodriguez, Armando, un produttore canadese che si chiama Luca Caracciolo, che è italo-canadese, uh-huh. E poi Oreste Spagnuolo, un nostro carissimo amico,
0: grande
2: e grande Oreste. Producer. Drew Trax, Andrea Palermo, un ragazzo di Napoli, uh-huh. Che si occupa di mix e master. Poi a questo progetto basta, solamente noi.
0: Beh, detto niente, è una bella squadra. Poi metterli insieme tutti non è facile, però quando hai a che fare con dei professionisti poi il risultato si ha. Oh Cristian, io come sempre ti auguro il meglio. Sai che le porte sono aperte per te. Quest'estate stai in giro per l'Italia e non solo. Sono veramente contento, veramente. Molte
2: guarda, grazie.
0: Sai che te lo dico a cuore aperto, senza nessun problema. Ci mancherebbe altro. Dimmi pure.
2: Ti vengo a trovare, vengo a suonare il campanello, ti vengo a bussare.
0: Quando vuoi, lo sai.
2: Una bella live.
0: Quando vuoi, senza nessun problema. Ascolta, la traccia è pronta. Dai, torna indietro nel tempo, quando eri ancora in radio. Annuncialo tu, perché giustamente è un pezzo che rimane, capito? Che rimane nel tempo.
2: Wow. Amici di Studio Più, qui Cristian Marchi. Questo è il mio singolo insieme a Armando. Si chiama Amore Tonight.
0: Ciao Cristian, in bocca al lupo. Ti voglio bene. Ciao,
2: amici,
0: ciao.
2: Grazie, sempre.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Primo party time, caro Mirko, dato che volevi entrare in questo mondo, capire un po' com'è la situazione.
1: Ho cercato di scoprire tutti i tuoi segreti.
0: No, beh, i nostri segreti in generale. Soddisfatto?
1: Bellissimo.
0: Bene, ti fa bene, bella emozione quello, da andare comunque nelle radio che ascolti e vedere cosa c'è all'interno.
1: È una cosa particolare, bella, molto bella, anche perché stare dall'altra parte è tutt'altra cosa.
0: Va bene, io ti auguro il meglio, mi raccomando, manda demo dappertutto.
1: Grazie,
0: non avere
1: Michi.
0: Paura, capito?
1: Grazie Michi.
0: Alla prossima,
1: alla
0: un grande prossima. Abbraccio, caro. Il nostro Mirko da Vimercate. Comunque, se volete venirci a trovare, non ci sono problemi. Contattate il nostro segretariato, ci mettiamo d'accordo e le porte saranno aperte.

0: Adesso è il vostro momento.
1: A Radio Studio Più le porte sono sempre aperte.
0: Ma c'è, ragazzo.
1: Ciao.
0: Noi siamo persone che accettano gli altri, li facciamo entrare noi, che cazzo, attenzione a dirlo, però voglio dire, dai,

Beh, per questo che ci siamo noi, voglio dire, no? Ci mancherebbe altro. L'Italia è non solo in movimento, perché il party time, beh, voglio dire, fa ballare.

Bello sapere che comunque che c'è gente che balla a quest'ora in buona parte dell'Italia e non solo. Vuol dire, ricordatevi che dare movimento al corpo fa bene, mente sana in corpore sano, come diciamo noi, perché I Feel Good e il Party Time, beh, vi mandano a star bene. Si aumentano i BPM.

Italia, a casa così. Sinner, sei tutti noi. Stanno ballando anche alla Crozet, vedi, anche alla Crozet a Cannes. Questo è il Party Time.

0: Anche in Congo stanno ballando.
1: Secondo te, ragazzi, noi il pianeta lo ribaltiamo. Lo prendiamo, lo ribaltiamo, lo giriamo un sacco di volte. Salutiamo gli amici del Congo, che vogliamo salutare.

0: che voi non avete nemmeno idea. 10 minuti alle 3 del pomeriggio è volato il primo party time. Questa festa che continua sulla Dance Station Italia tra meno di un'ora.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale, da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud, temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: fatto.
1: Quando canto così ti viene la pelle d'oca, no, i brividi ti vengono.
0: Mi viene voglia di andare a casa.
1: I brividi ti faccio vedere.
0: No, no, mi viene voglia di andare a casa.
1: Dai, dai.
0: A casa.
1: Signore e signori, 15.02 sulla Dance Station d'Italia. Sì. I feel good, buon pomeriggio, Franky, ben arrivato.
2: Oggi sono arrivato al limite. Perché? Per me era sempre l'1.35.
1: Avevi l'orologio fermo.
2: No, proprio l'orologio esploso.
1: Ah, esploso!
2: È esploso, vedi?
1: Beh, però è bello,
2: muovi,
1: che ora sono?
2: Sempre l'1.35. Tu lo muovi, vedi, tu fai così, ci sono i vetri dentro che si muovono.
1: Tu non lo sai, ma è il nuovo modello.
2: Sì, sì, è il modello dell'1.35.
1: Tu non lo sai, ma
2: perché
1: è il nuovo
2: modello. Perché il tempo da oggi in poi è mio.
1: Bravo.
2: Perché
1: lo
2: questo orologio,
1: tu,
2: che aveva solamente un anno... È un anno a questo orologio.
1: Scusa, la garanzia, vuoi vedere che la garanzia era 12 mesi? Tac.
2: Sì, sì.
1: Finita la garanzia.
2: È come per i telefoni. Una volta che passano i due anni.
1: Basta,
2: ritornerò a fare quello che ho sempre fatto.
1: Ovvero?
2: Fare a meno dell'orologio.
1: Senza orologio. Tanto abbiamo il telefono che c'è l'orologio.
2: Sì, sì, il telefono, infatti, per quello io ho detto.
1: Tu dopo un anno. No, la domanda è: ma hai battuto da qualche parte?
2: No, no, sì, così.
1: No, perché sai, si autoesplode.
2: Il Big Bang fa come le Tesla. A un certo punto prende fuoco.
1: Cos'è il Tesla?
2: No, vabbè, comunque. Sono contento di vedere. Adesso lo sto portando, ma non so neanche perché. Nel senso che basta.
1: Vabbè, perché che andammo
2: da mezzogiorno all'1.35 ha funzionato.
1: A un certo punto ho detto: caspita, basta, che bello, oggi il tempo non passa mai.
2: Probabilmente le lancette non vanno avanti perché sono bloccate dei pezzi di vetro.
1: Vabbè,
2: perché non si è rotto bucato, si è rotto all'interno.
1: All'interno, che è ancora peggio, capito?
2: Perché, dice, tutti i vetrini vanno negli ingranaggi, devi buttare via tutto. Vabbè,
1: va bene. Dai,
2: meno male non era uno di quegli orologi costosi.
1: Vabbè, ma è bello, cioè, mica gli ha dato gli do da prendere gli orologi di plastica.
2: No, no, la plastica no.
1: No, perché con la si brucia la plastica.
2: Ma no, questo andrà nel cassetto insieme a tutti gli altri orologi fermi all'1.35. Perché tutti i miei orologi si fermano all'1.35.
1: Aia! Sì. È un segnale.
2: È un segnale.
1: Va bene.
2: Sono delle coincidenze.
1: C'è qualcuno che può mettere a posto gli orologi?
2: No,
1: cambio.
2: Vabbè,
1: ma gratis, mica dobbiamo spendere i soldi.
2: Ho capito. Se la riparazione costa di più dell'orologio, lasciamo stare.
1: Franky, lo
2: ma no,
1: per
2: gratis,
1: radio.
2: Io non voglio le cose a gratis. Cioè, tu lavori gratis?
1: No.
2: E allora basta. Anche gli altri.
1: Niente, allora niente. Uno alzi la mano, per favore.
2: Che cosa?
1: Vediamo
2: l'orologio. A Desenzano c'è uno dei più antichi orologiai.
1: Ho trovato il business.
2: Cioè?
1: Volete un orologio usato, ma ragazzi, con un effetto speciale?
2: Beh, certo, indossato da me.
1: Indossato da Franky Gadda, con dei vetrini all'interno.
2: Senza braccio ve lo do, per il braccio mi serve.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i...

0: c'è la neve.
1: A Campiglio sta nevicando adesso.
2: Ma scusa, ma c'è qualcosa che... di sbagliato.
1: Riprendiamo da domani, riprendiamo le telefonate con
2: certo,
1: l'uomo felicetto. Più abbronzato del mondo.
2: Chiamiamo, che c'è la neve, ma ti rendi conto?
1: Vabbè.
2: Siamo a maggio.
1: Fa niente, la neve.
2: Ma già che a Capodanno è vicino.
1: C'era una canzone di Mica Lizzi.
2: Sì,
1: che diceva... Neve di primavera.
2: Esatto. E pensate come si è messi
1: la prima neve di primavera.
2: Saluta gli amici di Campiglio che sono
1: salutiamo
2: là,
1: gli amici di Campiglio ragazzi, non preoccupatevi,
2: niente, ritirate fuori gli sci, tranquillo, rinizia il campionato. Vabbè, ti do una bella notizia.
1: Dimmi.
2: Tu li godi quelli sul monopattino, quelli che
1: il monopattino a me fa un po' pena.
2: Ah, ecco.
1: Cioè a me non, nel senso, non pena. È come dire, è necessario?
2: Ma è necessario, dicono che nelle grandi città serve.
1: Nelle grandi città serve il monopattino, in tangenziale da noi no.
2: Anche in autostrada.
1: Anche in autostrada tra un po', cioè intendo dire, va bene tutto.
2: Signore e signori,
1: a quel
2: legge.
1: Punto lì una bici elettrica, no.
2: Infatti, però costa meno, dicono. Ma non
1: costa meno il monopattino.
2: Anzi, secondo me adesso è aumentato il costo di un monopattino.
1: Ha le ruote troppo piccole, cioè io non... è come
2: però
1: non
2: stai in piedi,
1: ma ho capito, mi sa di non so di LGBTQ, non so, mi dà, sai quella posizione a monopattino, è la stessa posizione di alcuni stilisti.
2: C'è la chiappa stretta,
1: no, mi ci vedo, non so, quelli che fanno i programmi sulle spose,
2: sì.
1: Come si chiama quel tipo?
2: No, questa sera
1: stasera abbiamo il monopattino, hai capito?
2: Però ti do una bella notizia, sì. Che fra due giorni devono mettere un adesivo dietro, targa, che si chiama targa, è adesiva.
1: Targa,
2: lo dico con l'arga così.
1: Ah, la targa. Devono mettere le targhe.
2: Le targhe, dal 16 obbligatorio, se ti beccano senza targa, 400 euro di multa.
1: 400 euro di multa mi sembra giusto. Ma volete non andare in contromano con sti cosi, per favore? Sì. Ma perché la gente va in contromano? Col monopattino.
2: Salutiamo tutti quelli col monopattino.
1: Perché andate in contromano, in controtendenza?

0: vieni vicino che balliamo insieme. Vieni qua che balliamo l'R&B, l'hip hop.
1: Sì,
0: non s'appoggio.
1: Non mi appoggio. Comunque, non sapevo che Sinner avesse già giocato e già praticamente vinto.
0: 2-7 via a casa.
1: 2-7, però porca miseria, ha fatto il record del mondo.
0: Diciamolo, bravo.
1: Diciamo che forse magari non è una novità che lui abbia battuto Rublev.
0: Voglio dire.
1: Ok, 6-2-6-4, ma il concetto, oltre che andare in semifinale, lui ha vinto 32 partite di fila.
0: E
1: nessuno al mondo, nessun tennista al mondo era mai riuscito ad arrivare a tanto, se non Djokovic, che era arrivato a 31. Infatti le date sui calendari arrivavano al massimo a 31,
0: sì,
1: e dopo questa di Sinner
0: a 32.
1: Adesso ci saranno dei mesi tipo maggio
0: che
1: avrà 32
0: giorni.
1: Se poi va avanti
0: si
1: aumentano.
0: Si prosegue. Ma a febbraio al posto di 28 o il 29, dipende,
1: sì,
0: che
1: potrebbe fare 33,
0: arriva a 33,
1: se
0: 34.
1: Vince la prossima, che tanto
0: te pensa che arriviamo a questi argomenti senza usare stupefacenti. Pensa se noi usassimo stupefacenti.
1: Come no? E quella cosa che mi hai dato prima.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Ci sei?
1: Che se mi hai dato una cosa stupenda. Allora, stupenda facente. È stupenda.

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Attenzione, perché adesso faremo un esperimento banale, stupido, però noi abbiamo preso qua dei soffiatori, apriremo la finestra, caro Frankie, e facendo... porteremo via le nuvole.
1: T'ho sputato. Guarda che fuori c'è vento già.
0: C'è vento? E
1: beh, per forza.
0: Ma dal lato opposto che ce le porta. Sì. Invece se noi andiamo contro di lui...
2: ti è partito un meteorite.
1: No, ma perché? Ma dai, soffia dall'altro lato, ma scusa. Non col sedere. È party time. E poi mi attacchi le tapparelle virus.
0: No, quelle le abbiamo già fatte tutte noi.
1: No, tapparella virus manca. C'è l'antivirus adesso. Poi arriva tapparella virus.
0: Ah, ok. Dai che balliamo, Frankie, vai.

0: she sips a Coca-Cola. She can't tell the difference yet.
1: Stai pensando? No, stavo leggendo il messaggio dello scoiattolo. Dimmi. No, non sto pensando a niente.
2: Dobbiamo provare una roba
1: simile.
2: Ma
1: non funziona così. Allora, il vento va contrario rispetto all'arrivo della perturbazione. Quindi i venti sono circa 20.
2: Beh, normale, perché se fossero 22 già diventa un problema.
1: Sì, i 22.
2: Però metti caso che ci vedono, chiamano l'ambulanza, ci ricoverano in quelle cliniche.
1: Ma ci ricoverano per quello che stiamo dicendo, non perché stiamo facendo delle robe strane. Ci ricoverano per quello che stiamo raccontando alla radio.
2: Certo. Già io mi vedo in reparto con te.
1: Sì, sì, reparto io e te, con gli alzabandiera. La mattina.

0: muovere la testa, Frankie, quando c'è la tech house bisogna chiudere gli occhi e muovere la testa a tempo, così, capito? Vabbè, è il mood dei DJ di tech house. Allora, ci dicono grandinata in quel di Rodengo.
1: Aveva grandinato anche qualche giorno fa a Rodengo. Cos'è? C'è una replica.
0: Sì.
1: Speriamo non abbia fatto danni, dai. Dai. C'è arrivata una fotografia che non riusciamo in questo momento ad aprire, un file, dove si vede tutto bianco, quindi...
0: Cose strane, eh? Cose strane. Invece qui senti il sapore del mar!
1: Ma cos'è? Che programma televisivo è? La sigla del... Zelig?
0: Dai, dai, su! Hai portato l'infradito?
1: Hai voglia! Le bananas!
0: Quella!

0: chiudi gli occhi, fai finta di essere in quel programma dove devi indovinare la canzone. Chiudi gli occhi. Sentiamo. Saremo io e te per sempre. Chi è? Indovina.
1: Michael Jackson.
0: Ecco, bravo, indovinato, bravissimo. Hai visto che è l'Eurovision?
1: Io non vedo queste cose, Mickey. Io piuttosto che guardare questo uso martelli pneumatici.

0: Ciao Frankie, ciao Gerto.
1: Ciao.
0: Freccia del Sud, direzione cattolica.
1: Bravo.
0: Siamo vicini a Senigallia, sono 24 gradi.
1: Yeah,
0: domenica accendiamo il camino che mette 9 gradi, è cattolica.
1: Ahimè,
0: l'estate ancora non vuole iniziare.
1: 9 gradi.
0: Avanti così.
1: Bravo.
0: Quando
1: bravo.
0: Arriva il weekend è sempre la stessa cosa.
1: È così, è così. Grazie Freccia.
2: Non ti preoccupare, poi l'estate non è ancora arrivata. Ragazzi,
1: gradi,
2: l'estate arriva tra un mese.
1: Il 21
2: e 10
1: giugno,
2: giorni, cioè.
1: Siamo in primavera,
2: circa.
1: Ci può stare
2: assolutamente.
1: Cos'hai,
2: c'è la coda dell'inverno.
1: Hai in mano un antistress.
2: Ho in mano lo stress, non ho in mano l'antistress. Ho in mano lo stress.

0: Beh, però avvisiamo le persone che se c'è qualche situazione strana di maltempo che ci avvisino.
1: Noi no, lo so, servizio, ci mandano cioè... fotografie, non so se. Non so perché. Non... Tipo corda molle direzione Gussago, ci mandano foto, ma non si vedono.
0: Non si vedono.
1: Non si vedono. Comunque. È il messaggio che mi preoccupa, non è tanto la grandine, ma il messaggio quanto? Di Francesco. Domani porta un frustino. Domani porta un frustino come antistress. At 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem Bot. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2 set di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: 4.03 sulla Dance Station d'Italia. I Feel Good è il programma che state ascoltando, nonostante c'è brutto tempo intorno a voi, sì, ci siamo noi.
1: Sta piovendo comunque, Michele, in questo
0: buona
1: momento.
0: Parte, però, dal
1: buona
0: nord.
1: Parte lo dice Napoleone.
0: Sì, allora, buona parte. Non facciamo gli errori come fanno all'anagrafe.
1: No,
0: per
1: allora,
0: favore.
1: Ci sono delle, siccome c'è di moda di chiamare i figli con nomi inglesi, con nomi così, però bisogna anche sapere come si scrivono. Cioè, Frankie, ad esempio, è un nome troppo complicato per le persone perché nessuno,
0: perché,
1: o quasi nessuno,
0: diciamo,
1: sa scriverlo.
0: Diciamo, quando ti scrivono ciao Frankie, come è scritto Frankie?
1: Letteralmente. Come me lo scrivono? Come è scritto?
0: No, come te lo scrivono?
1: Me lo scrivono Fre con la E, N-C-H-I.
0: Quella.
1: Frankie. Proprio. Oppure Frenchie K-Y.
0: Sì.
1: Ok. Oppure Frenchie staccato. Tipo ci metti anche il punto di domanda, sì. Suona bene. Frankie?
0: Frankie. Lo fanno anche con Miki. M-I-C-H.
1: Miki,
0: non so mai.
1: Miki con la C-H.
0: M-I-K-I.
1: Allora, se, se, se
0: Frankie è scritto F-R-A-N-K-I-E. Oh,
1: sì,
0: diciamo.
1: Che è molto complicato, sono sincero. È molto complicato, difficile, molto difficile. Complicato. Per cui, siccome tutti quando sentono un nome inglese aggiungono un Y alla fine, va bene well, così, ma non è proprio così.
0: Ma all'anagrafe allora, non dovrebbero
1: all'anagrafe
0: sbagliare.
1: All'anagrafe non dovrebbero sbagliare, ma siccome quelli che ci sono all'anagrafe probabilmente trascrivono, scrivono, non lo sanno neanche loro.
0: Sei come si chiama tuo figlio? Richard.
1: Allora succede che magari la tua figlia si chiama Jessica con la G di Genova, sì. Però te la chiamano Jessica con la J, capito?
0: Eh beh, perché è più figo.
1: È più figo. Però Sharon,
0: come lo scrivono?
1: Che dovrebbe essere scritto S-H-A, S-H-A Ron.
0: E invece loro
1: lo scrivono come sciare. Sharon.
0: Oh ragazzi, sì.
1: Oppure Brian, scritto Brian al posto di Brian, perché siccome lo pronunci in inglese Brian,
0: allora sì, cioè come lo leggi lo pronunci,
1: ma non è così.
0: Michael, come è scritto?
1: Michael. Oh, tipo Michelin. Michelin. Ma il più bello è Walter, W davanti. La gente all'anagrafe l'hanno scritto con la U. Walter.
0: Walter.
1: Walter.
0: Ma perché succedono queste cose? Dai.
1: Vabbè, Samantha si scrive con l'H, con signori. L'H, con dai, l'H. Dai, Samantha, su. T-H. Mm-hmm. Davis al posto di Davis.
0: Beh, c'è cioè, la realtà è che una, certo. Una bimba doveva chiamarsi Daphne.
1: Esatto. L'hanno chiamata
0: Nafta.
1: Nafta, molto bello. Nafta, bellissimo.
0: Cioè,
1: tra
0: cioè,
1: l'altro, secondo nome Lina.
0: Sì.
1: Naftalina.
0: No, ma come si fa? Cioè, pensa ai genitori quando poi arriva il documento.
1: Magari è un agricolo. Dice, c'è la nafta per il trattore.
0: Perché
1: agricolo.
0: Succedono ste cose. Siamo nel 2026.
1: Ma gli errori non sono fatti dai genitori.
0: No.
1: Sono fatti da chi all'anagrafe e registra il nome del bambino . E poi con quel nome ci fanno la carta d'identità, ci fanno il libretto eccetera, e voi che eravate convinti di aver
0: poi
1: chiamato...
0: metti caso ti fermano un posto di blocco . Come si chiama lei?
1: Sharon.
0: Come è scritto, scusi? E tu gli dici S-H e così. No,
1: no,
0: allora non è lei. Non è lei questa carta d'identità. Cioè, no. Nascono problemi.
1: Anche ragazzi. Su Ellen non si scrive su staccato Ellen.
0: L'hai tirato fuori su Ellen. Non me la ricordavo neanche.
1: Ti ricordi? Beh, era
0: Dallas.
1: Dallas. Dallas è un consiglio.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Sì,
2: sono Kibli di Bedizzole.
1: Kibli.
2: E Caroline come è scritto?
0: Caroline.
1: La gente lo scriverebbe con la K. Kerosene.
0: Caroline con la A.
1: Caroline. Eins
0: vai. Polizai. Dici che questo è inerente?
1: Sì, vediamo. Tutti sono inerenti. Un messaggio da 7 secondi.
0: Cos'è
1: che è aperto? Mr. Q è più sopra il messaggio.
0: Questo qua.
3: Mio fratello ha chiamato suo figlio Jace Johnny.
1: Jace?
0: Scusa, puoi ripetere?
1: Non lo troverai mai più.
0: Abbiamo perso.
1: Non lo troverai mai più il messaggio.
0: Com'è che l'ha chiamato?
1: Jace Johnny?
0: Bah, vabbè. Che te so. Devo dire? Che te devo
1: dire? Ragazzi.
0: Vabbè, ragazzi miei.
1: Va bene. Allora, adesso scrivete come si scrive Miki Garzilli, per favore. 338 141 1001. Vediamo come lo scrivono.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Esatto.
1: È il karma.
0: È il karma, io non ho toccato nulla. Va bene, sta arrivando brutto tempo anche qua da noi, ma
1: no, è arrivato, non è che sta arrivando, no? Non preoccupate.
0: Questo è solo l'inizio.
1: No, no, adesso tu esci dalla radio, fai un reportage con l'ombrello, ti do un ombrello.
0: Faccio
1: e facciamo
0: un bel video.
1: Come in America.
0: Bello.
1: Cioè io sono in studio,
0: sì,
1: tu con la telecamera
0: riprendo tutto ciò che sta accadendo.
1: No, vieni ripreso tu con la telecamera, con l'ombrello in mano. E vediamo se è vero che se apri l'ombrello quando c'è il temporale,
0: che succede?
1: O usi la canna da pesca, cioè su questi falsi miti. Se è vero che attiri energia.
0: Sì, ti arriva un fulmine. Comunque, grazie sì, per sì. quelli che scrivono Michi Gerzilli come M-I-C-H-I, che non è così. Sebastian da Londra ha fatto M-I-K-I ed è giusto.
1: Ah, tra l'altro, qualcuno ha scritto addirittura Niki,
0: sì,
1: con la N di Napoli.
0: Poi li ha messi tutti: Y, J, lunga, Y, greco, I austriaco, li ho messi tutte così puoi scegliere.
1: Però Francesco da Verona, Francesco, scusami, non è Francesco da Verona, ma Francesco in generale.
0: Beccato.
1: L'ha beccato giusto.
0: Giusto, ragazzi, questo roba, qua. Questo cosa roba. Dice? Sentiamo. Pronto?
2: Invece di scriverlo J-A-C-E, hanno scritto G-I-E-S-S-E.
0: Ambarabacci Ciccocco.
1: Tu hai capito qualcosa?
0: Allora, lui era ancora rivolto al nome del fratello. Noi siamo andati avanti noi,
1: sì.
0: Ti vorrei dire che sono le 4:20, non le
1: 4:05. No, no, è l'1:35.
0: È 35. Comunque grazie. Poi sì, vabbè, è normale che tanta gente magari sbaglia a scrivere questi nomi un po' americanizzati. Cioè, esempio, noi salutiamo Lawrence The Voice, che qui come scrivi The Voice?
1: Come in tedesco,
0: bravo, D-E-V-O-I-S,
1: The Voice.
0: Va bene. Comunque, noi, cioè, da una parte vorrei anche chiedere scusa a quelli che lavorano all'anagrafe, sbagliano.
1: Sì, però quelli che lavorano all'anagrafe, siamo nell'era, voglio dire, di internet, che ci vuò a digitare un attimo il nome,
0: bravo,
1: e a vedere se combacia. Però ci sono le varianti, perché è anche vero che si può scrivere Jessica con la J e Jessica con la G. Cioè, ci sono delle varianti.
0: Va bene. Non ce l'abbiamo con voi che lavorate all'anagrafe, per l'amore.
1: Specificatelo sempre, è importante.
0: Significatelo
1: sempre.
0: Franchie, no Frank.
1: Sì, c'ho le branchie, certo.

Dance, mi piace ballare. E allora adesso ti faremo sicuramente ballare, perché sta per arrivare l'appuntamento con il Super Club con in console Mickey Garzilli. Giusto un piccolo break e poi si parte. Giusto un piccolo break e poi si parte alla grande.

0: ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Beltempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Beltempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Beltempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Trenta secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: gentlemen. Attention please.
1: Now on Radio Studio Più.
0: Adesso su Radio Studio Più.
1: È vivo ora in Radio Studio Più Super

del giovedì e quindi in console. Con questo richiamo della foresta c'è Mickey Garzilli, lo sciamano della console, il dio della savana. Facciamo il safari della musica club.

il martedì, il mercoledì e il giovedì. Martedì DJ Dami, mercoledì Frankie Gada, giovedì Mr. Mickey Garzelli. È lui in console in questo momento, eh?

0: che goduria è sta musica!
1: Benvenuto nel Super Club, qui non si pettinano le Barbie. Qui alle Barbie noi insegniamo a ballare.

0: saluti a tutto il popolo di Radio Studio Più. Allontanarsi dalla linea gialla, treno della musica dance. In transito sul binario 1.
1: Anche a Gallipoli stanno muovendo il piedino e il testolino.

ha appena scritto Mark Zuckerberg. Ha detto che oggi è il suo compleanno. Dice se si può ripetere questo super club anche a bordo del suo yacht. A meno che non sei impegnato con Valeria Marini.

0: Ricky e Jack sono presenti, signori. La Cassina è presente.
1: Spot. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Una perturbazione a porta dell'instabilità soprattutto al nord Italia nella giornata di giovedì. Si segnalano infatti piogge e rovesci a tratti anche a carattere di temporale. Da segnalare anche il ritorno della neve sulle Alpi. Qualche residuo fenomeno invece al sud. Temperature massime che però sul nostro territorio non supereranno i 20-22 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Midnight su Studio Più La Testa e Sud Italia, inizia l'ultima ora di I Feel Good. Vi porto i saluti di Mickey Garzilli, che comunque zia ha dovuto andare di fretta e furia, per cui bene così. Allora, diluvia dove di preciso? Varie zone, comunque sia, in altre c'è il sole, vabbè, insomma, arrivano saluti da Mantova, arrivano saluti dalla zona di Bedizzole, in provincia di Brescia, insomma, dalla zona del Lago di Garda, e noi abbiamo appunto ancora quest'ora per arrivare alle ore 18. Ieri eravamo in esterna, meno male che non era oggi, perché appunto dal punto di vista, diciamo, del clima non è che sia al massimo. Allora, una signora manda a una collega le foto del funerale della figlia per farsi mandare dei soldi, ma erano generate con l'intelligenza artificiale. Cioè, ragazzi, siamo arrivati veramente a un estremo pazzesco, eh? È stata denunciata per truffa una signora over 50, del Veneto, perché per due mesi si è inventata di avere una figlia in fin di vita, di avere bisogno di soldi, così insomma le colleghe si sono date una mano, no? Tu ti metti una mano sul cuore, ed era ricoverata in una clinica svizzera dove i costi sono elevati e quindi sostenere le spese era pesante, 1700 euro al giorno, uno sforzo proibitivo. La sciura ha generato delle foto di un finto funerale, perché poi ha fatto credere addirittura che questa donna, insomma, questa figlia fosse anche deceduta. Cioè, ragazzi, ma dove siamo arrivati? Niente, poi è stata smascherata, perché comunque sia si è capito che le foto erano finte, che le foto erano state create con l'intelligenza artificiale, ma intanto lei si era intascata diversi soldi e adesso adesso è stata denunciata. E quindi, insomma, ragazzi, ma adesso io posso capire, cioè mi sembra, ma neanche Totò e Peppino facevano truffe di questo tipo. Cioè, loro ti vendevano la Fontana di Trevi, ti vendevano il Colosseo. Ma qui, dai, fingere che qualcuno sia morto o che sia in fin di vita è veramente triste, molto triste.

0: musica.
1: È la musica dance. È la musica dance. Stavo guardando la classifica delle canzoni più cantate nei karaoke. Ok, fra queste canzoni ci sono canzoni dei Queen, tipo Bohemian Rhapsody. Poi c'è, questo a livello mondiale, non in Italia, c'è Sweet Carolina di Neil Diamond, Don't Stop Believing, Shallow, I Will Survive, Dancing Queen degli ABBA, Wonderwall, Today's Gonna Be a Day, quella lì, insomma, Let It Go, Take On Me, Living On A Prayer, tutti i brani più o meno datati, no? Ok, i gestori delle sale di karaoke iniziano ad avere un po' le palline piene di alcune canzoni. È un po' come la nostra vita da DJ, no? Quando ti sfracassano i maroni per anni, ma ce l'hai questa, mi metti questa, poi ballano solo quella, poi tornano a sedersi. Cioè, una roba orribile. Comunque, Sweet Caroline inizia a essere veramente la canzone più odiata, tra l'altro. Cioè, tra quelle più cantate è la più richiesta, ma non ce la fanno più. Cioè, i gestori del karaoke non ce la fanno più a sentire, perché iniziano ad odiarla. Tra le canzoni che invece io mi ricordavo, ce n'era anche una di Frank Sinatra che è My Way, no? My Way, quella bellissima. Siccome poi oggi ricorre l'anniversario della scomparsa di Frank Sinatra, quindi di Mr. The Voice, ci tenevo, ecco, a sbloccarvi questo ricordo. Insomma, lui è stato un grande interprete cinematografico, attore, ha vinto anche l'Oscar, comunque sia. Era nato in parte italiano, Frank Sinatra, il padre era siciliano, la madre originaria della Liguria. Era comunque nato nel New Jersey e tra l'altro era diventato famoso negli anni 40. Poi c'è stato un attimo di declino, poi è tornato fortissimo negli anni 50-60 ed è lì che ha avuto il miglior premio come, insomma, miglior protagonista nel 53. Da qui all'eternità era il film. Ma poi realizzò due dischi pazzeschi. Uno è appunto My Way, canzone I Love Alone, tanta roba. E poi Strangers in the Night, altro mega successo che a Brescia cantano dicendo Strange a me gambai, una roba del genere. Ok, era stato premiato anche nel 1971 con un secondo Oscar per meriti umanitari. In 60 anni di carriera ha venduto più di 150 milioni di dischi, cosa che peraltro pochi possono vantare. E tu? Quale canzone canti al karaoke? Scrivimelo al 338-141-1001. Stranger in the Night o

0: è andata anche questa. Allora, stavo dando un'occhiata invece quali sono le canzoni più cantate in Italia al karaoke. E tu dici, ci sarà questa, ci sarà quella? Al primo posto c'è Sarà perché ti amo. Ok, la seconda canzone più cantata al karaoke è Alba Chiara. Al terzo posto c'è 50 Special. Poi Nel blu dipinto di blu, ovvero Volare, o... Maledetta primavera, vedi? Ma io l'avrei messa al secondo posto, al primo, Maledetta primavera, per come, cioè, nel senso, in tempi non sospetti, quando suonavo in una famosa spiaggia di Padenghe nel 2017, la canzone Maledetta primavera, che adesso è un must incredibile, in pratica la suonavamo sempre come disco di chiusura. Non so se voi c'eravate. 2017, 2018, 2019, comunque sia, era quello, il disco di chiusura era quello. Adesso che siamo nel 2026, già da un paio di anni, è una canzone che non puoi non mettere. Poi Gli anni degli 883, un'altra canzone che piace molto, La solitudine, Azzurro, Ma il cielo è sempre più blu e L'italiano. Poi in altri karaoke, le canzoni che devastano il karaoke, che partono sempre a fine serata, sono Felicità, Acqua e sale, Vita spericolata, Non ci sono l'uomo ragno e Tanti auguri. Nel karaoke moderno invece, dove non ci sono i boomer, si canta si canta Bellissima, Due vite, quindi al di sotto dei 30 anni si canta Bellissima, Due vite, Sinceramente tutta gold. Va bene, detto questo, facciamo un salto nel passato e cantiamoci questa canzone.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Per la pubblicità su Radio

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ola, quanta eleganza, signori, in quest'ultimo party time, eh? Molta eleganza, siamo tre chic. Sarà perché ti amo. Voi canterini, io lo so che voi cantate in macchina, lo so. I know. Ultimi saluti per quanto mi riguarda, anche per questo giovedì 14 maggio, che piano piano scivola, signora. Scivola, piano piano scivola. Programmi per la serata, cosa avete in mente di fare? Io vado a vedere l'orchestra di Morricone.

i nostri VIP all'interno dell'appuntamento di I Feel Good, i saluti finali al 338 141 1001, anche per farci sapere dal punto di vista meteorologico che cosa state vivendo, perché arrivano immagini di grandine, arrivano immagini di temperature

A Milano solo piovuto, anche qua mi pare che abbia solo piovuto, almeno prima ho guardato, era così, adesso tutto a posto, tutto a posto. Avete già mangiato le ciliegie? Anche quest'anno il prezzo delle ciliegie come siamo messi? Cioè, serve un mutuo. Compri l'albero e speri che escano, capito? Può essere, perché se il prezzo è come quello dell'anno scorso, io non ho mangiato nessuna ciliegia.

Allora, qua mi scrivono che vengono un bitcoin al chilo. Le ciliegie, eh. Poi arriva un messaggio, io le ho prese da mio cugino che le vende a 1,50 euro a letto, quindi 15 euro al chilo. Vengono dalla Puglia, ma quelle della Puglia sono eccezionali, eh. Costano poco perché sono quelle di tuo cugino.

Mercy on Me. Vedi, ad Aversa un automobilista ha abbandonato la sua cagnolina. È stata investita e purtroppo è morta. In ogni caso l'automobilista è stato rintracciato, perché comunque le telecamere hanno ripreso la targa, e ora rischia la patente. No, la patente è stata ritirata. Rischia 7 anni di carcere. Fate voi. 7 anni sono pochi per una vita, però è già un inizio. Quindi cari, dire cari ascoltatori che abbandonate gli animali non mi sembra un nome giusto, però state accorti che la legge è entrata in funzione adesso per il maltrattamento.

Un salutone lo mandiamo all'amico di Tolentino che mi ha mandato un lungo messaggio in cui dice appunto 7 anni sono pochi, però intanto non stanno in carcere quelli che fanno cose, cioè, può essere un inizio, lo so. Alessandro vorrebbe fare cose brutte che però non si possono fare, perché sennò passi dall'altra parte, Alessandro. Le persone che si comportano male vanno punite, non corporeamente, ma gli deve passare la voglia e devono essere, gli si deve resettare il cervello affinché poi tornino normali. Resettare il cervello proprio. E se non capisce, 7 su 7, se non capisce ancora altri 7, capito? Fino a quando non si trasforma in essere umano, in umano, almeno umano, non vabbè. Ultimo disco.

0: con questa bella carrellata noi siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio e vi saluto. Noi ci risentiamo domani su Studio Pirla Dance Station Italia con il venerdì. E ricordatevi sabato la festa insieme ad Eleonora Salvi, ma la vicina Beer Fest, dove saremo all'aperto. Portatevi un giubbotto pesante perché farà freschino. Ciao!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
5: Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner. Implacabile, il numero 1 del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev. Arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
2: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
1: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
3: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
4: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
3: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
5: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
3: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
1: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20.45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
6: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
7: Attention please! 3, 2,
8: diamo, diamo!
7: 1!
8: Sì!
7: Eleonora Salvi presenta!
8: E andiamo! Bellissimo, bellissimo, buonasera, ah, che bel benvenuto, buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia di Eleonora Salvi, ma non sono sola!
9: Carmelo!
8: Ma non solo Carmelo, questa sera siamo... guardalo là, quando ci sono le trombette vuol dire che c'è solo lui. Lui chi? Il nostro Paromix DJ ci sarà ogni giovedì qui sulle frequenze di Radio Studio Più. Abbiamo fatto un piccolo cambiamento, solitamente c'era il nostro DJ Albi che ringraziamo e salutiamo, e l'abbiamo spostato semplicemente al venerdì.
9: Dai che è venerdì!
8: E il nostro Paromix DJ questa sera, come ogni giovedì, ore 18.30, 19.30.

0: Fireworks.
1: Scusami, io vado
0: via. D'accordo?
1: No, in realtà no, però se vuoi, vabbè, ok. Sei arrivato?
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera, come stai, favoloso?
0: Tutto bene.
1: Stai bene? Senti, va, ieri sera hai conquistato qualche... Ma che ti sei ripresa, eh? Come stavo ieri? Non è che stavo male. Allora,
0: Sini l'ha portata a casa in carriola.
1: Sì, sì, come no, come no. Allora, 18.04, l'avete capito un po' il nostro mood. Vuoi dire le nostre coordinate per poter interagire con noi?
0: Certo. Sì, 338-141-1001.
1: Messaggi, quali?
0: Messaggi, quelli che volete, c'è posto per tutto.
1: Sì.
0: E c'è posto anche per tutti.
1: Ehi là, attenzione, ma tutti?
0: Certo.
2: Non penso proprio.
1: No, qua non dicono
0: so
1: lo stesso.
0: So che fai la selezione.
1: Sì,
0: lo
1: so, attenzione.
0: Che fai la selezione, però il giovedì adesso dai, diciamo che c'è posto per tutti.
1: Ah, ok, ma ok, bene,
0: questa,
1: solo il giovedì.
0: Questa pietra a forma di cuore verde.
1: Cos'è?
0: Io addosso.
1: Ah, pure, ma mamma, certo. Mia, ma quanta carineria, io non so,
0: carineria.
1: Siamo a
0: giovedì.
1: Sì, sì, sei molto carino, sei molto dolce, come sempre, mamma mia.
0: Io offrirò il gelato.
1: Non mi eri mancato, sappi.
0: Se c'era il sole ti portavo il gelato.
1: Perché, scusa, quando piove non si può mangiare il gelato.
0: Venerdì ti ho portato il ghiacciolo, non l'hai neanche guardato.
1: Vabbè, dai.

C'è il 338-141-1001. Cioè, Eleonora, vi siete divertiti ieri sera alla festa del presidente? Eh sì, del nostro presidente, perché domani è il grande giorno del nostro editore Claudio Tozzo, compie gli anni, no? Sì, è stata davvero una bellissima serata, location davvero, vabbè, bellissima, bella, meritava. Salutiamo anche Giuseppe da Gambolò, ciao!

0: Cocktail Party, Jack La Furia. Quanto è bella questa canzone, quanto è bella. Sentiamo chi abbiamo. Pronto? Vada, vada, non cincischi.
1: Sento un profumo di amore tra Paromix e Leonora.
0: Ah beh, sicuro, guarda.
1: Ui là, bravi.
0: Ci metto la mano sul fuoco, guarda. C'è tutto tranne che amore. C'è odio, c'è odio. No, scherzi a parte. Un grande amico. Allora, tornando a noi, questa sera è un appuntamento davvero molto importante, perché a brevissimo ci collegheremo in ottima compagnia della dottoressa e sessuologa, dottoressa psicologa del benessere, con Marina Ferrari, direttamente da Varese. Parleremo di un argomento molto molto interessante che ci avete chiesto voi 3 settimane fa, perché ogni 3 settimane qui nel programma Si Salvi Chi Può parleremo appunto dei grandi tabù, no? E io sono dell'idea che bisogna fare una divulgazione intelligente, ecco. Questa sera parleremo proprio dell'oggetto più famoso al mondo, uno degli oggetti più famosi sul sesso. Sto parlando del preservativo.

0: Fatboy Slim, The Rolling Stone. Quanto è bella. Allora, saremo in compagnia brevissimo con la psicologa del benessere e sessuologa Marina Ferrari, perché parlare di sessualità con consapevolezza significa fare cultura, vero? Buonasera, vediamo se ci sente. Buonasera.
1: Pronto.
0: Ah, eccola, ce l'abbiamo. Buonasera dottoressa, come stai?
1: Ciao Eleonora, tutto bene, tu?
0: Bene, grazie. Allora, brevemente, tre settimane fa avevamo chiesto ai nostri ascoltatori al 338-141-1001 di cosa volessero parlare in questa serata di giovedì 14 maggio, ed era uscito appunto l'oggetto più famoso al mondo, no? parlando di sesso, e appunto il preservativo. Quindi inizierei subito a dirti, vabbè, è inutile chiederti appunto quanto è importante per le malattie sessualmente trasmissibili.
1: Vero, ma sottolineiamolo, cioè fondamentale, anche perché tutti noi conosciamo il preservativo per il pene, ma in realtà per una sessualità 100% protetta dal punto di vista delle infezioni sessualmente trasmissibili ci sarebbe anche il preservativo per vulva, per compiere un rapporto orale sulle vulve senza entrare in contatto con i liquidi, o c'è anche il preservativo per vagina, che ha un po' la stessa funzionalità del preservativo per pene. Ecco, ricordiamoci che andrebbe utilizzato anche nei rapporti orali il preservativo.
0: Bene, questa cosa è molto importante. Allora, come si fa a scegliere se il preservativo è corretto?
1: Diciamo che la prima informazione riguarda la dimensione del pene, e no, non mi riferisco alla lunghezza, perché tanti pensano che sia la lunghezza.
0: Fanno tutti i fenomeni.
1: In realtà, esatto. In realtà serve la base nominale. Che cos'è? È la circonferenza della base del pene, occhio, in erezione. Perché ci sono tanti uomini che misurano la base del pene, ma quando il pene non è in erezione. Quindi è molto importante.
0: Assolutamente.
1: Poi sì. C'è anche, è importante considerare la scadenza. Non tutti la considerano, ma è fondamentale, c'è scritto sul pacchetto. E una volta che l'abbiamo comprato dobbiamo conservarlo bene, non nel senso che dobbiamo metterlo in una teca di cristallo, ma neanche, ecco, nel cruscotto della macchina con 50 gradi.
0: Nel portafoglio, per intenderci, potrebbe andar bene, che so che tanti...
1: Sì, ma sai che è una domanda che mi fanno tantissimi. In realtà, se io metto il preservativo nel portafoglio adesso e faccio sesso stasera o nel weekend, non è un problema. Il problema subentra nel momento in cui tengo il preservativo nel portafoglio per un mese e quindi perde la sua, come dire, la sua consistenza.
0: Quindi il posto più sicuro dove poterlo, insomma, tenere, dove potrebbe essere?
1: Ma per le donne in borsa sicuramente, anche lì non per mesi, perché magari stando al freddo o al caldo potrebbe perdere le proprie proprietà. Per gli uomini potrebbe essere la tasca, il borsello, dove preferiscono, l'importante è che non rimanga per più di una settimana, darei come tempo.
0: Ok, perfetto. Senti, domanda botta e risposta. Secondo te, dottoressa, vanno bene anche i preservativi di sottomarca?
1: Sì, Eleonora, assolutamente sì. Ma perché ricordiamoci che il preservativo è un dispositivo medico, e proprio perché è un dispositivo medico deve superare tutta una serie di test. Quindi anche i preservativi che non siano Durex o Control, che sono le marche più conosciute, vanno benissimo.
0: Sì. Bene, allora io ti chiedo l'ultima domanda: come faccio a capire se il preservativo si è rotto? Perché tante volte può succedere anche quello, e magari non si capisce, ecco, come faccio a capirlo?
1: Certo, sai che mi fa sorridere questa domanda, perché tante persone riempiono il preservativo d'acqua alla fine del rapporto per vedere se è bucato, o lo riempiono d'aria a mo' di palloncino.
0: Ah, questa mi era nuova, ti dico la verità.
1: No, ti assicuro che tantissime persone fanno così. In realtà il preservativo, essendo lattice, si rompe proprio come si rompono anche, che ne so, i guanti monouso in lattice o i palloncini delle feste di compleanno. Cioè, anche se li buchiamo con un ago, si lacerano.
0: Sì.
1: È proprio visibile la rottura, e questo vale anche per il preservativo.
0: direi più che chiaro. Allora, noi dottoressa Marina Ferrari lo ricordiamo, la ringraziamo di cuore, ma prima di salutarci, come detto, al 338 141 1001, nel frattempo i nostri ascoltatori e ascoltatrici fanno tante domande che potrà appunto la nostra dottoressa rispondere al prossimo appuntamento, e il prossimo appuntamento diremo la data sui nostri social. Ricordiamo di seguire la pagina di Radio Studio Più per essere sempre aggiornati, o tramite la mia pagina ufficiale di Instagram, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali. Tornando a noi, qua ci sono varie domande, diciamo che questa domanda mi ha colpito, e sono già due le persone che hanno fatto, diciamo, la domanda simile: come affrontare un calo del desiderio nella coppia? Ce lo scrive anche un'ascoltatrice da Salerno: come migliorare l'intimità e la complicità della coppia. Che dici, possiamo parlare di questo argomento nel prossimo appuntamento?
1: Che argomentone, Leonora, tocca tantissime persone, e assolutamente sì, ne potremo parlare.
0: Dobbiamo fare un podcast, insomma.
1: Sì, 5 ore di conversazione.
0: è vero, si può chiedere alla dottoressa come mai c'è il detto che la donna ha sempre mal di testa?
1: Diciamo che questa è una scusa valida da sempre, che e dice per buona. Sempre, non penso che toglieremo mai questa cosa.
0: Ma no, ma vedi che qua già rispondono: trovarsi l'amante per curare il calo di desiderio, ma non esiste, dai.
1: Diciamo che non è la soluzione migliore, ci possiamo arrivare ad altre soluzioni.
0: Assolutamente, ce lo dirà proprio lei, la nostra dottoressa e psicologa del benessere, che ringraziamo di cuore, e le diamo l'appuntamento tra 3 settimane, quando? Lo scoprirete, insomma, sui nostri social. Grazie mille, dottoressa, alla prossima!
1: Grazie a te, Eleonora, buona serata a tutti e a tutte!

0: non me puedo contener. E andiamo così, facciamo una brevissima pausa, poi lo ricordo, il giovedì appuntamento fisso con il nostro buon Paromix DJ.
1: Un saluto agli ascoltatori. Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gia.

0: La Sardegna, temperature in calo al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: pazzesco.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
3: Eleonora salvi una di noi.
4: Hey!
3: Eleonora salvi una di noi.
4: Andiamo?
3: Una di noi. Eleonora salvi una di noi.
4: Bellissimo!
3: Ciao, Manu!
4: Ciao amico da Manu! Mamma mia, tu sei folle, eh? Signori, è

appuntamento diverso dal solito che diventerà appunto ufficiale tutti i giovedì, il nostro buon Paromix DJ in console. E non vi preoccupate, il nostro DJ Albi è certo che c'è, lui verrà il venerdì sera. (338) 141 1001, cosa fanno gli italiani alle 18:36? Salutiamo Daniele, buonasera Daniele, ciao!

Qua ci scrivono, dai, che domani abbiamo un compleanno molto importante. Ma di chi sarà mai? Il creatore, l'unico inimitabile di Radio Studio. Eh beh, sì, avete capito bene, domani è il compleanno di Claudio Tozzo.

0: Sai contare fino a 4? Hey. Allora dobbiamo fare tanti tanti auguri a chi? Chi abbiamo? Vada!
1: Eleonora!
0: Sì!
2: Buonasera!
0: Buonasera!
2: Mi fai un piacere?
0: Sì, dimmi!
2: Puoi fare gli auguri ad Aldo il Triangolo? Grazie!
0: Come no! Sincera. Ciao Aldo, auguri! Beh, comunque, insomma, grandi festeggiamenti questi giorni, eh? Fabio di Cavriana, domani è il suo compleanno! Ciao Fabio! Non te li faccio, dicono che porti

0: Salutiamo i nostri amici da Pescara, tra poco Rosticini, il nostro Marcello, ciao Marcello. E Nubur! E questo me l'hanno insegnato i ragazzi. E Nubur!
1: Dai che si può!

0: Chi altro abbiamo? I nostri amici da Lanciano.
1: Ciao amici.
0: Salutiamo la gelataia preferita dal nostro Pippi. Salutami, cammina bene, la mia gelataia preferita di Garniano. Michael. È lui? I nostri amici da Santa Viola. Buonasera Mattia e buon lavoro. William da Pesaro, vado a mangiare la piadina. Rucola e squacquerone. E questo l'ho aggiunto io però.

ascoltatore Daniele da Ortona che traduce quello che ha detto l'altro amico di Bucchianico: si scioglie in bocca. Oh, grazie di cuore, grazie.

Ben ritrovati per chi si fosse appena collegato. Tanti i vostri messaggi al 338 141 1001, tanti i vostri saluti, come i nostri amici da Modena, da Nuvolari, da Modena presente, e abbiamo anche Rocco da Cattolica che ci tiene al corrente che qui insomma stanno preparando una torta per 200 persone e ora vogliamo sapere che tipo di torta. Abbiamo anche Rita e Samuele che si trovano qua a due passi, qui a Desenzano del Garda. Ovviamente sotto la pioggia.

Saluto Maria Boatta e Chloe da Poldo, il trattorista pazzo, e vorrei dire loro che le amo. Mamma, che belle dediche, che belle dediche.

0: mai, c'è Eleonora, c'è Paromix, appena sceso dalla bici dopo 3 ore di pedalata. Siete troppo forti, un saluto sempre da Gas, il ciclista da Castelfranco. Ui, ciao amico, è sempre Gas, è sempre Gas.
1: Ciao
0: Tommy da Marotta, ciao!
1: Ciao! Bella sta canzone!

0: Sera di giovedì 14 maggio. Cosa sta succedendo? Non capisco. Oddio no. Oddio no.
1: Lo manda per l'intensivo. La guerra non pensavo,
0: già se le cavano tutti. Già ride. Provo, provo, Pronti?
1: Salimos por la carretera, la gente a mí me pregunta y yo le digo.
0: Mare,

0: Carmelo!
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungere

0: contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche e alle 13.45, alle 10.45 in Italia le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
0: L'economia.
1: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburante. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Beh. Aiuto. Ai saluti amici dal Veneto, zio Bon,
1: ai
0: zio
1: amici
0: Bon
1: dappertutto. Wow, hey.
0: Bellissimi. Oh. Io adoro i veneti. Io li adoro. No, io li adoro, che è diverso. Sono favolosi. Favolosi. Cioè, lo posso dire, favolosi.
1: Faccio un sondaggino.
0: Sì, dimmi, dimmi.
1: Alla mia destra,
0: sì.
1: Riccione.
0: Sì. Ah!
1: Alla mia sinistra, i veneti.
0: I veneti tutta la vita.
1: Farò presente i fonici. Ah.
0: Che pirla, che pirla, posso dirlo? Vabbè, buonasera, ben ritrovati. Avete già capito un po' il mood di questa serata. Siamo a giovedì, un appuntamento diverso dal solito. Vuoi spiegarlo tu, buon Paromix DJ? Perché
1: la salvi dipende da me.
0: Ah sì, io dipendo da te, come no?
1: Come tutti dipendono da te.
0: La Madonna! Arriva il sodo.
1: Non facciamo più il venerdì, ma facciamo il giovedì.
0: Molto chiaro.
1: Quindi vuol dire che il weekend inizia un giorno prima.
0: Inizia un giorno prima,
1: noi
0: sì.
1: Abbiamo iniziato ancora ieri sera, però per voi inizia oggi.
0: Ah, scusa.
1: È stasera la serata gin tonic, gin lemon.
0: Ah, pure.
1: Certo,
2: avete
1: champagne.
2: Detto gin tonic?
0: Sì, l'ha detto.
2: Ma
0: lui.
2: Ma subito, Muriel!
0: Ah, questa è la reazione, vedi? Male. Si salve chi può. Radio, studio, Q.

0: cosa.
1: Dovete vederla.
0: Ah, Play Hard, David Guetta, qui su Radio Studio Più. E andiamo avanti con la musica. Torniamo indietro nel tempo al 2018 con Federico Scavo, con una delle sue canzoni più famose, Blue Wit. Tra l'altro è stato, insomma, partecipe, ospite, anzi, wow, del programma Si Salvi Chi Può. Wow.

0: era il 2018 qui su Radio Studio Pilo Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi, ma soprattutto l'unico, inimitabile, il modesto, il bellissimo, il favoloso Paromix DJ. Dottore, scusa, dottore, che ieri mi diceva io sono dottore. Mamma mia, vabbè, caro
1: breve,
0: dottore, ha qualche
1: la
0: bella notizia.
1: A breve mi laureo.
0: Sì.
1: Vorrei dirlo, facciamo una grande festa anche lì dove tu ovviamente non sei invitata.
0: Grazie, sei ecco, molto carino come
1: la
0: sempre.
1: Notizia in apertura.
0: Sì.
1: Ok, salute e benessere.
0: Ma smettila! Vai
1: cosa
0: avanti.
1: Di cosa ci parli stasera?
0: Ci parlo io o tu?
1: Ah, sì, parliamo insieme, tanto vabbè.
0: Parliamo insieme.
1: Parlare uno di più, uno di meno, va bene lo stesso.
0: Sì.
1: Allora, è passata la stagione delle berrette.
0: Delle berrette,
1: cappelli,
0: sì.
1: No, adesso ci sono i cappelli un po' per l'estate, quelli
0: sì,
1: di paglia,
0: vero.
1: Quelli belli che porti te.
0: A me piacciono.
1: Vedete di venire qui col cappello di paglia,
0: sì,
1: One
0: un po'
1: Piece,
0: scomodo con le cuffie.
1: Cosa c'è? Te lo metti sopra.
0: Ma non ci sta.
1: Vabbè. Dopo la prossima canzone parleremo dei pom-pom.
0: Dei pom-pom.
1: Pom-pom.
0: Pom-pom. E che sono i pom-pom?
1: Allora, hai presente le cuffie che hanno il pom-pom?
0: Ah sì, certo.
1: E dopo, vabbè, in tutta Italia, in tutti i dialetti che ci sono, ognuno gli dà un termine diverso.
0: Ok.
1: Però il pom-pom.
0: Il pom-pom.
1: Parliamo
0: il
1: dei pom-pom.
0: Il pom-pom è internazionale,
1: e
0: vero?
1: E diciamo a cosa serve il pom-pom sopra le cuffie.
0: A voi la fantasia, secondo
1: pom-pom,
0: voi
1: pom-pom,
0: a cosa serve il pom-pom? 338 141 1001.

0: versione remixata qui su Radio Studio Più. E cosa serve il pompon? Per intenderci, il cappello, insomma, quello con questo,
1: la sfera.
0: La sfera?
1: Insomma, una pallina.
0: Sì, una pallina per intenderci.
1: Una pallina in cima.
0: Sì, di cotone, vai, sentiamo. A cosa serve?
2: Ciao ragazzi, dunque il pompon secondo me serve, sì, per avere più carisma, per distinguersi, sì, dalla massa, per essere, diciamo, sì, originali e unici. Ecco,
0: beh,
2: questo
0: vero,
2: è il mio,
0: sì,
2: pensiero.
0: Vero,
2: sono
0: vero.
2: Antonio di Parma, siete fortissimi.
0: Grazie.
2: Un abbraccio, buona serata, ciao ciao.
0: Oh, mamma mia, l'Antonio di Parma, sempre l'unico inimitabile del tutto fare. Beh, è un'idea geniale, voglio dire. Ma un altro ascoltatore ci scrive, forse probabilmente per non far passare la polvere dentro le cuffie. Dico una cazzata, Alex Fallora Dada, ma guarda, sono accettate qualsiasi risposte. Io ad esempio ho pensato,
1: dai, dillo, dillo,
0: per tirarlo, per toglierlo più velocemente, lo prendi dal pompon,
1: va bene, va bene.
0: A cosa serve?
1: A tanti sensi è questa frase che
0: no,
1: hai detto.
0: No,
1: a tanti,
0: vabbè, ma sei tu malizioso.
1: Vai,
0: però
1: a cose molto strane.
0: Sì, vabbè.
1: Dunque, il pompon,
0: il pompon,
1: pompon.
0: Sì, a cosa serve il pompon?
1: È nato in un ambito marittimo.
0: Ok.
1: Dei marinai,
0: sì,
1: infatti, nel corso del,
0: non lo so,
1: del,
0: e che ne so, del,
1: del,
0: e non lo so,
1: del XVIII secolo.
0: Vabbè, che ne so,
1: che te,
0: mi hai preso un po' la sprovvista.
1: Allora, subito dico che non è per il, per dare più carisma.
0: Non è per dare,
1: non
0: più carisma,
1: non è neanche per dare una velocità.
0: Ah, vedi, un'altra
1: assurda,
0: idea geniale. Secondo me serve per non sbattere la testa, ci scrivono. Beh, comunque è vero, cioè,
1: sì,
0: fa male.
1: C'hai una bella ammortizzatore, se vuoi ti metto anche questo,
0: sì,
1: adesso. Comunque, il suo scopo specifico era quello di evitare che i marinai sbattessero la testa.
0: Ah,
1: infatti,
0: quindi vedi che è giusto.
1: Vedi, non, vedi, per toglierlo così velocemente.
0: Vabbè, dai, era comodo.
1: No. Perché cosa succede? Nelle navi,
0: sì,
1: le navi ovviamente non è che hanno un grattacielo dentro, sono,
0: sì,
1: basse, sono lunghe e devono farci stare dentro tanta roba. E quindi, passando nei portelloni, passando nei vari piani, nelle varie stive, scale, gradini, ecco, serviva per dare un'ammortizzazione per non prendere i colpi in testa.
0: Beh, che poi era un attimo, poteva succedere. Vedi, un'idea geniale.
1: Se sbagliavi il pompom, la prendevi lo stesso. Però se prendevi quel pompom, attutivi il colpo.
0: È vero, è vero. Pensa che il nostro caro ascoltatore forse ci ha azzeccato. Sentiamo.
3: Buonasera a tutti, qui Luigi Autista Bus senza busta Monza.
0: Ciao.
3: Il pompom era usato nella marina militare francese,
0: sì,
3: sui cappelli per non far picchiare la testa contro i passaggi bassi.
1: Visto.
3: Io so questa storia qua.
0: Vero.
3: Poi se qualcuno ne sa un'altra, benvenga.
1: No, no.
3: Però per me era questa cosa qua, è nato per questo il pompom sui cappelli.
1: È nato proprio.
3: Buonasera
1: per
3: a tutti da Monza, che sta venendo il temporale.
0: Ciao amico, vedi,
1: salutiamo,
0: che qualcuno ci ha azzeccato,
1: Monza,
0: bravo.
1: Salutiamo gli amici di Monza.
0: Eh certo, allora vedi, io questa risposta non l'ho capita. Stefano da Cerlongo, a me piace il pompon piccolo.
1: Piccolo?
0: Che vuol dire, scusa?
1: È il pompon piccolo.
0: E che è il pompon piccolo?
1: Non lo so.
0: Stefano, non l'ho capita, perdonami, ma io non l'ho capita.
1: Tu che ti intendi di moda?
0: Ma che so,
1: il
0: è il pompon
1: piccolo.
0: Che è il pompon?

0: Vabbè, l'hanno detto i nostri ascoltatori. Io, ahimè, ragazzi, non c'ero arrivata. Vabbè, comunque.
1: Te lo aspettavi?
0: No, non sono battute carine comunque.
1: Te lo aspettavi?
0: No, non me l'aspettavo,
1: no,
0: perché non ci sono arrivata. Semplicemente. Non...
1: da casa?
0: No, assolutamente.
1: Basta, aiuti da casa.
0: No, perché io non sono maliziosa e quindi non c'ero arrivata per quel motivo lì.
1: Chi c'è?
0: Vabbè, sentiamo, vai.
2: Buonasera a tutti, Emilio da Pescara.
0: Ciao, Emilio.
2: Allora, guarda, io ti posso dire una cosa.
0: Sì.
2: Quando ero piccolo, io sono gemelli, mio fratello, vabbè, siamo gemelli.
0: Sì.
2: Mia madre ci metteva sto cavolo di cappello con sto cavolo di pompon, ma io ho visto le foto, mi viene solo da piangere, solo quello ti dico, guarda. Ridicolo, proprio ridicolo. Sembravamo due clown, veramente. Ciao, ciao.
0: Ciao, un abbraccio, vabbè, un po' come i tagli. Non so, tua mamma non ti tagliava mai i capelli quando eri piccolo?
1: No.
0: No, mai?
1: No,
0: vabbè,
1: io non volevo
0: dai.
1: Tagliarli. Io non volevo.
0: Avevi i capelli
1: tagliarli.
0: Lunghi?
1: No. Non esageratamente lunghi, però non volevo tagliarli. No,
0: vabbè, quale bambino vuole tagliare i capelli?
1: Insomma, tu volevi tagliarli?
0: No, non volevo, però tante volte. Io volevo fare la Barbie.
1: Ah,
0: la Barbie.
1: Bella,
0: la Barbie.
1: Bella.
0: Sì, la piega.
1: Quindi, cosa abbiamo detto?
0: E cosa?
1: Che il pom pom è il pom pom.
0: Il pom pom è il pom pom. Fermiamoci lì.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Signori e signore, iniziamo così il party time. Il party time, quello bello carico, dal nostro DJ Paromix. Un party time tutto italiano e guarda te che caso, proprio riccione.

0: 338-141-1001, cosa stanno facendo gli italiani alle 19.32? Passate anche per fare dei saluti, perché no?
1: Ciao Eleonora,

0: un party time tutto italiano questa sera, un po' particolare. Alla voce Leonora Salvi, in console il nostro Paromix DJ, che come sempre cosa fa?
1: DJ Paromix.

0: studio chiuso, Renato, dalle Marche.
1: Ciao Renato, salutiamo anche Carmelo da Vigevano, sempre presente. Salutiamo Angela, ciao Angela, buonasera, benvenuta. Ma chi abbiamo? Chi abbiamo? I nostri amici da Roma? Ciao Francesca.

Si vede, io alle 19.30 consegno il ghiaccio alimentare ai cocktail bar e locali vari qui nel Basso Salento. Comunque mi ha fatto piacere sapere che nel XVIII secolo, XIX

0: dice: io credo che tu sei innamorata di Carmelo.
1: Io sì, sono innamorata di Carmelo.
2: Carmelo!
0: Oh, mon amour! Il vero e primo amore.

che bel potere, il potere della radio è che non solo in Italia ci potete ascoltare, insomma in tutto il mondo, come i nostri amici da Mosca, Valentino e Anna, che ci tengono al corrente che anche lì c'è brutto tempo. Non solo lì a Mosca, anche qui purtroppo. Ma noi balliamo anche sotto la pioggia.

Salutiamo Maya, un buon aperitivo non può mancare in modalità privé, ce lo scrive proprio lei, Maya. Ciao Maya, un grande abbraccio. Poi abbiamo ovviamente i nostri amici di Chiedi, il nostro Marco e tutta la company.

Mi piace questo messaggio. Io prendo solo taxi con la musica di Radio Studio Più. Ah, oh, favoloso, bravo. Ti meriti gli applausi, vedi. Ah. Andiamo con gli ultimissimi.

0: Bellissima canzone, ma prima...
1: Tommy da Marotta. Ciao Leonora, sono Tommy da Marotta. Ciao. Bella sta canzone.

0: purtroppo hanno una fine. Io chiamerei di qua il nostro mister, il nostro unico, e ci fermiamo lì. Il dottore, mi scusi, dottore, sennò qua mi sgridano. Vieni, vieni qua!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Dottore.
5: Dottore.
0: Buonasera.
5: Buonasera.
0: Come sempre.
5: Le ha cantate tutte?
0: Le ho cantate tutte.
5: Quella.
0: Tu le hai cantate tutte?
5: Io le cantavo tutte.
0: Wey, oh, yeah. Ma
5: che voce ho di qua?
0: Wow, che voce. Yeah.
5: Chi sei?
0: Vabbè, signori e signore, vi ringraziamo di cuore per averci, insomma, per averci iscritto al 338-141-1001, chi ha interagito con noi. Ringraziamo anche chi non l'ha fatto, ma che comunque è stato all'ascolto. E che dire, per conto mio, ci risentiamo lunedì, sempre dalle 18 alle 20 con il programma Se Salvi Chi Può. Vuoi salutare qualcuno?
5: Certo, saluto i miei amici fonici.
0: Olè!
5: E le mie amiche foniche.
0: Dottore, ci puoi raccontare una barzelletta, chiedono?
5: No, non sono Max Pederzini.
0: Male.
5: Lascio a lui questi obrobri.
0: Ah, vabbè. Che dire, salutiamo tutti quanti, fate i bravi. Ciao,
5: ciao!

0: male. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una profonda saccatura ricolma di aria artica organizzata attorno a un vortice di bassa pressione rinnova diffuse condizioni di instabilità anche sull'Italia, quindi nei prossimi giorni avremo ancora tempo instabile, con sabato che sarà proprio il culmine di questa fase di instabilità e potrà vedere forte maltempo con venti su diverse regioni con un corposo calo termico. Giornata di venerdì intanto al nord instabile dal mattino con rovesci e temporali intermittenti, instabile anche al centro, al sud sereno poco nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Sardegna. Temperature in calo al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

ieri che era martedì ed è già giovedì, come mai Graziano? Ieri non c'eravamo, è vero, dai, si parte! Alex Castellini, Graziano Fanelli, il DTM 90, per gli amici che si fossero sintonizzati per la prima volta adesso, il programma dedicato alla musica dance 92.000 ufficiale di Studio Più, la Dance Station d'Italia, fino alle 22 balleremo soltanto con questo genere musicale, il programma è interattivo, potete mandarci un bel messaggio vocale adesso tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net oppure al 338 141 1001 nel messaggio vocale.

FBI Project, Rich in Paradise. Ultimo pezzo scelto dalla Viola Concesio. Tra pochissimo andiamo da Raul di Riccione, o Raul di Riccione, ho sempre il problema con l'accento io, vabbè. Allora, no, mi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro sito 338-104, il nostro numero 338-141-1001, ho ancora i postumi di ieri sera. Piccolo break, mandate un bel messaggio vocale, fatelo subito anche perché gli spazi si stanno esaurendo.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Kiss My Eyes, Bob Sinclair, grazie a Raul Di Riccione, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, buon giovedì sera, ancora insieme fino alle ore 22 per ballare con la musica dance 92.000 del DTM 90. Tra pochissimo c'è il secondo party time, se non l'hai già fatto manda adesso un bel messaggio vocale al 338 141 1001, oppure al nostro sito ufficiale 90.studiopio.net, richiedi subito un brano dance 92.000. Mentre arrivano i Pups & Scar, Get It On!

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: spot.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E allora via che si va col primo brano di questa sera. Ivano c'ha la fiesta. C'ha la fiesta? Non so, adesso andiamo a controllare. Party time iniziato, vai che si va.
5: Porto

0: E la fiesta, dove è finita la fiesta? Io pensavo che qua fosse la fiesta, invece bailando. Va bene, dai. Primo messaggio. Intanto qualche papera la posso fare anch'io, no? Sentiamo.
1: Alex Graziano, buonasera. Sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Stasera, giovedì sera, volevo richiedere il brano Nessaia di Scooter. Dedicarlo a Davide Concese, Simone di Arcore, Paolo da Forsine, Antonio di Parma, Robby di Maranello. Ho finito la lista. Vi auguro un buon giovedì sera. Ballate, divertitevi sulle note di questa splendida canzone. Ciao.

0: senti che energia, senti che potenza questo brano, eh? Giovedì 14 maggio, sono le 20:45 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il mio nome è Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli. Questo è il Party Time di TM90, il primo di questa sera. Stop ai messaggi, e ho esaurito completamente anche il secondo Party Time, e c'è appunto il prossimo messaggio di questa sera.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Rocky da Prato. Stasera voglio ascoltare Comodoro di Picotto. Un grande saluto a tutti di TM, sempre numero uno, e come tutte le sere il cielo s'oscura, San Paolo paura. Ciao ciao, buon fine settimana a tutti, ciao.
0: Ma ci siamo anche domani, Rocky, ci siamo domani, domani fine settimana.

0: Beppe DJ da Savona.
1: Ciao Beppe.
0: Ma ragazzi, ma senti che freddo, mamma mia, non so se la desenzione, ma qua veramente freddo.
1: Vabbè, c'è di la stufa,
0: questo
1: Beppe
0: discorso, che dire, gli sei ci siete mancati tantissimo.
2: Pecora canta.
0: Eccola qua la Giulia, la pecora canta. Bene, bene, bene. Alex, questa sera vanno in questione per scaldarci un po', di rimettere su al grande amico e collega Graziano Storm degli Storm, e come dice la Giulia, da pecora canta. Ciao ciao a tutti.

volume altissimo, di nuovo c'è puzza di cono di cono gelato, no? Secondo me prima o poi Graziano le facciamo esplodere queste casse, eh? Io ho questa vaga impressione che prima o poi ci troviamo senza le casse, oppure la direzione poi ce le fa pagare, non so. Prossimo messaggio, suonano!

0: Marta Lisa For Your Love, che dedico a tutti. Buona serata, ciao.
1: Andrea, non devi fare così, perché poi non riesco più a fare il programma.

0: Ciao ragazzi, sono Daniele di Bergamo, volevo salutarvi, mi mancate, però io vi ascolto. Mi mettete un pezzo di Eidatura a vostra Eternity. Ciao ragazzi, a tutti, a tutto il club, ciao.
1: L'Eternity, Datura 1993.
2: Il sol, la luna, las estrellas, Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: Graziano Fanelli, fino alle 22 come sempre noi balliamo col volume a palla e come sempre con le vostre richieste che avete già inviato. Mi raccomando, non inviate più nulla perché gli spazi sono esauriti. Prossimo messaggio, sentiamo subito chi c'è.
1: Ciao Alex e Graziano, questa sera vorrei ascoltare il remix Nella notte di Molella del 1993. Fare un saluto, un abbraccio a Pietro di Milano, so cosa vuol dire purtroppo, e dare un saluto a tutta la compagnia del DTM 90 da Roby di Maranello. Grazie.

0: Suonano, suonano, sentiamo se per caso è lui. È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti. Tu ti divertirà. Sapete come si chiama il militare che non sente? Cadet? Ciao, Q di Milano.
0: E che macchina aveva il cadet? Un'altra macchina senza il clacson, perché tanto non sente, cosa gli serve il clacson? Piccolo break, poi c'è la richiesta di Q e poi c'è il secondo party time. Voi restate lì. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli. Dance Time.

Un grande abbraccio, perché stanotte è successo un disastro, ha preso fuoco un garage nel suo condominio, sotto la sua abitazione, e lei non si è accorta di nulla, stava dormendo e l'hanno cacciata i vigili del fuoco, e purtroppo non è riuscita a rientrare fino a questa mattina. Quindi un grande abbraccio, Emanuela, e ti dedichiamo Antico, We Need Free Freedom. We need-

0: Fanelli fino alle 22 rigorosamente col volume a 1000. Voi dovete fare solo una cosa: alzare il volume a palla e le mani
1: in alto.
0: Andiamo da Gio di Predazzo, che dice, scrive messaggio, Gio, che dice a Q, che a Predazzo non è vero che non si fa, va bene. Arriva General Base, Apache, la richiesta di Claudia di Trieste. Q, hai visto cosa hai scatenato?

Angeli Domini da Tura, grazie a Massimo di Cittiglio. State ascoltando Dance Time Machine 90 ancora. Ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. C'è Giovanna di Innsbruck che vuole ascoltare il prossimo pezzo. E poi c'è il secondo party time. Quindi sono i Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: tanto con la musica dance 92.000, le richieste che avete già fatto nel primo party time. Suona il citofono, prima richiesta.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao
1: Simone.
0: Stasera
1: vorrei un attimino spaziare dalla mia solita richiesta dell'Italo dance, o comunque dance dei primi 2000, comunque a cavallo 92.000, ovvero vorrei sentire Indiana con Tears on My Face, un quel bel cavallone anni 90.
0: Esatto.
1: E dedicarlo a tutta la crew di TM90, nessuno escluso, e a te, a Graziano, per tutta la solita compagnia che ci fate. E buona serata a tutti i bagai, ci sentiamo domani, ciao ciao. I can

0: sempre tanta roba. Stasera volevo ascoltare Proximus, Mauro Picotto, e augurare a tutti una splendida serata. Sempre i numeri uno, e anche Pioltello e DTM90. Ivan da Pioltello. Ciao.
1: Ciao.

0: il mitico Mauro Picotto, Proximus, su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Stiamo picchiando veramente di brutto, questa seconda partita, è vero?
1: Caramba!
0: Prossimo messaggio in arrivo, sentiamo chi suona il nostro citofono.
2: Signore e signori, benvenuti nel Party Timer del DTM 90 con Alex Cazzellini e Graziano Panelli nel loro aeromobile spazio temporale. Giovedì 14 maggio mi presento, sono Simone da Milano. Il pezzo che vorrei sentire questa sera è quello di DJ Ross, Dreamland, se possibile. Grazie, un salutone speciale, una buona serata a tutti voi.
0: Un saluto anche a te, una buona serata, eccolo.

0: Station Italia, Alex Castellini, Graziano Fanelli a bordo del nostro mobile spazio temporale. Suonano a citofono, prossimo messaggio. Sentiamo. Chi è, chi è?
1: Ciao Alex, ciao Fanelli, sono Eric.
0: Ciao Eric.
1: Questa sera vorrei dedicare a Luca la canzone Be My Lover. Buona.

0: già 36 anni. Visto che il DM non c'è, mi fate gli auguri noi di richieste certo. Questa sera sono in Sammy Onstalas. Spero hai pronunciato bene. La pecora canta, imito Maiales. Dai che ci siamo, sulle mani tutti. A saluto Paolo da Ponsina.
1: Grande Paolo, ti prendiamo come jingle machine, eh? Attenzione, perché poi sai che è un attimo, eh? L'abbiamo già fatto. Prossimo messaggio, sentiamo.
0: Ho dimenticato di dire che la dedica è per Davide Simone, Paolo da Ponsina.
1: Grande Paolo, buona serata, eccolo, Sunny Shining.

0: Resistenza, secondo me è Andro che suona così, eh?
1: Ciao Alex, ciao Graziano. Vedi? Andro di Lendinara. Intanto ottima playlist del Davidino nazionale. E poi mi raccomando, Alex, domani sera prepara tutto, che c'è il mio aperitivo di TM90. Ah. Però temo che non mi presenterò in camicia, ma mi sa ancora col cappotto e berretta. Sì. Se continua così, richiesta di questa sera. Il brano in questione è Corona Walking on Music. Con questo vi saluto. Ciao, ciao, da Andro.
0: Ciao, Andro, accendi la stufa intanto, che fa freschetto anche qua, eh.

0: Walking on Music, Corona ancora, ciao a tutti, questo è Dance Time Machine 90 e
1: la pecora canta.
0: E c'è già la prossima richiesta, vero Graziano?
2: Ciao Alex, ciao Panelli, qui è Manolo da San Girolamo, frazione di Fermo.
0: Ciao Manolo.
2: Ti ringrazio per la playlist che mi hai mandato ieri sera.
0: Ci mancherebbe.
2: Oggi come canzone ti chiedo, vieni con me dei Papa Scan e la vorrei dedicare a tutta la famiglia del TDM 90 e la pecora canta.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!

0: Action on Radio Studio Più. Italiani dalla Romagna in quel di Faenza, ciao, io sono Ani Milani e questa è la Family di Club Connection. Lasciatemi salutare Castellini e Fanelli. Ciao ragazzi, siete tornati, meno male. Ieri ero un po' preoccupato perché sono entrato in diretta e ho detto: ma dove sono finiti? Dov'è DTM 90 2000? Ma non mi ero dimenticato, perdon. Salutiamo Fede e la parte tecnica. Ciao Fede.
1: Operativo.
0: Che se ne frega. Salutiamo De Niro, salutiamo Tiga, Max, Ricky, Lorena, Sofia. Come va? È giovedì 14 marzo, capito? Siamo in mezzo, sta finendo, arriva giugno, arriva l'estate, meno male, perché insomma sto tempo ha un po' rotto le balle. Dai, lasciate le cinture che si fa.

0: dovevo andare a tagliare i capelli e oggi ho dovuto spostare l'appuntamento. Io odio fare queste cose, però non ce l'ho fatta perché ho una macchina sostitutiva. Ho avuto alcuni problemi proprio per questo motivo, perché hanno tentato il furto della mia auto. Fortunatamente non ce l'hanno fatta, quindi è una macchina sostitutiva. Oggi ho dovuto restituire l'auto, adesso me ne devono dare un'altra. Insomma, mi scuso anche con il mio Harry Styles di fiducia, il mio parrucchiere, insomma, che ho dovuto rimandare. Non lo so, non frega una mazza a nessuno, lo so, però è così. Italiani, ciao, io sono Ronnie Milani e sono le 22:12, questa è la Family Club Connection in diretta da questo momento fino a mezzanotte.
1: Ladies and women, ma soprattutto donne, stasera alla radio abbiamo l'onore di avere un uomo che ha portato ai confini delle frequenze FM lo Scrocco, colui che ha riempito gli speaker delle radio di Babbo Morto, una leggenda, un capitano, Ronnie Milano.
0: Grazie Filippo, mamma mia che presentazione. Allora, stasera sono andato fuori a cena, abbiamo mangiato un hamburger che mi dà mia moglie. Io ho questa abitudine strana, cioè non è così tanto strana per me, perché ho problemi ad aprire, cioè ad allargare molto la bocca, capito? Quindi ho problemi nella masticazione, no? Cioè devo prendere bocconi piccoli, devo fare bocconi piccoli. Non sembrerebbe, guardando la mia stazza, ma è così. E quindi quando mangio l'hamburger la gente mi guarda un po' male, perché non lo mangio come fanno tutti, che prendono il panino in mano, bel morsone, masticano. No, io uso la forchetta e il coltello, che è un po' lo styles, diciamo, di alcuni americani. L'ho visto fare anche negli Stati Uniti, probabilmente hanno il mio stesso problema. E quindi mia moglie ogni volta mi critica su questo: ma mangiano come fanno tutti, con le mani, mangia il panino con le mani, insomma. E siccome che oltre ad avere questo problema di masticazione ho anche il problema che non sono bravo e quindi mi sporco tutto, cioè abbiamo capito, ketchup da tutte le parti, insomma sembra un bambino di 5 anni che fa disastri. E allora devo mangiare con la forchettina e il coltello. Non so se anche per alcuni di voi è la stessa cosa, che ci sono delle cose che deve per forza mangiare, tipo anche la pizza, no? Solitamente si usano le mani, diciamo, no? C'è chi usa il coltello o la forchetta, cioè invece che chi si taglia la fetta della pizza, che si fa il bel triangolino e usa le mani, no? E invece c'è chi invece usa solo la forchetta e il coltello. Cioè io sono uno di quelli che, per esempio, la pizza amo mangiare la pizza con le mani, capito? E quanti di voi fanno parte del team mangio le cose che devo mangiare con le mani, dove c'è questa usanza, tipo il pollo, capito, con le mani, capito, le cosce di pollo, o alcuni anche nel pesce, tipo le cozze, fai fatica, capito? Però io ho visto gente molto brava a mangiare anche il pesce, capito, con la forchetta e il coltello, capito, a pulirlo bene. Lì io non ce la faccio, lì ce la, però non serve, perché non serve una grande masticazione per mangiare le cozze, non serve aprire tanto la bocca. Allora, quanti di voi fanno parte del team solo forchetta, coltello, cucchiaio, oppure siete nel team anche solo con le mani? 338 141 1001. Apri, chi c'è? Bruno, apri, apri.
2: Oh Furino, ti sei messo anche in bavaglio e ne che ciuccio. Oh, non riesci a mangiare con le mani ad aprire la bocca.
0: Lo so,
2: mi crei, sono di ghiacche.
0: È così, è così. Andiamo avanti.

0: Hey Talk Talk, questa canzone My Life remixata da City Off, devo dire il capolavoro del 2024. Amici, eccoci qua, io sono Ani Milani, questa è la Family Club Connection, sono le 22:21, capito, in diretta fino a mezzanotte dal lunedì al venerdì, capito, ci siamo sempre noi a tenervi compagnia di sera. Però domani una puntata speciale, non andremo in onda dalle 22 a mezzanotte, ma bensì dalle 18 alle 20 in sostituzione a Eleonora Salvi, capito, si salvi chi può. Quindi per tutti quelli che solitamente ci seguono di sera, domani saremo in diretta dalle 18 alle 20, capito? Domani è venerdì, quindi puntata speciale in sostituzione. Allora, stasera vi ho fatto una domanda: anche voi fate parte del team si mangia solo con le mani, oppure anche con le mani, o solo forchetta e coltello? 338 141 1001. Marco da Torino ha scritto: io sono del team mani al 100%, la pizza, l'hamburger, soprattutto le ali di pollo, sì, le mangio solo così. Poi c'è anche Anna da Bologna che ha scritto: solo forchetta e coltello, mi fa schifo mangiare con le mani pure la pizza. No, va bene, cioè la pizza ragazzi, la pizza, ma anche il pollo. Io perché ho questo problema tecnico, capito, perché non ce la faccio, perché sono un disastro, non tanto perché mi fa schifo mangiare con le mani, capito. Apri Fede, chi è?
1: Fede, poi apri, io sono un uomo di classe, dove vado a mangiare che mi conoscono tutti, la prima cosa che fanno tolgono via la tovaglia di stoffa, poi dopo mi mettono il tovagliolo e il bavagliolo di carta e mi mettono la tovaglia di carta, poi io mangio e dopo mi mettono in un angolo in un cattuccio in modo che non mi vede nessuno, sentono solo i rumori, una cosa di finezza, capito Ronny?
0: Io lo sapevo, vabbè.
2: Buonasera Milani.
0: Buonasera.
2: Sono il professor Bianchini.
0: Sì, Bianchini.
2: Risulta mica quello che sta dicendo. Lei si ricorda da piccolo che panini che faceva sparire con quella boccuccia lì? E riteneva con le mani i panini. Non mi sembrava che avesse tanti problemi.
0: Allora, quando ero piccolo avevo meno problemi
2: di tutto. Smette di dire delle cavolate, lei. Mi dica Milani.
0: Ha ragione, ma sono cambiate tante cose, soprattutto quando è scattato il 50esimo anno, che mi stavo dicendo 59esimo. No, aspetta, no, il 50esimo anno, quindi sono cambiate diverse cose, insomma, l'età avanza e faccio cose che prima non sapevo neanche che esistessero. Sempre con le mani, soprattutto la carne, gli hamburger, purtroppo piccoli pezzetti per la mandibola, che è Lori. Vedi. Io ho un problema e quindi capisco. Ma anche mio cugino ha lo stesso problema,
3: Lo sapevi che una volta una ragazza ha detto a un suo amico:
4: tu lo sapevi che Armando ha regalato un diamante a sua moglie? Perché tu mai niente?
3: No. E lui ha risposto: ma se non la conosco nemmeno.
4: Fidati.
3: Me l'ha detto mio cugino.

0: Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuota di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi.

0: ad aprire il primo Party Time di questo giovedì 14 maggio di Club Connection, c'è DJ Tiga. Irina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando, fateci sapere cosa state facendo, che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e

0: In corso c'è DJ Tiga. Apri, Fede.
1: Io ho sempre sentito dire che qui nel Mugello, dai nostri anziani, che il pollo va mangiato con le mani. Lo diceva pure la regina Elisabetta.
0: Sì.
1: Quindi mani a go-go. Bruno dal Mugello.
0: Ciao Bruno. Ma anch'io faccio fatica, non riesco a usare la forchetta e il coltello, uso le mani. È solo l'hamburger, capito? Perché non riesco ad aprire tanto la bocca piccola, capito? In avanti, chi è? È aperto.
2: Ciao Ronny, buonasera. Ciao. Mentre qui si lavora e si fatica, voi state pompando di brutto alla grande. Un abbraccio Ronny, un saluto da Giuseppe di Pineto.
0: Ciao Giuseppe, grazie.

0: La chiave è sotto lo zerbino, vieni avanti. È aperto.
1: Finché c'è Tiga c'è speranza. E la speranza è sempre l'ultima a morire. Ma come si suol dire, chi vive sperando muore. Ciao.
0: Muore cantando, era così, giusto?

0: chi è?
1: Scrocco! La moglie è stata furba, ha detto oh, andiamo a mangiare hamburger, così stiamo a scocchiare roba, a me non mi costi poco.
0: Ma non è vero, ma non è vero, a parte che pago sempre io, adesso faccio sempre lo scroccone, io non sono scroccone, mi state disegnando in un modo sbagliato, dai, non va mica bene.
2: Ciao da Andrea, una mia zia diceva, la regina Margherita mangia il pollo con le dita, la regina Elisabetta mangia il pollo con la forchetta, ciao grandi.
0: Ah, vabbè, ci sono anche le canzonette, le rime, capito?

0: Zone.
1: La chiave sotto lo zerbino, viene avanti, chi è?
2: E che fa Francavilla, non saluta Radio Studio Più? Piero qua da Francavilla, saluto tutti gli ascoltatori, buona serata, musica a palla, grande, grande compagnia, buona serata, grazie. L'Abruzzo presente.
1: Grazie Piero.
3: Spacca tutto
1: Piero, vieni avanti, chi è?
4: Come dice
1: chi
4: il mio è? Caro amico, con questo ritmo di musica, dai tocca la piscia e lascia che la patisca, un saluto da Trebbino.
1: Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

0: Ciao Ronnie, sì. Ascolta, tira sì. di più un disco di tiga che un corno di buoi.
1: Come lo suona bene.

0: sotto lo cervino, vieni avanti.
1: Un uomo molto diretto conosce una donna in un locale e le chiede:
2: sì.
3: Ciao,
2: sì.
3: Sei vergine?
4: Sì, ma non di segno.
3: E allora non disegnare.
1: Ma dai, ma no, dai.
2: E vabbè ragazzi, la gente della notte, la gente della notte.
5: Ma io stasera non ho capito una cosa, chi c'è? DJ Diga o DJ Diga? O come si chiama?
2: Diga, DJ Diga, capito?

0: Salutiamo Angela Nazionale che sta andando a letto, ci sta augurando a tutti la buonanotte, però prima ha scritto: ma sono tutti ispiratori stasera, cioè, lo so, c'è tanta fantasia, hai ragione.
1: E avanti, avanti, Pietramantolo.
2: Carmelo da Vigevano sempre presente, quando suona DJ Tiga non manca mai la...
0: La giumpa, non manca mai la giumpa.

0: apri, Fede, chi è?
1: Attenzione alle consonanti, che prima o poi la frittata la combiniamo, Ronny, lo sai, eh?
0: Lo so,
1: manca
0: lo
1: poco,
0: so,
1: prima o poi arriva, me lo sento.
0: Lo so.
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Ma no, Fede, scusa.

0: Io non riesco, non ce la faccio, non riesco a restare fermo. Qui si muove tutta la radio. Questo Party Time è un delirio. Chi è? Senti, sì.
1: Una vigliacca che puttana.
0: Ma no, dai.

0: Ciao Ronny, allora assolutamente forchetta e coltello e anche la tovaglia anche quando sono in campeggio. Ciao da Ricky da Cervia e Tiga, oh quanto è bravo sto Tiga, veramente pompa di brutto.
1: Beh, che è tuo cugino, sei tuo fratello, chi è? Insomma.

0: È aperto, vieni avanti, chi è?
1: Si torna a casa dal lavoro sotto un diluvio universale.
0: No,
1: ma ascoltando la vostra musica di Radio Studio Più, splende sempre il sole. Buona serata a tutti voi, numeri uno da Moreno di Monteforte del Pone Verona.
0: Grazie Moreno.
2: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
0: È vero.

0: È aperto, vieni avanti. Chi
1: dai, abbiamo capito che quando suona questo DJ non manca mai quella cosa, quel pezzo di carne che prima ti fa poi tarmagne. Vuoi alla vigliacca, viva la Romagna.
0: Ecco qui, vabbè, vabbè. Poi chi c'è? Beppe di Gela Savona, apri, fede, non lo leggo. C'è Angela, vado a dormire, mi sono appena svegliato. Ah, ciao, ah no, aspetta, ciao Ronnie, Beppe di Gela Savona. C'è Angela, vado a dormire, mi sono appena svegliato, sentite circolare, vabbè, vabbè, capito.

0: E aperto, vieni avanti.
1: Ciao Ronny, a me piace sia con le mani che senza mani. Buona serata.
0: Aspetta, non ho capito. Fede, manda, ma non ho capito.
1: Ciao Ronny, a me piace sia con le mani che senza mani. Buona serata.
0: Ancora, Fede, ti prego.
1: Ciao, a me piace sia con le mani che senza mani. Buona serata.
0: Possiamo andare avanti tutta la sera così, Fede, no?

0: È aperto, vieni avanti, chi è? È
1: aperto. Minchia tiga come spacca, ma è il canadese per caso?
0: Sì, è di origine, sì, è candelabro. No, canadese, scusa.

0: Si lavora, si fatica per la panza e per la tiga. Fabri Verona, ciao, ciao Fabri, apri Fede, apri.
1: Minchia tiga come spacca, ma è il canadese per caso?
0: Eccola lui, Fede, eccola lui, apri, apri, mamma mia, che casino, non si capisce più niente.
2: Apri. Prima di tutto stavo signò, poi bisogno di una cosa, biga, giga, diga.
0: E io sapevo che
2: ma
0: non
2: stiamo a parlare, cambiano le consonanti, ma i risultati sempre lo stesso, chiama come vuoi, ma se pensa quella roba lì e stiamo signorta, non no, fanno sempre buzziconi.
0: Io gliel'avevo detto, guarda che abbiamo un problema col nome, ma ti chiami proprio così, cosa ci devo fare? È il suo nome e si chiama così, capito? Ma anche te, tica, insomma.

0: L'ultimo, Fede, che è tardi, l'ultimo.
1: Ma se un chicco viene preso in giro, viene deriso?
0: Ma veramente, ma ragazzi, ma basta, ma insomma. Vabbè che tutto è possibile a Club Connection, però insomma. È volata la prima ora, facciamo un applauso di DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo a mettere due monetine dentro il salvadanaio e tra poco torneremo e giocheremo. Non cambiate canale, restate lì.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station. Club Connection si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Una profonda saccatura ricolma di aria artica organizzata attorno a un vortice di bassa pressione rinnova diffuse condizioni di instabilità anche sull'Italia, quindi nei prossimi giorni avremo ancora tempo instabile, con sabato che sarà proprio il culmine di questa fase di instabilità e potrà vedere forte maltempo con venti su diverse regioni con un corposo calo termico. Giornata di venerdì intanto al nord instabile dal mattino con rovesci temporali intermittenti, instabile anche al centro, al sud sereno poco nuvoloso con qualche piovasco sul nord della Sardegna. Temperature in calo al centro nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Io, che c'è il momento del gioco, è la parte che amo di più di questo programma. Saif, tu mi piaci tanto, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection. Preparate lo smartphone perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono nato in un piccolo villaggio, ho conquistato il mondo più grande mai visto. Sono morto a 32 anni e ancora oggi nessuno è riuscito a emularmi completamente. Chi sono?
0: 338 141 1001. Vi dico subito che non è facile. Non è facile, i nostri autori hanno alzato l'asticella, però se non ce la facciamo, vi vado a dare un indizio, ok? Uno alla volta. Come al solito vi chiedo gentilmente di non usare l'intelligenza artificiale, arrivateci da soli perché c'è molta più soddisfazione e poi dal momento che non regaliamo niente a parte tanti applausi, se usate l'intelligenza artificiale qual è il divertimento? Cioè almeno giochiamocela, divertiamoci tutti insieme ed è molto più bello, no? Capito? Come al solito c'è un bravo bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, c'è pa chi, c'è pa là, c'è pa là. Scusate, ritorno, respira. C'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è una ale o un applauso applaudissimo, ma non si vince assolutamente niente, capito?
3: Sono nato in un piccolo villaggio, ho conquistato il mondo più grande mai visto. Sono morto a 32 anni e ancora oggi nessuno è riuscito a emularmi completamente. Chi sono?
0: 338 141 1001. Chi sono? Non è facile.

0: Il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono nato in un piccolo villaggio, ho conquistato il mondo più grande mai visto. Sono morto a 32 anni e ancora oggi nessuno è riuscito a emularmi completamente. Chi sono?
3: 338-141-1001. Chi sono? Non è facile, l'avevo anticipata questa cosa, questa sera non è facilissimo. Allora, partiamo da Cristian D'Avasto. Secondo me è Giulio Cesare. No. Scusatemi, sono ripreso le tonsille. Melissa da Fano, io dico Napoleone, no. Tommaso da Biella, per me è Spartaco, no. Andrea da Trieste, secondo me è Napoleone, poi ha scritto anche Napoleone Bonaparte, Napoleone, anche se è mezzo, anche se è un pezzo solo, una buona parte, è uguale. Giulia da Mantova, per me è Gengis Khan, anch'io pensavo a lui, però vabbè. Davide d'Arezzo, io dico Giulio Cesare, no, no. Simone da Camogli, secondo me è Annibale, no. Chiara da Otranto, per me è Gengis Khan, anche lei è Gengis Khan, perché ti viene da pensare a lui, capito?
2: Sono nato in un piccolo villaggio, ho conquistato il mondo più grande mai visto. Sono morto a 32 anni e ancora oggi nessuno è riuscito a emularmi completamente. Chi sono?
3: 338-141-1001. Dai, prendete fiato, respirate con calma, pensateci bene con calma. Luca da Torino, io dico Giulio Cesare, no. Siamo sempre lì, eh. Anche Andrea da Verona ha scritto Giulio Cesare, no. Francesca da Firenze, per me è Annibale, no. Marco da Napoli, io dico Cesare Borgia, no, no ragazzi, no, no, no, no. Indizio? No, è ancora presto, è ancora presto. Giacomo dalla provincia di Roma, secondo me è Giulio Cesare, siete sempre lì ragazzi, quanti personaggi storici ci sono, capito? Elena da Genova, per me è Gaius Mario, almeno abbiamo cambiato un po', no. Poi che c'è? Filippo da Padova, io dico Cesare Borgia, no, no, no, Fede.
2: Sono nato in un piccolo villaggio, ho conquistato il mondo più grande mai visto. Sono morto a 32 anni e ancora oggi nessuno è riuscito a emularmi completamente. Chi sono?
3: Vi do un indizio. Ha conquistato mezzo mondo. 338-141-1001. Abbiamo tempo fino alle 11:30. Quindi, insomma, pensateci bene, con calma. Tanto non si vince niente.

0: 9 giugno resteremo con voi un'ora in più.
1: Se hai capito bene, un'ora in più.
0: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a l'una di notte, 3 ore di pura energia per un'estate ancora più calda.
2: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì 29 giugno.
1: L'estate cambia colore.

0: Il gioco di Club Connection.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono nato in un piccolo villaggio, ho conquistato il mondo più grande mai visto. Sono morto a 32 anni e ancora oggi nessuno è riuscito a emularmi completamente. Chi sono?
3: 338-141-1001, ultimo giro di ruota. Chi sono? Fate attenzione, vi ho dato un indizio. Ha conquistato un mezzo mondo, ok? Andate piano, riflettete. Pino da Pescara, Pino da Pescara, Pino da Pescara, tralala, Pino da Pescara. Ha scritto Cristoforo Colombo, lui ha accolto il messaggio e gli è venuto Cristoforo Colomba, Colombo. No, non è lui. Poi vai piano, Fede, perché qui stanno arrivando veramente. Ha scritto anche Bob Marley, Fabri da Verona. No, ma quanti siete, ragazzi? Apri, Fede, apri.
4: Sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Per me è Cristoforo Colombo.
3: No, non è Cristoforo Colombo. No, vai piano, Fede. Non vedo, non leggo. Io sai che sono lento. È Gargamella, ha scritto. No, non è neanche lui. Poi hanno scritto: io dico il Duce. No, Marco Polo. No, Martina da Chieti ha scritto Marco Polo. No, poi chi c'è? Buzz di Carugate che ha scritto Alessandro Magno. Non lo so. C'è qualcun altro che, quando faccio così, vuol dire che... C'è qualcun altro che ha scritto Carlo Magno? Sì, Alessandro Magno? C'è qualcuno che ha scritto Alessandro Magno? Giusto per... C'è qualcuno che l'ha scritto? Fede, aspetta. Tieni buono Baraz. Tieni buono Baraz. C'è qualcun altro? Nico da Rimini ha scritto gli indiani. No. Anche Beppe DJ da Savona ha scritto Alessandro Magno. Bruno dal Mugello ha scritto Avicii. No. Quindi non riesco a leggervi tutti. Anche Armi da Milano ha scritto Alessandro Magno. Alessandro Magno, famoso re macedone che conquistò un vasto impero dall'Europa all'Asia, capito? Famoso anche per le sue tecniche di conquista nella guerra, capito? È diventato famoso così. Però non lo so. Fede.
2: Sono nato in un piccolo villaggio, ho conquistato il mondo più grande mai visto. Sono morto a 32 anni e ancora oggi nessuno è riuscito a emularmi completamente. Chi sono? Alessandro Magno.
3: Ma sì, Alessandro Magno. Chi è stato il primo? Perché qui non si capisce chi è stato il primo. Chi è stato? Baraz di Carugate. Un applauso a Baraz di Carugate, che è stato il primo ad indovinare Alessandro Magno. Ma facciamo un applauso anche a Armi da Milano e a tutti quelli che hanno indovinato Alessandro Magno. Allora, adesso vi dico una cosa: noi torneremo a giocare domani, ma non alle 23, capito? Non domani sera, ma bensì, aspetta che devo fare il ragionamento, alle 18, dopo le 18? No, alle 19, scusate. Dopo le 19 giocheremo, perché noi domani saremo in diretta dalle 18 alle 20 al posto di Eleonora Salvi. Quindi stessa radio, stesso gioco, ma non è lo stesso orario.
5: Club Connection ti dice grazie.

0: Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: On Studio Più.
3: Party time.
5: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
6: Aiuto. Attenzione. Da questo momento sono calamarissimi. Chi c'è in console fino a mezzanotte, due minuti, perché dobbiamo recuperare, siamo partiti in ritardo, con l'ultimo party time che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. C'è DJ De Niro. Alzate il volume della radio, altrimenti godete solo metà. Tutto è possibile.

0: Martina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.

0: Apri? Apri, vede, apri.
1: Loni, oh, solita,
0: solita. Ciao, solita.
1: Oh, io molto disperata ancora.
0: Perché? Perché?
1: Sei in un labirinto. Ma Anna Lotonda e non riesco a uscire.
0: E come mai? Come mai?
1: Tu vieni ad aiutare me.
0: Venga ad aiutare te. Sì, mi dici dove te le? Dove sei lì? Che io vengo, capitolo.

0: Control Room, salutiamo Simon, il chimico e tutto il team di turno che stanno ascoltando Radio Studio Più mentre lavorano di notte. Bravi ragazzi.
1: Abbellò, che stai a combinare?
0: Io o loro? E loro stanno lavorando, io sto parlando.

0: ho capito.
1: Wow, come butta su.
0: Come butta su? Per dire come suona, non ho mica capito.
1: Wow, come butta su.
0: Vabbè. Che poi non suona il DJ, lui mixa. È il musicista che suona, dobbiamo capire. Bisogna dare a Cesare quello che è di Franco, insomma.

E che sound, sto DJ De Niro, top. Ciao Ronny, Giorgio da Varese è presente. Ciao Giorgio, grazie. Attenzione, mi hanno appena avvisato, mi hanno appena comunicato questa cosa, che anche questa sera DJ De Niro cambierà il suo nome in diretta. Non so come è possibile, ogni volta che lui sta facendo un radio show, ogni tanto, ultimamente spesso, cambia il suo nome in diretta. Arriva un fax direttamente dall'anagrafe e lui cambia nome. Quindi se lo andate a cercare su tutti i social con il nome di De Niro, non lo trovate. Però tra poco vi svelerò il suo vero nome di questa sera. O da questa sera.

E poi chiedo alla cavalletta, alla ragazza quella alta, la valletta, se mi può portare il fax, per favore, perché devo leggere il nome di DJ De Niro, perché questa sera ha cambiato nome, è appena arrivato il fax dall'anagrafe.

Anna, attenzione perché vado a svelarvi il vero nome di DJ De Niro. Se lo cercate domani con il nome De Niro non lo troverete. Quindi fate attenzione, perché io non mi ripeto mai, eh?

attenzione, attenzione. Avete preso carta e penna? Bene. Il vero nome di DJ De Niro da questa sera è questo. I have a doll.

0: 10 of it once. Ed è un pochino però di gnazzo, non è che tanto, gnazzino. Dance, Brusher, Antebute, Intercooler, Undance, Tension, Breeze, Bone, Brines, Astafenic, Gas, The Draft, Ignazio. Avete segnato? No, perché voi che vi siete appena sintonizzati e vi state chiedendo questa cosa, che radio è? Radio Studio Più, state tranquilli, non è successo niente. E questo è Club Connection, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, ma poi dal 29 giugno, lunedì 29 giugno, un'ora in più fino a luna di notte, quindi è tutto normale, capito? È tutto normale, apri Fede, chi è?
1: E come ogni notte arrivo io con la mia buonanotte. Sì. Allora dico buonanotte, good night, buon nuit e buenas noches. Ciao Ronny, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più, da Antonio di Parma, bye bye.
0: Ciao Antonio.
1: Good night, buonanotte.
0: Grazie Antonio.
2: Quindi?
0: No, niente, voleva fare, capito? Voleva augurarci la buonanotte, capito? È sempre molto educato lui, capito?
2: Quindi?
0: No, e quindi niente, voleva semplicemente darci la buonanotte, cioè perché lui tutte le sere, prima di andare a nanna, capito? Ci dice questa cosa,
2: Quindi?
0: E quindi niente, voleva semplicemente un fiorino, voleva semplicemente dirci, oh mamma mia.
2: Quindi?
0: E vai a cagare.

0: Party Time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ D. Niro.

0: Chi è? Vieni avanti, chi è?
1: Apri Fede, per cortesia, fermate questo killer della Melodic House Progressive. La sala controllo di Pesca Nord è fuori controllo, sono impazziti tutti. Felicissima notte, capitano Ronny Milani, Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
0: Grande Gianluca, buon lavoro.
2: Spacca tutto.
0: No, ma chi? Io lui? È De Niro?
2: Spacca tutto.
0: Non ho capito, chi è che deve spaccare tutto? Io lui?
2: Spacca tutto.
0: Vabbè. Miscelazione in corso, c'è DJ De Niro. Tra un passo e l'altro, capito? Ci siamo fatti anche la pausa cafferina. E ho pagato io, Filippo, ho pagato io. Ecco.

0: Jay De Niro questa notte ci sta facendo sognare.
1: Wow, come butta su.
0: Hai ragione, hai ragione. Apri Fede, chi è? Apri? Apri Fede.
2: 1, 2, 3, che me ne frega a me? 29, 31, 32, fammi chiudere la macchina se no ne trovo due.
1: E allora?
0: No, volevo dire semplicemente che forse ha appena parcheggiato l'auto in una posizione un po' scomoda e quindi deve tutelarsi, capito?
1: E allora?
0: Niente, lui stava parcheggiando la macchina, no? Cioè ha parcheggiato la macchina e ha detto aspetta un attimo, lasciami chiudere a chiave altrimenti ne trovo due, capito?
1: E allora?
0: E allora, cioè, ma chiediglielo a lui, scusa.

Mi viene da piangere, vedo in lontananza la stazione. Lasciatemi salutare Giulia da Pescara che ha scritto che serata, grazie Giulia, grazie di cuore. Ultimo disco?

0: Rallenta Fede, rallenta, stiamo entrando in stazione. Guarda che risuono, guarda che risuono, guarda che risuono. Facciamo un applauso a DJ Di Niro. Mi viene da piangere, ma facciamo un applauso, oh, ce la facciamo, facciamo un applauso anche a DJ Tiga. Chiudi Fede tardi, chiudi, chiudi.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Abbiamo chiuso con i messaggi, però qui mi mandano un saluto che è Maurizio. Ciao Ronny Milani, un saluto da Maurizio. Ciao, ciao Maurizio, grazie. Allora amici, abbiamo finito, è volata anche questa puntata di giovedì 14 maggio. È già venerdì. Novità per domani, c'è una new entry, non andremo in onda dalle 10 di sera alla mezzanotte, ma bensì dalle 18 alle 20 al posto di Eleonora Salvi. Quindi domani ci saremo dalle 18 alle 20 con Si Salvi Chi Può. Al posto di Eleonora Salvi ci sarà Club Connection, capito? E Ronny Milani, quindi io. Saluto Fede, ringrazio Fede la parte tecnica, ringrazio tutta la family di Club Connection. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Radio Studio Più. Passate una bella serata e pensate solo a cose belle. Ciao a tutti, grazie. Buonanotte.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a...

Il sound è quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tu

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

divertirti. Sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi. Live!

quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tutti